0: bene, c'è posto per tutti, raga.
1: Uva, sì. Con questi caldi le donzelle si vogliono far guardare.
0: Sì.
1: Ma se guidi il furgone tutto il giorno, la testa non puoi girare.
0: Giustamente.
1: Perché se no ti vai a schiantare.
0: Bravo.
1: Uva!
0: Ciao, raga, si sente che è venerdì, si sente.
2: Ciao, Uva.
0: Ciao.
2: Finalmente è venerdì. Mi mandi a fanculo quel mio caro amico, collega, detto Rosso.
0: Ma non posso.
2: Ciao, Uva, grazie.
0: Ciao, ciao. Cioè, non lo conosco, magari una brava persona, chi lo sa. Questo è il mood di oggi, raga. Sì, sì. Attenzione, molto bene. Allora, sono rimasto un po' perplesso dal messaggio di Marco, che Marco ci ha detto The Rockefeller Skank è la canzone che tu metti quando è appena finito di schiacciare, cosa che a me non sovviene. Come mai, Marco, questa cosa qui? Cioè, magari c'è una cosa che io non so. In realtà non devo dirvi niente, quest'estate sto cercando di essere un monaco buddista di controllare i miei istinti, come si suol dire. Cercate di darmi una mano, ok? Cercate di darmi una mano. Oggi grande appuntamento con la musica, c'è il Martini Mix, ci sarà la canzone novità di oggi, alle 16:30, grande sorpresa, ci sarà ospite con noi in trasmissione Albert Marzinotto per presentarci il nuovo singolo, ma facciamo tutto con calma, ok? Partiamo con un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione! Nuovo

0: the floor, questo rifacimento 2026, aspetta che giro la ruota, compro una vocale e riparto. Molto bene. Allora raga, oggi venerdì, bello pregno, devo dire anche sento della verve in chat al 393-7366-240. Oggi probabilmente sarà molto una puntata carta bianca, per cui potete mandarmi un po' quello che volete in chat, preparandoci anche all'arrivo di Albert Marzinotto qui in trasmissione, per cui se avete delle domande, delle curiosità, potete già provvedere a mandarmele e io gliele chiederò. Adesso è arrivato un momento in cui esclamare oppo bacco prima del nostro Andrea Martini DJ.
1: Ecco, buongiorno Mago.
0: Buongiorno
1: a tutti i radioascoltatori, splendido venerdì estivo. Ma

0: fare il porcellino.
1: Ma
0: Marco,
1: che? Ma raga,
0: sta attento che qualcuno ti ascolta potrebbe pensare male. Comunque ciancia le bande, presentalo tu Mago, che arriva tra di noi il grande Andrea Martini.
1: Va bene, lo presento io. In ogni caso, quello di Alice Fassina lo fa solo per lo show, lo fa solo per lo show, non c'è nulla sotto, ve lo assicuro, non c'è nulla sotto. Comunque sia, è arrivato il momento in cui Andrea Martini DJ monta i piatti e si mette dietro la console. Il Martini Mix, un'abitudine del venerdì che abbiamo qui all'interno di Muva nella casa. Allora, voi mi mandate, potete anche mandarveli da soli, ma succede meglio se me lo mandate a me, un messaggio scritto e non vocale, ok? Facendo un piccolo recap da dove ci ascoltate, se volete lanciare un messaggio. Andrea, tu ci sei? Tu ci sei, Andrea? Siamo pronti a partire? Ok, andiamo.
2: Sì.

Però, però, facciamo un piccolo Back in the Days, Andrea, ti va? Ok. Senti che robetta stanno suonando in centro a Piove di Sacco. Salutiamo tutto il centro di Piove di Sacco. Arcole nella casa. Bubumiane.

knees weak, arms are heavy. This varmint

0: 6, la canzone ha qualche anno in più e nonostante tutto resta veramente senza tempo, timeless. A fra poco con Muva nella casa.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Forever Fun, Forever Summer.

è venerdì oggi, vero? Si sente che è venerdì, abbiamo battuto come Fabbri, prima con Andrea Martini DJ e adesso con Bennett. Così si pronuncia in francese, se non la pronunciate così non la pronunciate bene, mi dispiace. Bentornate e bentornati all'interno di Muva nella Casa. Oggi, come d'abitudine, il venerdì è ricco di musica, ricco di mixati. Oggi ci sarà anche Albert Marzinotto fra un'oretta, fra un 45 minuti qui assieme a me in diretta per presentare l'ultimo singolo uscito oggi, Ritmo Romantico. Allora raga, ci siamo lasciati con KC and the Sunshine Band, That's the way I like it, quella canzone lì, no? Famosissima canzone che mi verrebbe da descrivere come timeless. Perché uso questa parola, senza tempo, timeless? Prima di tutto perché è il titolo della boombox track di oggi, che vede come protagonisti Mad Men, Fibra e Joshua. E poi perché stavo facendo un ragionamento anche ieri sera, io e un mio amico abbiamo beccato, facendo un giro in piazza qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, un ex professore d'architettura delle superiori, e ci siamo messi a parlare, tu pensa, capito? Quando andiamo a fare bere, ci siamo messi a parlare delle cose timeless, e si è parlato di Venezia, si è parlato dell'impero romano, si è parlato dell'Italia in generale, che è una cosa senza tempo, timeless, che rimane. Anzi, dopo la canzone lancio l'argomento, ok? Nel frattempo Mad Men, Fibra e Joshua, timeless, let's go.

0: Madman, Fabri Fibra e Joshua con Timeless. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ, anzi lo risalutiamo. All'interno di questo brano gli artisti Madman, Joshua e Fabri Fibra fanno l'elenco di delle cose che per loro sono timeless, senza tempo, cioè che restano ancora impresse nella memoria, sono ancora attuali nonostante siano accadute molto tempo fa. Per esempio, un artista timeless, adesso lo stiamo riscoprendo grazie al biopic eccetera, è Michael Jackson. Un altro MJ timeless è sicuramente Michael Jordan. Cerchiamo di fare una raccolta di cose timeless, senza tempo.

0: Ok, no, non l'ho fatto bene perché l'ho preso fuori tempo, ma quello che fa potrebbe essere timeless, potrebbe diventarlo o già essere. Vi ho chiesto al 393-7366-240 se c'è qualcosa per voi senza tempo, timeless, che resterà bello un po' per sempre nel ricordo di tutti.
1: Beh, rimanendo in ambito musicale, l'hardcore, We Never Die.
0: Tutto il fenomeno Gabber Hardcore, poi e Warriors anche. Avisi è timeless, grande muva, sono d'accordo, giusto? Che tu sia ragazzino o adulto, qualcuno che alla mattina ti mette una tazza di caffè davanti senza che tu chieda nulla, è timeless, è vero, cioè è una bellezza. Il timeless vuol dire che è una cosa che rimane impressa, che è una cosa che nonostante passino gli anni è sempre bellissima. Per esempio, il filmato lo nominavamo prima di Michael Jackson, quando svelò al mondo il moonwalk, cioè il passo celebre di Michael Jackson, anche quella roba lì è timeless. Un altro DJ e producer assolutamente senza tempo è il nostro The DJ Maxwell, che arriva con More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix. It's

0: Un grazie speciale al nostro DJ Maxwell e che è sua festosità. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre di venerdì. Maxwell,
1: posto fisso rimane sempre un posto fisso, no?
0: Giusto, giusto. Allora, a fra poco, grazie.
2: Davvero molto bene.

0: telefonate all'interno di Muva nella casa. Allora c'è Marco che compare solo per dirmi queste cose qua, ma senza spiegarmi.
1: E anche questa è una canzone da mettere mentre si fa l'amore. Allora,
0: allora questa può essere pre o durante, effettivamente pre-amore, perché baby if you give it to me I give it to you, I know what you want, cioè parla di uno scambio, di uno scambio carnale, fisico, per cui potrebbe essere pre o post, ma io non devo dire assolutamente niente, ve lo giuro raga, ve lo giuro. Ciao Muva, sono contenta perché riesco a sentirti oggi, Franci da Venezia. Ecco, Franci da Venezia, lo giuro anche a te, non so più come dire. Allora, stavamo parlando di cose timeless, cioè canzoni, artisti, momenti anche senza tempo che rimarranno un po' belli per sempre, fondamentalmente. Ciao Muva, i dischi in vinile sono timeless, hanno un fascino intramontabile. Sono d'accordo anch'io nel una piccolissima misera collezione di dischi in vinile, che c'è chi diceva anche la canzone Lady di Mojo, per me è senza tempo, effettivamente sì, tutte quelle canzoni che comunque periodicamente ogni 5 anni, ogni 10 anni, anche meno, alle volte vengono riprese e sono senza dubbio timeless. Allora raga, per continuare la puntata a noi ci serve un piano, però è arrivato. Bastava chiederlo come al solito. Noi chiediamo un piano e arriva quello dei The Bauza, Magnetic.

0: all'interno di questa canzone qua è timeless, è senza tempo, piace sempre, stiamo cercando di parlare appunto delle cose che valicano le mode, valicano le generazioni, sono sempre belle, sono timeless per l'appunto. Ciao Muva, ti riascolto ora, timeless, chi più di Jim Morrison, dice lei, oggi 3 luglio nel 1971 si suppone sia morto. A giugno 1983, quando avevo 18 anni, ero a Parigi sulla sua tomba con la mia amica Sabrina. Parigi fatta a piede causa scioperone. Francesca, ciao. Allora, effettivamente sì, sono andato a controllare. Oggi sarebbe l'anniversario della scomparsa di uno di quelli che rientra al Chand all'interno del Club 27, degli artisti che sono morti entro i 27 anni, e sicuramente Jim Morrison dei The Doors potrebbe essere un artista timeless, timeless del Lizard King.
1: Poi, a livello musicale, per me, timeless.

0: brutta, porco.
1: Ma canzone e video sono strepitosi.
0: Sì, ma tutto, tutto per l'arte, vero? Tutto per l'arte. Immagino. Allora, adesso è il momento invece della canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che non ha la pretesa di essere timeless, ma ha solo lo scopo di farvi scoprire qualcosa di nuovo. Dizzy Rascal, lo ritroviamo in un disco molto battuto, molto estivo. Ci abbiamo già dedicato un essential a questo rapper UK, una canzone che inizia con questi cori. La canzone si chiama All Night. E quando ti senti bene o vuoi fare qualcosa, la puoi fare all night long.

anche a lui in una sonorità che potrebbe andare bene per i festival di quest'estate. Stiamo cercando di raccogliere dei momenti timeless delle canzoni degli artisti al 393 7366 240. Senza tempo. Può essere, ieri abbiamo parlato anche per un pochino di cucina, cioè per esempio ci sono dei piatti, quasi tutta la dieta mediterranea, che è timeless, senza ombra di dubbio. Allora, noi ci prepariamo per l'arrivo di Albert Marzinotto qui in puntata, ma io vi voglio ricordare che questa sera parte il Cornuda Summer Festival in provincia di Treviso dalle 22. Questa sera ci sarà il Peter Pan and Gover con Andrea De Luca e Edo Francesca Voice e tutti i nostri performer per una notte da leoni. Dalle 19 poi invece sabato 4 luglio la diretta radio con Marco Baxo, gli special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Domenica 5 luglio, l'abbiamo sentito anche ieri che ne abbiamo parlato, ci saranno gli Sceriffi della Notte che noi conosciamo come Igor S e Lady Brian. Impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. È il momento di dire let's go, vai Jayden!

Dracula rischia, ahimè, di diventare timeless. Lo è già diventato in realtà come personaggio della mitologia occidentale e non solo. Stavamo parlando di timeless, c'è chi ovviamente cita Elvis the Pelvis, Elvis Presley, il numero uno al mondo, il più amato, seguito ed imitato. Pellegrinaggi a Graceland, festival a tema, e chi più ne ha più ne metta. Film dedicati, ovviamente, insomma, stiamo cercando di parlare di cose timeless e in sottofondo senti già un giro che per noi è riconosciutissimo, anche questo, Senza Tempo. Molella, Nick.

0: Egitto a presentare l'ultimo disco Ritmo Romantico, per cui ci sentiamo in diretta fra pochissimo con lui. Muva nella casa.
1: Yeah. Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Man. Oggi 10 su 10 sono venuti a trovarci Rossier e Albert Marzinotto in studio.
1: Buongiorno.
0: Ciao raga.
2: Ciao.
0: Come state?
1: Non ci vedi? Benissimo.
0: Benissimo. Effettivamente io potevo rispondere alla domanda, però Peter Paniani, Peter Paniane, sono molto curioso di sentire il vostro nuovo singolo.
3: Yes.
0: Che si chiama Ritmo Romantico.
3: Sì, siamo un po' romantici.
2: Anzi, Ritmo Romantico.
0: ASMR, come si suol dire.
3: Proprio sulle registrazioni, quelle dello studio ufficiali.
0: Certo, ma allora raga, raccontatemi, visto che il vostro percorso assieme, almeno a livello di singoli, è partito l'anno scorso, giusto?
3: Sì, due anni fa. Un anno e mezzo fa, dai.
0: Ok, un anno e mezzo fa con Dove mi porti stasera, che sentiremo dopo.
3: Sì.
0: Ritmo Romantico, che cosa vuole dire all'estate 2026?
2: Parti allora, te. Ritmo Romantico perché è come un viaggio,
0: sì,
2: che noi tutti facciamo con la musica, quando ascoltiamo la musica.
0: Uh-huh.
2: E quindi ci lasciamo andare, non abbiamo pensieri e pensiamo in modo romantico.
0: Bello, un po' vento d'estate.
3: A me piace, esatto, perché poi è uscito questa notte, a mezzanotte,
0: sì,
3: e portarlo qui da voi per la prima volta ci fa molto piacere, siamo felicissimi. È un bel viaggio, è una cosa che va un po' al di fuori dalle cose standard.
0: Sì.
3: E vuole pizzicare un po' la gente. Ti
0: ok,
3: piace?
0: Ne parleremo fra pochissimo. Vai. Anche di questa cosa qui, perché parlavamo poco fa di cose timeless, di canzoni, di artisti timeless, e noi ci auguriamo che Ritmo Romantico possa diventare senza tempo anche per l'estate.

0: approvato da Peter Paniani e Peter Paniane.
1: Molto bene, ma posso dirlo?
0: Certo.
1: Non lo dico mai. Sai che mi è piaciuto proprio.
0: Beh, sembra, guarda che tu hai detto quella che sembra una cazzata vista dal fuori, ma mediamente l'artista quando butta fuori un disco è già vecchio, esatto, ha già in mente una cosa nuova. Yeah. E invece bella,
1: c'è
0: gira.
1: C'è un fascino sentirla in radio.
0: Gira, gira, gira.
1: Ah sì, dai, dai.
0: Allora, brava Rossier, bravo Albert. Albert, tu in un'intervista avevi detto un po' il DJ deve essere psicologo, no?
1: E dove l'hai beccata, cavolo?
0: Ma io ho fatto digging pesante.
1: È così, eh? È un mestiere complicato perché devi leggere la pista, devi leggere i trend, le mode, e poi nei panni da producer, da produttore devi avere delle visioni. Io cerco sempre di avercele, e in questo caso credo molto in questo brano che abbiamo fatto, perché non so, sento quel profumo di estate.
0: Estate.
1: Di qualcosa di fresco, di. Dal punto di vista della psicologia, anche lo studio proprio della struttura armonica del brano.
0: Certo.
1: Ha due o tre punti che poi se lo ascolterai più volte direi ecco quella cosa lì.
0: Certo, quella magia.
1: Quella magia.
0: Quella magia.
1: Si cerca di trovare quello.
0: Come la vedi l'estate 2026 da psicologo della pista?
1: Allora, tieni conto che io sempre di più sto rafforzando il non compromesso quando vado a suonare.
0: Ok.
1: Quindi cerco di imporre molto il mio stile, ovviamente guardando la pista, però anche con il discorso che ho aperto la mia etichetta discografica, il TLIM Records, che è uscito appunto questo singolo.
0: Certo.
1: Inizio ad avere un catalogo ricco, quindi mi piace supportare gli artisti della mia label e di suonare anche i miei brani passati che magari non hanno avuto tutto questo gran successo. Quindi sì, sono molto attento, ma...
0: Certo.
1: Sto sempre convincendo di più che se mi diverto io.
0: Sì.
1: Eccola lì, la matematica. Se mi diverto io, si divertono tutte.
0: Vai, mi è piaciuta molto anche l'attenzione alla proposta. Comunque, sì. Il fatto che ne parliamo molto spesso all'interno di questo programma. Va bene la top 50 Spotify, ma poi un DJ deve farti scoprire delle cose.
1: Esatto, è importantissimo. Bella questa cosa che hai detto. Bisogna proprio proporre. La figura del DJ nasce con quella veste lì.
0: Esattamente.
1: Cioè, tu arrivi e devi tornare a casa con qualcosa che ti dice quella persona. Un po' l'altare della chiesa e il DJ, no?
0: Allora, Rossier, adesso suoniamo il vostro singolo Dove mi porti stasera, e poi parliamo anche un po' con te, magari per quanto riguarda la vostra conoscenza e come ti sei messa a scrivere e a cantare.
2: Ok.

0: Lo vorrei tutto giù, sotto mille stelle in questo sogno blu. Lo vorrei tutto giù, lo vorrei tutto giù.
1: Uba, fammi una cortesia, ringrazia i ragazzi, sì, che mi fanno ballare con il cocktail in mano senza mai rovesciarne una goccia. Gentilissimi, bravi, belle canzoni.
2: Poesia, poesia.
3: Forse scriveremo un nuovo brano con lui.
4: Vedi, vedi.
3: Io e Rossia siamo così,
4: con questo skit. Cioè, abbiamo la musica giusta per farti brindare, però senza farti perdere un goccio. Quando vi siete conosciuti, Rossia?
2: Allora, noi ci siamo conosciuti 5 anni fa,
4: sì,
2: ad un concorso,
4: okay,
2: che si chiama Premio Casa della Musica, e io ho partecipato come duo di musica pop elettronica,
4: okay,
2: con una mia amica, e praticamente ho partecipato con un inedito,
4: sì,
2: quindi una canzone in inglese che avevo scritto con lei, e aveva colpito Albert, che poi mi è venuto a parlare.
3: Sì, dopo poi aggiungo anche che in questa giuria c'era anche il marito di Elisa, la cantante.
4: Ok, cioè,
3: io avevo già orecchiato insomma il brano di Rossier, e quando il marito di Elisa ti dice questa spacca, influenza un po', no?
4: Certo, sì, certo.
3: Adesso non casarti,
2: sì,
3: basta.
4: Ma allora, adesso è uscito il singolo Ritmo Romantico per l'estate 2026.
3: Yeah.
4: Prossime cose, domanda un po' da copione. Ma ci sono delle cose che potete già anticipare?
3: Allora, stiamo facendo un grande lavoro su Ritmo Romantico,
4: okay,
3: anche di social, di comunicazione, stiamo coinvolgendo le persone. La musica non è più solo musica, quindi darà spazio a molta immagine, a molta coreografia. E poi io sono matto, sto facendo le cose in giro, il mio tour in Italia.
4: Ma io ho visto un po' come dire, l'immaginario del falò attorno al fuoco, sì, di quel back in the days lì, no? Un po'. Bello, bello. Sì. Molto bello. Vi piace quella di Calvin Harris e Jazzy? Satisfying?
3: È un grande disco.
4: Devo dire che
3: è un grande disco. L'ho fatto io per Calvin Harris, sai? Non so se lo sapete.
4: No! Beh, sarebbe stato uno scupone, raga. Allora, salutiamo Rossi e Albert Marzinotto. Grazie, grazie mille, ragazzi. Grazie. In bocca al lupo per tutto.
3: Salutiamo tutti gli amici di Radio Peter Pan,
2: esatto,
3: in ascolto.
4: Grande.
3: Ci vediamo in giro. Seguiteci, ascoltate il Ritmo Romantico. Ecco, così.
4: Assolutamente.
3: Si può dire questo.
4: Masso, 100%. Stream. Matelo giorno e notte, vai Calvin.
3: Yeah.

puntata del venerdì ricchissima di cose. Abbiamo avuto il Martini Mix, il More Music in the Mix del nostro The DJ Maxo, il canzone novità, la Boombox Track. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Rossier ed Albert Marzinotto, presentato il nuovo singolo Ritmo Romantico. Cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? La perla del pirla che parla, giustamente, se sei affezionata o affezionato a questo programma. Sono molto felice di aver chiacchierato anche con Albert Classe di Ferro Marzinotto, visto che siamo tutti e due 1989, l'abbiamo scoperto chiacchierando nel fuori onda. Io vi voglio lasciare con Frankie Risardo, Feel, una canzone da marcetta, una canzone che ti apparecchia per il venerdì sera, secondo me con il mood giusto. Io vi do appuntamento a domani mattina dalle 10 alle 13. Let go.

0: Cillone Cillone con Frankie Risardo. Phil,
1: ciao, buon fatto Giulia.
0: Ciao, ci sentiamo domani mattina.

0: Ecco lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Benvenuti nel programma più infuocato dell'estate.
2: Il più infuocato
1: di Peter Pan. Pronti a sfogarvi come sempre? Mandate i vostri audio di sfogo estivi al 393 736 640.
0: Radio Peter

0: Sai che abbiamo fatto bene?
1: Stranamente, stranamente.
0: Per sbaglio è venuto
1: esatto,
0: fuori.
1: Esatto, per sbaglio.
0: Pronti a sfogarvi i vostri sfoghi d'estate allo sfogatoio d'estate di Radio Peter Pan? Inviate i vostri sfoghi estivi al 393-7366-240. È venerdì. Di venerdì c'è traffico ovunque.
1: Temo di sì.
0: Molte strade saranno bloccate, trafficate, code. Segnalatelo mandando lo sfogo traffico al 393-7366-240 per così aiutare gli altri a individuare strade da evitare.
1: Va bene, Selvaggi, il primo, non so se sia estivo, ma ce l'ha contro un incivile in scooter.
2: Buonasera, Selvaggi. Io volevo mandare a fare in culo quel coglione con lo scooter bianco che 20 minuti fa a Maserà di Padova, io stavo tutto sulla destra, sulla strada, e dal lato opposto c'era la pista ciclabile, ma siccome la evito perché supero i 25 km all'ora e non ho l'obbligo di andarci, volevo solo dirgli buttati in canale, col di testa, vai a fare in culo, coglione con lo scooter.
3: Attenzione, non

0: Vai Radio Peter Pan.
1: Non è che sono tutti ecologisti, eh? C'è anche gente che non gliene frega niente del pianeta.
2: Ma
1: quindi...
2: sto coro qua da dove arriva?
1: È un coro vecchissimo. Va bene, amici.
2: Allo stadio? No,
1: perché? Ni.
2: Cioè, è coro. Contro.
1: Così, quando voglio di fare un coro con gli amici, un
2: contro
1: po' così.
2: Contro gli ecologisti che si distendono lungo le statali, va bene.
1: Va bene, e lui, amici, è un dipendente, dovrebbe fare quel tot di ore al giorno, e invece.
3: Ragazzi, porca di cosa pupazza, è un mese e mezzo che mi faccio 10 ore al giorno di lavoro. E il bello è che sono dipendente, manco libero professionista.
1: Però gli daranno, gli pagheranno gli straordinari.
2: Spiegagli, per vivere bene quante ore si devono fare a settimana?
1: A settimana? Beh, io non andrei oltre le 10.
2: Bravo.
4: Radio Peter Pan.

0: come voleva si dimostrare amici automobilisti, sentite qua.
1: Infotraffico, direzione Venezia, coda che inizia da Padova Ovest come di consueto e prosegue verso Dolo.
2: Spiega a tutti quanti quando andate a Dolo dovete dire Dolo.
0: Al Doeo.
2: Bravo,
0: sto imparando,
2: Provo a dirlo.
0: Al Doeo.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Fammi salutare gli amati replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di settimana prossima. Lui ce l'ha più grosso, perché lavora di più e quindi adesso è la gara chi fa più ore.
2: Facciamo la gara.
3: Selvaggi, buonasera. Ragazzo, peccio. Sai che hai detto che ti fai 10 ore al giorno? Ragazzo, io ne faccio una media di 60 ore a settimana, caro.
2: Non me ne vanterei
3: 60
2: tanto.
3: Ore minimo.
2: Ma non vantarmi.
3: Dalle 60 alle 71. Quindi, caro mio, vai tranquillo che non sei l'unico. Lolololo.
0: 71 ore a settimana, se lavora anche il sabato.
2: Vuol dire che vivi per lavorare e non lavori per vivere.
4: Peter Pan.

0: tante ore al giorno di lavoro?
1: A tutti questi bravi operai che fanno tante ore di straordinari, non hanno capito che poi a fine anno li lasciano tutti. Che senso ha? Meglio finire a lavorare e farsi un bel aperitivo. Lololo.
0: Cioè, se non ho capito male, cioè gli straordinari alla fine li lasci in azienda tra tasse, cose del genere, quello intendeva? Cioè fai tanti straordinari, prendi i soldi, ma poi alla fine li lasci in azienda, era questo il succo?
2: No, secondo me non è così.
0: No?
2: No.
0: Cioè, non ho capito.
2: Io mi sono pagato di più rispetto all'ora normale, quindi comunque prenderei di più.
0: Ma comunque, amico, che lavori così tanto?
3: Ciao Selvaggi, 71 ore a settimana. Se non prendi 4.000 euro almeno non c'è niente da vantarsi.
0: Lolololo.
2: E comunque lo stesso, 70 ore a settimana. Poi insomma.
0: Allora, il selvaggio che stiamo per sentire ne fa 15 al giorno, ok?
2: Ancora di più lui.
0: Sì, sì,
2: lui
0: sì,
2: ancora
0: sì,
2: di più.
0: Sì.
4: Lolololo, mi permetto di dire una cosa. Carissimi amici, lavorare tanto non è che vi fa arricchire, anche perché dovreste avere anche una vita sociale. Perché su questa terra il viaggio è uno solo, poi non potete tornare indietro e il tempo che voi sprecate al lavoro è tempo perso. Ci sta il lavoro,
2: bisogna gestire,
4: ma non che uno si deve ammazzare. Nella vita ci sono gli spazi che si chiama divertimento, dedicare il proprio tempo alla persona amata.
0: Predica bene, Marazzo,
4: e lavorare. La vita non è fatta solo di lavoro. Io faccio il camionista e praticamente mi sparo quasi ogni giorno 15 ore.
0: E allora?
2: E quindi?
4: Ma mi piace e mi diverto perché mi piace fare questo.
0: Una e poi lavora 15 ore.
2: La moglie non va d'accordo, sta bene in camion.
5: Radio PDT!

0: piccolino e lavoro 7 ore e mezza al giorno.
1: Ci dispiace.
0: Oh, oh, oh.
1: Ci dispiace che ce l'hai piccolino e lavori solo 7 ore e mezza al giorno, cosa vuoi? Avevo capito bene, avevo ragione io, è così sui straordinari.
2: Che passi lo scaglione di IRPEF e quindi sei super tassato.
1: Perché passi lo scaglione, ma la signorina che sta per sentire lo spiega meglio.
3: Ok.
4: No, no, ma avete capito benissimo. Aveva ragione quello che diceva che poi a fine anno le ripaghi. Cioè le ore di straordinario a fine anno vengono tutte pagate nel conguaglio, vanno a finire tutte in tasse, tassette, tassine,
5: tassoni.
4: E va a finire che in gennaio prendi veramente poco, quindi non vale la pena fare tante ore di straordinario. Ma questa è stata una legge del governo Meloni per incentivare le aziende a assumere personale piuttosto che far fare ore di straordinario agli operai che già ci sono. È stato questo. Ha perfettamente ragione a dire che tu prendi di più, sì, il 15% in più delle ore di straordinario, però alla fine dell'anno le ripaghi tutte, le perdi tutte, quindi non vale la pena.
1: A proposito della Meloni, è notizia proprio di poco fa che ha detto che sulle accise e la benzina che servivano per abbassare il costo non verranno, non le fa più, quindi ci attacchiamo, cioè la benzina arriverà come sempre.
3: Ah sì?
6: Radio Peter Pan.

0: Straordinari sì, ma entro le 20 ore al mese, amici, altrimenti non vale la pena, dice lui.
1: Lollo Lollo, a me avevano spiegato che finché fai 20 ore di straordinari al mese ci sta, oltre te li fanno pagare poi col conguaglio a fine anno, restituisci praticamente
2: lavori
1: tutto.
2: Lollo
1: Lollo.
2: Lollo Lollo. Cioè, ma ha senso, quindi uno si rifiuterà alla richiesta di fare... Perché poi 20 ore di straordinario non sono mica tante.
0: In un mese?
2: In un anno?
0: No, in un mese, ha detto al mese.
2: Ha detto al mese?
0: Al mese.
2: Al mese, ok.
0: Va bene, prima di andare in pausa, amici, abbiamo la soluzione. Il nero.
3: Fare straordinarie non ha senso. Si fanno straordinarie, sì, ma fuori busta. Lo Stato incula il lavoratore incula lo Stato.
2: È vero.
3: Quindi, se si fanno straordinarie, va benissimo farle, se serve, ma... totalmente a nero. E viva il nero, l'Italia vive con il nero, anche perché non sono i piccoli cittadini che fanno il debito pubblico e quindi vanno eliminati, ma sono tutti i grandi boss che sono quelli che vanno controllati, ma fanno sempre la bella vita. Quindi viva il nero e viva le ore straordinarie in nero, e ciao a tutti.
0: Lollo Lollo.

0: 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: un mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore.
1: Secondo quartino selvaggi, come sempre, se qualcuno qualcosa vi ha fatto incazzare, sfogatevi con Fede e Marco, lasciateci un audio al 393-7366-240 e amici selvaggi,
2: sì,
1: stiamo per sentire una new entry. Lui non ha mai lasciato un audio, è un trasfertista.
2: Si dice nuovo sfogante.
3: Che brutto.
2: È un nuovo sfogante.
1: Lui è un trasfertista, fa un sacco di cose e ci dice la sua, sentiamo.
2: Va bene.
4: Allora, volevo rispondere a praticamente chiunque mi stia ascoltando per il mio primo audio.
3: Vai.
4: Io come lavoro sono un trasfertista, faccio sia l'idraulico, il meccanico e anche il chimico. Trattando queste cose, essendo sempre in giro per l'Italia, molte volte mi ritrovo che il cliente ha veramente bisogno, perché vanno H24 7 su 7, si fermano solo a Natale, hanno bisogno che le linee vanno, hanno bisogno che hanno determinate cose il più presto possibile, quindi mi capita di rimanere di più. Ovviamente vengo ricompensato per quello che faccio, giusto? Bisogna sempre stare dentro un certo numero di ore, se no, come dicono in tanti, si perde sia la vita sociale che i soldi in tasse. Sì, sì, ha dell'occhio su quello.
1: Lololol.
2: Ci ha messo un minuto per dire.
1: Sì, sì.
2: Vabbè.
1: Va bene, signorina che ha detto che la colpa è della Meloni, non è della Meloni, la colpa è dei papponi, va bene?
5: Cara la mia signora, non c'entra niente il governo Meloni, né tantomeno è centrato il governo Di Maio, Prodi, D'Alema, Berlusconi, eccetera, eccetera. Perché io sono 32 anni che lavoro e da 32 anni a sta parte il conguaglio a fine anno l'ho sempre pagato. Quindi è inutile che si dà la colpa a destra, a sinistra o centro. È perché sono troppi papponi da mantenere al governo e nei vari istituti, INPS, INAIL e via dicendo. Radio

0: amici dipendenti, ma il vostro 7.30 dovete guardarlo, dovete leggerlo quando lo fate, no? Perché non è come dite voi, alla fine i soldi vi tornano.
1: Selvaggi, buonasera,
0: dice lui.
1: Allora, tutto quello, stiamo parlando di lavoratori dipendenti,
0: sì,
1: che avete, sul quale avete dei dubbi, dei pensieri, quando voi prendete il 7.30 a fine anno vedrete che avete maturato più TFR, più interessi vostri, se avete fatto ore di straordinario o cose simili. Quindi subito sembrano tassate molto,
0: invece,
1: ma in realtà le riavete dopo.
0: Vedi.
1: Quindi a fine anno, a marzo, quando sarà che vi danno 7.30, voi vedrete che in quell'anno lì che avete fatto tante ore di straordinario avete maturato molto di più, che vi daranno in liquidazione.
0: Lollo. Finalmente uno che sa le cose.
2: Beh,
0: bravo.
2: Siamo una radio ascoltata da ragionieri.
0: Certo. Bene o male?
2: Va bene.
0: Siamo sicuri.
2: Sì.
0: Comunque amici, per abbassare i tassi ci sono anche altri modi, che sono i fondi pensione, come fa lui. Sentite.
3: Esistono i fondi pensione per abbattere tasse, tassette, eccetera, tassoni, perché io, che ho 26 anni, che nell'azienda in cui lavoro il mio stipendio è composto principalmente da, vabbè, la base e delle variabili, che appunto si chiamano variabili, quindi ogni mese sono diverse, capita mesi dove prendo veramente un altro stipendio di bonus e di conseguenza il mio scaglione IRPEF aumenta.
0: Dai, no?
2: Hai capito?
0: No.
2: È tutto chiaro?
0: No.

0: dei settori lavorativi, amici, che hanno risolto il problema degli straordinari, tasse, non tasse, cioè che non li calcolano proprio. Nella ristorazione non esistono straordinari.
1: Sì. Tengo a precisare una cosa: straordinario sì, straordinario no, nella ristorazione non esiste. Io ho lavorato in posti dove ho fatto anche 60 ore alla settimana anziché 40, e quelle 20 ore in più mai considerate, mai ascoltate, niente, nulla, il vuoto. Io ho buttato via anni di straordinari per la patria. E la ristorazione è così. Baci.
0: Ciao amici della ristorazione.
2: Però l'ha presa bene, mi sembrava serena, tranquilla, vivace, pimpante, rassegnata.
0: Amici, quante minchiate dite, guarda.
3: Ciao selvaggi, vabbè, ma al netto delle cazzate sulle tasse degli straordinari, no? Ho sentito volare l'ennesima minchiata che il cittadino produce il debito pubblico. Ma smettiamola questa menata, perché è veramente una gran balla. Il debito pubblico viene prodotto da chi stampa prestiti e denaro, banca e stato, a fronte dell'emissione di titoli. Quindi è un valore che non esiste, ok? E siccome quel valore non esiste, quando lo emettono, per forza lo devono garantire attraverso l'appagamento di un debito, che sono appunto i titoli e tutte queste minchiate qua. Quindi il debito pubblico lo produce lo Stato assieme alle banche, non i cittadini, poveracci. Ai cittadini capita solo una cosa: i soldi vengono estorti attraverso il meccanismo delle tasse.
0: Quelle sicure.
3: Tasse che poi servono appunto a pagare gli interessi di tutte le minchiate che producono loro.

0: Ciao ragazzi, ma che sfogarsi, piuttosto diciamo quanto sia bello il venerdì, appena finito lavoro, figa nastro!
1: Stasera lui figa nastro, amici.
2: Ma infatti nella foto profilo è con una donna e un bambino in braccio.
1: Lascia fare. Il lavoro dei suoi sogni?
3: Buonasera a tutti. A me mi hanno detto: qual è il lavoro dei tuoi sogni? E io gli ho risposto: che mi sogni, non lavoro.
1: Non fa una piega.
3: Ma weekend.
1: Non fa una piega. Amici, stiamo per parlare del nero. Col primo audio lui risponde.
2: Noi alziamo le mani, no, ne parlate cazzo. Voi. Noi,
1: no, no, io adesso gli rispondo, non al primo. Il primo risponde a quello che dice Viva il Nero.
4: Sì. Mio caro amico del nero, facendo tante ore di nero, tu arricchisci solo il padrone. Passi la tua vita in fabbrica e arricchisci solo il padrone.
1: Lololo.
2: Mi prendi in bianco, ti arricchisci.
1: Adesso,
2: anche te.
1: Sul nero, prima lo sentiamo e poi gli rispondiamo. Io gli rispondo, poi se volete anche voi.
2: Sì.
5: Selvaggi, buonasera.
1: Buonasera.
5: Ma secondo me il vero cancro è proprio l'evasione fiscale e il nero. Perché i dati parlano di 110 miliardi l'anno, il che equivale più o meno a 3 finanziarie. Ditemi voi.
1: Allora, rispondimi a questa domanda: ma ti sembra democratico togliere a un lavoratore che ha la partita IVA il 50% di quello che guadagna?
2: 57.
1: Ma è una follia!
2: 57.
1: 57, ma anche se fosse il 48 sarebbe una follia, ma dai, lasciamo perdere.
6: Peter Pan.

0: due spiegazioni, amici. La prima riguarda il 7.30, quello che ho detto prima, guardate il vostro 7.30 e vi renderete conto. Lui spiega.
1: Una cosa dell'ascoltatore che ha detto che ti danno il 7.30 a marzo, 7.30, primo quello lo fai tu, non te lo danno, massimo ti danno il CU, l'ex food. Secondo, non è che te le danno con guaglio o non con guaglio, a fronte delle spese puoi portarle a casa perché le hai pagate con IRPEF. Quindi se tu non hai fatto spese non porti a casa un cazzo. Io non so da chi abbia spiegato sta cosa, però è meglio che prima di parlare vai a scuola.
0: Lolololo, altra spiegazione, amici. Lui invece risponde a quello che diceva, che per abbassare le tasse esistono i fondi pensione.
2: Sì.
3: Ciao selvaggi. Pedro, quello che diceva il ragazzo del fondo pensione è che se viene fatto un versamento all'interno del fondo pensione nell'anno, quindi dal 1 gennaio al 31/12, per un importo di deducibilità massima di 5.600 euro da quest'anno, l'anno dopo da dipendente ti viene tornato il 23, il 33 o il 43% in base alla tua aliquota IRPEF indietro. Quindi questo cosa vuol dire? Che se devi pagare un tot di tasse e quello che hai versato, o meglio la deduzione che hai, è superiore, te le ritornano anche sulla busta paga.
0: È chiaro, no?
2: Molto bene. Hai fatto il fondo pensione?

0: versione del tac-tac.
1: Ero distratto, non l'ho sentita, dopo te lo dico.
2: Ah, ok.
1: E amici che pensate che togliere il nero sia la soluzione al nostro paese?
3: Ciao selvaggi, io ancora non ci credo che c'è gente che pensa che togliendo il nero, ok, i soldi vadano a tutti gli altri o che le tasse si abbassino. Ma come fanno a ragionare così? Ma quanto ingenui bisogna essere? Quanto ingenui bisogna essere per pensare che se tolgo, cioè se il governo trova più tasse, più soldi per le tasse, poi i soldi vengono ridistribuiti o ci sono meno tasse o si fa. Ma dove vive sta gente? Ma dove vive questa gente? Mamma mia. Lolololo.
1: Sono d'accordo, lolololo.
0: Ma che c'entrino anche le scie chimiche secondo te con i soldi a nero?
1: C'entra. Amici di Torino, attenzione alla domanda, vogliamo la risposta.
4: Ciao, ma parlando di cose serie, ce n'è figa il Cup Future Festival a Torino?
1: Ci sarà figa?
0: Sì.

0: sicuramente ne troverete già da questa sera, quindi segnalate le code in giro per il nord Italia al 393 736 740, così in tempo reale informiamo sempre tutti.
1: Prima di andare in pausa, amici, incredibile, ma stiamo per sentire un audio utile, un consiglio su come gestire le ore di straordinari.
0: Va bene.
1: Sentiamolo.
2: Un consiglio su come fare con gli straordinari. Quando fate gli straordinari, dite alla ditta di metterli da parte e dopo li prendete come ferie. Piuttosto di fare un mese all'anno, ne fate due o addirittura tre.
0: Credo si possa.
1: No?
0: No, cioè.
1: Ma lo bruci così, dici?
0: Ma non te ne posso.
1: Cioè, invece di prendere i soldi, dici, guarda, mettimeli in ferie.
0: Che l'azienda ti dia 3 mesi di ferie perché tu hai accumulato soldi di straordinari.
1: Beh, ma non tutti insieme, ma un po'. Boh. Non lo so.
0: Cioè, perché poi rischia che tu rimani assente e devono comunque pagare un'altra persona per fare certe cose.

0: anche tutti gli eventi che sono tantissimi appunto nel corso di questo fine settimana.
1: Molto bene, amici selvaggi, lui corregge su un paio di cose, cioè su una cosa che non è il 7.30 che arriva ma è il CUD, e poi conferma quello che ha detto prima il ragazzo dei fondi pensione.
2: Sì, allora volevo dire anch'io che può essere solo il CUD che arriva, non il 7.30 come hanno già spiegato gli altri, e anche sulla deducibilità del fondo pensione già spiegato l'ultimo ragazzo. Anch'io faccio così e quest'anno mi sono tornato indietro 1.050 euro sul versamento che mi sono fatto di 4.006 per il totale di 5.006 in tutto.
1: Lolo, il problema, dice lui, è
3: più che pensare all'evasione fiscale e al nero dei poveri cittadini che cercano di raccimolare qualcosa in più per permettersi una pizza o una birra con gli amici. Pensiamo all'elusione fiscale invece, che quello è un problema.
1: Allora, correggetemi se sbaglio, perché non è facilissimo. L'elusione fiscale rispetto all'evasione, che l'evasione non paghi, l'elusione fiscale è trovare un escamotage, pur pagando le tasse, è trovare l'escamotage per avere rimborsi.
0: Tipo il famoso gioco delle scatole cinesi.
1: Escamotage, sì, per avere rimborsi.
0: Esatto.

0: testarsi una macchina, finanziamenti,
1: escamotage.
0: Vabbè.
1: Allora, il romagnolo, amici, non è per togliere il nero,
2: per selvaggi, ma è più che togliere il nero a cavare tutti i nigger più che etter, non il nero. I neri caverei, lolololo.
1: Ovviamente lui è semplice, ma non intende neri in quanto neri.
0: Perché dicono che i romagnoli sono comunisti.
1: Ma non è. Parla in maggio degli ex comunitari che rompono le palle.
3: Radio Peter Pan.

0: yeah,
1: ciao Alex.
0: Oh yeah baby.
1: Parlando di Torino, della figa e dei neri.
0: Sì.
2: Lolo Lollo, attento che se c'è figa a Torino c'è anche il nero, eh.
1: Criptico.
0: Io non ho capito perché il collegamento tra la figa e il nero.
1: Non saprei, sinceramente.
0: E il nero forse intende i soldi?
1: Che attinenza ha con la figa?
0: Perché le prostitute le paghi col nero, intendeva quello?
1: Non credo, io ho amici che fanno la fattura alle prostitute.
0: Sì, ma in Austria.
1: Va bene, e...
0: Come, i tuoi amici fanno la fattura, cioè, tuo amico fa una prestazione, lui alla...
1: No, no, cioè, non lei fa la riceve prestazione. La fattura dalla prostituta.
0: Ah, ok.
1: Sempre parlando di nero, giustamente, i poveri dipendenti...
3: Ciao Selvaggi, ma scusate, ma in Italia ci sono più datori di lavoro o più lavoratori? Perché qua, cioè, parlare di nero di qui, nero di là, ma un privato cittadino che lavora come dipendente, che nero può fare? Cioè, al solito. Penso che magari per disincentivare il nero alle ditte, alle imprese dovrebbero abbassare le tasse. Abbassare l'IVA, abbassare l'IRPEF.
0: Sono a posto così.
4: Radio Peter Pan.
0: Questo sabato, cioè domani sera dalle 19, io sarò in diretta per aprire il sabato sera del Cornuda Summer Festival, dove poi alla sera ci saranno gli ospiti Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Masai e anche i Goffelas. Mentre Fedro sarà questo domani sera, sabato 4 luglio, con Marco Boffo a Vini Vulcani a Ronca, provincia di Verona. Mentre io e Fedro insieme saremo su in Piancavallo, la baita la Genzianella, domenica 5 luglio dalle 14 in poi ci troverete lì a fare una bella diretta radio, una bella animazione per tutti voi che starete lì facendo un bel picnic di fronte a noi.
4: Radio Peter Pan.

0: selvaggio che stavo per sentire parla dell'elusione fiscale, amici.
1: Buon pomeriggio, amici dello sfogatoio. Sul discorso fisco italiano noi possiamo dire quello che vogliamo, demonizziamo molto il fatto dell'evasione fiscale, c'è un gettito assurdo, disparità, però ci sono anche aziende che eludono milioni di euro di tasse non versate perché possono eludere il fisco, quello va bene, quindi non so da che parte uno abbia ragione o meno, diciamo che è molto imparziale. E c'è poco da fare, il piccolo dipendente muore di fame e le aziende saranno sempre più ricche. Fine. Allora, buona giornata, ragazzi.
2: Lololo.
3: Io credo che in l'economia europea, come in quest'anni, in realtà le aziende non sono sempre più ricche, anche le aziende soffrono anche i dipendenti.
2: Dipende.
3: La maggior parte. Comunque c'è la torre di controllo che purtroppo ogni tanto fa interferenza con la linea fissa del telefono.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Victor Whisky, mi dicevi? Comandante?
6: Pronto?
5: Sì, comandante, mi riporta alla sua posizione, per cortesia?
6: Ma lei cosa sta cercando?
5: Lei, comandante, Victor Whisky, torre di controllo di Padova.
6: Ancora? Guardi che ha sbagliato il numero, lo cancelli sto numero, è un'autofficina che risponde.
5: Non è il numero, è la radio, comandante, la radio dell'aeroporto.
6: Sì, ma qua è un'officina che parla.
5: Ma lei non è il comandante?
6: Assolutamente no.
5: Mi passa il comandante?
6: Pronto?
5: Romeo Sierra, mi ricevi?
6: Sì, ti ricevo, sì, dimmi.
5: Mi riporta la sua posizione?
6: Quale posizione?
5: La sua posizione?
6: Ma dite cosa lei ti cerca, dimmi va.
5: È la torre di controllo dell'aeroporto di...
6: La torre di controllo di cosa?
5: Dell'aeroporto di Padova, comandante.
6: Va bene, ora te sbaglio il numero, ciccio.
5: Ma questa è la radio. Papa kebab, mi dicevi?
6: Ancora? Vale che hai sbagliato il numero, ma che vuoi dirti in turco?
5: Comandante, deve parlare in codice.
6: Povero. Sì, come ha detto in turco, come ha detto?
5: Come dice?
6: Vaffanculo, culo.
3: Quello l'hai capito?
6: Sì, pronto?
5: Oscar November, visibilità 7000 metri.
6: Pronto, guardi che hai sbagliato il numero, eh?
5: È la radio, comandante, l'aeroporto di Padova, torre di controllo.
6: Mi dica.
5: Sì, ha capito?
6: No, scusi.
5: Vento 200 gradi, 7 nodi.
6: Guardi che sono un'officina meccanica o qua sa.
5: A lei non è il comandante?
6: No, anche lei ha sbagliato il numero.
5: Mi passi il comandante?
6: Ma non c'è il comandante, con un'officina meccanica.
5: Com'è possibile che non c'è il comandante?
6: Non c'è il comandante.
5: Ma lei è uno steward?
6: Dica.
5: Ha bevuto?
6: Dica. Ma che bevuto?
5: Kilo Lima Mike, mi ricevi? Comandante?
6: No. Che qua vuoi comandante? Pronto? Ma come c'ho problemi? Io c'ho problemi che lei mi sta prendendo per i versi, no? Vaffanculo!
4: Peter Pan!

0: Il consiglio dell'ascoltatore di prima di accantonare le ore, di farsi accantonare le ore di straordinario per sfruttarle più avanti, e invece lui dice che è una cosa molto utile, lo fa anche sua moglie.
1: Vai. Buonasera selvaggi, il signore ultimo qua che dice di metterli da parte non ha detto una stronzata, cioè almeno nella ditta di mia moglie, lei quando lavora più delle sue ore settimanali, le ore che viene, che lavora in più, vengono accantonate in banca ora, li può usare durante i mesi successivi in caso dovesse uscire dal lavoro un'ora prima o entrare un'ora dopo, invece di scalare dai permessi scala da questa banca ore, che sono altro che straordinari non retribuiti in precedenza.
2: Vedi?
0: Lolo. E adesso lui, amici, altro che lui, il nero lo toglierebbe proprio, tutti in regola, punto e basta.
3: Togliere del nero secondo me invece è una cosa molto utile, soprattutto uno, la politica dopo non può trovare scuse che ci sono tante persone in nero e che non pagano le tasse, quindi dopo lì saltano fuori gli scheletri nell'armadio dei politici che dicono che devono coprire i lavori in nero. Seconda cosa, quelli furbetti che dicono non ho soldi, non ho fine mese, quando magari ne hanno un casino, con cazzo che vanno in comune a rubare i soldi che noi italiani paghiamo perché non arrivano a fine mese. Tutto in regola e si vede quanto prendi e quel che fai.
2: C'è gente che lavora in nero e poi magari prende tipo un reddito di cittadinanza perché finge di non avere nessun reddito.
4: Radio Peter Pan.

0: dello sfogatoio di Peter Pan.
1: Parlando della Banca Ore,
2: Banca Ore, la Banca Ore ha senso, però io, visto che ho già 10 giorni di permessi, preferisco prendere più soldi che avere la Banca Ore. E comunque vorrei che fosse a mia discrezione.
1: Lolo. E prima di andare in pausa, amici operai e comunque dipendenti che rompete i coglioni ai titolari, ascoltate bene.
3: Ciao sfogatoio, dite a tutti i ragazzi operai, che per fortuna che esistono ancora loro, sia chiaro, ma dite che provino a mettersi in proprio ed aprire partite IVA.
0: Diglielo, Fedro.
3: E poi possono parlare. Perché grazie all'imprenditore, ok, danno da mangiare alle sue famiglie. Quindi, dai ragazzi, prima di dirlo, ma l'imprenditore c'è questo, l'altro e st'altro. Pensate cosa state dicendo, che è anche grazie all'imprenditore che riuscite a mangiare a fine mese. Ciao sfogatoio!
0: Diglielo tu, Fedro, a quanti dai da mangiare con la tua partita IVA?
1: No, guarda, mangio io e punto e basta.

0: Pitbull.
1: Non c'è altra scelta. Pitbull.
0: Squat.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: canzoni come queste di Justin Timberlake dell'anno 2016. Sono già passati 10 anni.
1: E invece
0: stentano a uscirne come queste di canzoni.
1: Come mai?
0: Non lo so. Sarà finita un po' la creatività.
1: Può darsi. Ultimo quartino selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa oggi vi ha fatto incazzare, voi ci lasciate un audio al 393-7366-240 come ha fatto lui, che a quest'ora non dovrebbero circolare perché è il weekend, e invece i camionisti.
2: Dimmi il testo, stronzo camionista che sta ancora guidando. Che bastardo, sempre in mezzo al cazzo.
0: Ma io credo che se uno è in mezzo al traffico può farlo. Cioè, ci può essere uno su mille che magari sbaglia oppure prova.
1: Sbaglia.
0: Rischia. Ma dai, gli altri avranno il permesso per farlo, no?
1: Sì.
0: Ci sono delle categorie che sono sempre quelle dei medicinali.
1: Ci sono anche i paraculi,
0: gli alimenti.
1: Che sanno che comunque ci sono pochi controlli, magari se ne approfitta.
0: Può anche essere.
1: Va bene, amici, per l'amico che ha detto, ma gli imprenditori vi fanno lavorare, rispettateli.
3: Ciao Radio Peter, dite all'imprenditore che è grazie ai dipendenti che lui guadagna ed è grazie ai dipendenti che paga gli stipendi dei dipendenti. Sempre facile, bravo che si è preso il carico ragazzi, di aprire la ditta, ma se non fosse per i dipendenti col cazzo che guadagnerebbe.
0: Adesso però, allora, lui è stato, l'imprenditore è stato bravo perché ha detto ho bisogno dei dipendenti ed è anche merito loro, quindi ha fatto sta premessa. Però se tu dici che è solo merito dei dipendenti hai sbagliato anche tu, perché ci vuole un imprenditore coraggioso che rischia. Ci vuole anche quello.
1: 50 e 50?
0: Ma sì, dai, 50 e 50.
4: Attenzione,

0: mancherà che si dà un po' al classico, qualche riferimento alla musica classica.
1: Solo qualche, eh?
0: Qualche riferimento, esatto.
1: Io credo che quello che stiamo per sentire sia un camionista, amici.
2: Al figlio di buona donna che si lamenta del camion. Venerdì non c'è nessun biglietto per i mezzi pesanti.
0: Infatti.
2: E può stare anche a casa e non rompere i coglioni.
0: No. È weekend a bollino rosso.
1: No, per essere forse lo è.
0: Per il traffico?
1: Beh,
0: cioè, il rosso e il nero. Il nero è peggio del rosso.
1: Sì, il nero è peggio del rosso. Lui ce l'ha contro i nostri politici.
3: Selvaggi, buonasera. Ma sti cazzo di politici che decidono chi deve prendere cosa e chi deve pagare cosa e chi deve fare cosa, ma porca di quella puttana, ma che vivessero loro con 8 ore al giorno di lavoro e con 1400 euro di stipendio. Porca vacca, almeno un anno, non dico di più, almeno un anno, guarda, veramente.
1: Lollo. Amici, c'è la soluzione per evitare il nero, eh? E ce la dice lui.
4: Ciao Selvaggi, Lollo. Volete eliminare il nero? Semplicissimo.
0: Ha detto nero.
4: Eliminate i soldi solo pagamenti elettronici. Il nero sparirà subito. E subito verranno immessi nel mercato tutti i soldi in nero. Messi da parte da dormienti. Ciao Lollo.
1: Lollo.
0: A lui non la si fa.

0: Gli oggetto di Baroni.
1: Mamma mia, amici camionisti.
0: Ma c'hanno ragione.
2: Ciao Selvaggi, volevo contraddire colui che ho sentito, se non ho capito male, che gli sta sul cazzo il fatto che i camionisti siano in giro a quest'ora questa sera. Ciccio, informati un attimo, coglionazzo di merda, anche perché poi esistono i PDF su internet, esistono i calendari con i divieti di circolazione dei mezzi pesanti, li puoi consultare pure tu.
1: Stai sereno.
2: Il divieto è domani dalle 7 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Ciccio, informati prima di sparare cagate, eh? E te lo dico da camionista, brutta faccia da merda che non sei altro. Ciao, ciao, lololo.
1: Anche meno.
0: Parla da camionista.
1: Anche meno.
0: L'arroganza fa parte un po' del camionista.
1: Sì, parecchio.
0: Dai, è giusto che sia così.
1: Allora, è il momento dei pronostici. Ce ne sono tantissimissimi, sei pronto?
0: Vabbè, ma per tutto il weekend.
1: Sì.
0: Che due coglioni.
1: Sti cazzi, va bene, non li facciamo allora.
0: Vabbè, no, facciamoli però, veloci.
1: No, sono lunghi, lo facciamo un'altra volta.
0: Sì. Ne facciamo una parte.
1: È una parte. Dai, andiamo avanti. Ah. Abbiamo detto 50 e 50 dipendenti imprenditori?
0: Sì.
3: Sarà pure 50 e 50 come dite voi, però i profitti non vengono divisi 50 e 50, vabbè, altro che.
0: Però posso dirti, ma tu da dipendente dici che i profitti devono essere, cioè tu vai a casa sereno ogni sera, fai le tue 8 ore, ti danno lo stipendio, che sia tanto che sia poco, e tu vorresti cosa?
1: Dividere 50 e 50 anche il totale, va bene?
0: I guadagni, ma come cazzo ti viene in mente la roba del 393 736 204.

0: porca miseria, il nero ci vuole qua, ci vuole!
1: Ci vuole il nero, dice lui?
2: Io non credo, cioè in pochi secondo me abbiano la capacità di capire se il nero serve a un'economia generale oppure no.
1: Allora, visto che avete nominato la moneta elettronica, lui dice va bene, ok, usiamo solo la moneta elettronica, però...
3: Ma il ragionamento di eliminare il contante ci può anche stare, ma allora dovrebbe esserci la Banca d'Italia, che fa la Banca d'Italia, che ti dà la possibilità, in qualità di banca statale, di avere un conto corrente con il tuo bancomat, anche semplicemente solo carta di debito, non necessariamente di credito, ma senza costi e commissioni.
1: Poi andava avanti, spiegava il motivo, però si sa, le commissioni alla fine rompono i coglioni.
2: Eh certo.
1: Ma c'è una soluzione, eh? Io sarei d'accordo.
4: Per me dobbiamo ritornare di nuovo al baratto. Io reco un servizio a te e tu mi paghi con 10 kg d'albicocca.
2: Però non è male.
4: E vedrai che salveremo l'economia mondiale.
1: Non sarebbe male.
2: Ora tu, Fedro, devi andare in farmacia a comprarti le aspirine.
1: Sì.
2: Poi in farmacia gli dici, guarda, ho bisogno delle aspirine, in cambio vi do?
1: Gli porto il cane a pisciare. Ci avrà un cane. Gli porto il cane a pisciare.
2: Hai capito? Ma se mi dice.
1: Gli lavo la macchina.
2: Gli la macchina.
1: Che ne so, cosa così.
2: E secondo te perdi mezz'ora per delle aspirine? Cioè, alla fine tu non riesci. Cioè,
1: vabbè, una medicina più, fai una medicina da 20 euro.
2: Ma dovresti offrire qualcosa in cambio da dare a loro.
1: Se mi dà
2: un servizio.
1: Se non servizi, gli lavo la macchina.
2: Ho capito, ma perdi mezz'ora per lavare la macchina.
1: E vabbè,
2: è troppo rispetto a delle aspirine.
1: Adesso ci penso.
5: Peter Pan!
1: Gli trombo la moglie? Meglio.
2: Meglio. Ma soprattutto come gliela lavi la macchina?

0: Ma che moglie vuoi trombare? Vada a letto sud?
1: Ti ha detto? Vado a letto subito, una cosa del genere? Non sono riuscito a tradurre, sinceramente.
2: Perché si è mangiato il finale.
1: Va bene, amici, siamo alla fine, diversi non sentiranno. Vi chiediamo scusa agli ultimi co-conduttori.
2: Chiediamo scusa veramente?
1: Sì.
2: Va bene.
1: Parlando del 50-50 da dividere tra dipendente e titolare, parliamo di soldi.
3: 50-50 può star bene se il dipendente firma una carta con scritto che mette in ballo tutti i suoi averi, la casa dei genitori, eccetera.
2: Giusto.
3: Perché deve fare 50 e 50 l'imprenditore che si rischia tutto e l'altro va a casa col culo del caldo.
1: Anche perché c'è già un 50 che ti viene ciucciato.
4: Il dipendente del 50 e 50 deve ricordarsi che c'è già lo Stato. Ok, si prende anche più del 50%.
2: È molto socio lo Stato,
1: è molto.
2: Ci vediamo in giro questo weekend e soprattutto poi si ritorna lunedì dalle 17:30 in poi.
1: Come non 19:30?
2: Perché ho deciso di non cambiare più orario.

0: buongiorno, e lo facciamo sempre così alle 6 del mattino. Dai, buongiorno a tutti quanti, ma soprattutto quelli che mi stanno ascoltando. Siate svegli, 393-7366-240, dai che si comincia. Radio
1: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 6 e un minuto.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista.

0: Protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbre in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbre.it.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova del gusto.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: Forever Fun, Forever Summer!

0: cominciamo con un disco di Lady Gaga dal 2011 con Born This Way. Però lei ha fatto un disco che a me non ha fatto, non ha dato tanta carica, quindi
1: ragazzi,
0: Maradona, che è sto casino. La mi ha fatto all'ultimo Lady Gaga, scusatela, però è impazzita così alle 6.08 mi sa.
2: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
0: Dai.
3: Dalle 6 alle 7
0: Sveglie indesiderate.
2: Un'ora in te. Però
3: Sveglie indesiderate con Fede.
4: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
5: Una bella idea. Complimenti.

0: Desiderate in compagnia di Rocky e poi e io che grido sveglia, anche se colui che dovrebbe svegliarsi prima di tutti sono proprio io, perché vabbè ragazzi, diciamocelo, ho fatto un sacco di serate di fila questo fine settimana e vabbè, raggiunta una certa età diciamo che bisogna anche mollare, ok? Ho dormito 6 ore nel giro di 3 giorni, quindi sono praticamente morto, sepolto, e sembra che mi sia passato un camion sopra in testa più e più volte senza pietà. Però dai, una buona notizia è che anche oggi sostituisco il mio collega Fede, che è in ferie, tornerà operativo in teoria domani pomeriggio e mi viene da dire beato lui, semplicemente per il fatto che comunque c'è gente che effettivamente, ragazzi, sta proprio bene anche di lunedì mattina. Dai, e ci facciamo una bellissima oretta insieme, abbiamo anche il calendario infame da leggere, la rassegna della settimana che fu, e nella seconda mezz'ora non perderemo le tradizioni perché giocheremo anche questo lunedì con il quizzettone. 6:10, siete svegli, siete carichi, 393-7366-240 e Rocky, sapete cosa dice di lunedì, ragazzi? Buon fanculedì!
1: Attenzione,

0: E ogni volta che io ascolto questa canzone che si chiama Malagé, mi immagino Muvas e Joe che si trovano all'interno di Muva nella stanza e producono un pezzo così bellissimo. Siamo ufficialmente partiti con le sveglie indesiderate. Buon fanculedì a tutti, 6 di luglio 2026 e il calendario infame. Oggi, questa mattina ci offre: ci tieni tantissimo a mostrare di avere sempre gusti di merda. Ha completamente ragione, perché alla fine i gusti sono gusti, ragazzi, io non giudico. C'è persino chi dice che il suo speaker preferito è proprio Rocky. Vabbè, è un po' esagerato, perché lo dicono solamente quelli che lavorano nelle sagre. Però dai, noi ci crediamo lo stesso. Sentiamo se qualcuno si è già svegliato questa mattina presto.
1: Rocky!
0: Sì!
1: Sveglia,
0: sveglia! Sì! Sveglia! Sì! Oh, mi piace questa carica, mi piace. Poi c'è Fede che ovviamente anche quando non è qui al lavoro si ascolta sempre, dice: hai dormito poco? Godo. Godo anch'io tantissimo, ma godo soprattutto per Marina che dice: noi carichissimi stiamo andando in aeroporto direzione Barcellona. Un caro saluto da Marina, Daniele, Nicolas e Angelica, siete fantastici, fantastici. Beata te che stai partendo per le ferie. Buongiorno, dai che lunedì sveglia per Androni, si può dire? Sì, si può
2: buongiorno,
0: dire.
2: Buongiorno, buon inizio settimana.
0: Buongiorno a tutti quanti.
2: Buongiorno. Ciao Rocky, ciao. Buon inizio settimana. Un abbraccio da Giovannino.
0: Un abbraccio anche da parte di Rocky, che vi vuole tanto bene e vi sta per mettere un super pezzo che a lui piace tanto e si chiama Diet Coke di Fallon.
3: Ascoltaci la

0: dai.
1: Radio Peter Pan.
2: La cassa, il basso, il suono.
1: Peter Pan.
2: La cassa, il basso, il suono.
1: Radio Peter Pan.
2: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: pezzo molto molto estivo. White Girl Wasted, beh, sicuramente ce ne saranno ancora tante in giro. Però adesso è arrivato il momento della rassegna della settimana che fu, ovvero quelle notizie che ho trovato su internet proprio questa mattina, perché appunto sono in house, ho detto vabbè, non mi butto neanche a letto. Sono successe un paio di cose molto interessanti questo fine settimana. Per esempio, a Palermo, suora indagata per truffa perché promette un posto in paradiso in cambio di denaro. Guarda suora, se ci stai ascoltando per caso e non stai andando in chiesa, volevo solamente chiederti quanto costa andare in paradiso. Chiedo per un amico, molto semplicemente. Poi abbiamo, ma le mani si sporcano? Il Washington Post risponde alle domande degli americani sul funzionamento del bidet. Beh, ma in realtà basta che non ci metti le mani dentro, cioè sti cazzi. Poi ovvio che se fai la cagarella dentro è normale che si sporchino. Poi abbiamo, in Messico spunta un Batman che dà la caccia ai ladri di moto e poi li lascia legati ai lampioni. Vabbè, che sicuramente si può dire quando ordini Batman su Temu, ma poi funziona pure meglio. Poi abbiamo, e un cinghiale è stato avvistato alla spiaggia di La Marinedda in Sardegna mentre si rinfrescava al tramonto in una piscinetta. Ragazzi, vabbè, cioè fa caldo, lo sappiamo benissimo, anche gli animali cioè si rinfrescano come vogliono, no? Poi abbiamo l'ultima notizia, maxi furto di 80 fiale di fentanyl nella farmacia dell'ospedale israelitico di Roma. Riunione d'urgenza al Palazzo Chigi. Vabbè, 80 fiale sparite, l'unica cosa che si può dire è che qualcuno aveva studiato molto bene la piantina dell'ospedale.
1: Peter Pan. Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. E il resto è silenzio.

0: Beautiful Ultra qui su Radio Peter Pan. E certo, qualcuno questa mattina si è svegliato molto presto perché voleva collegarsi e sentire le sveglie indesiderate, quelle fake, quelle la versione fake. Ma sta facendo un sacco di casino per svegliare anche i vicini. Avete capito?
1: Ma che ne sanno?
0: Ma infatti, cioè,
1: sono solo le cuffie queste, se hanno tutto l'impianto li faccio volare stamattina.
0: Vabbè, ma se non ce la fai te a svegliarli ci penso io, anche perché nella seconda mezz'ora ci sarà il quiz sveglia neuroni, quindi rimanete con noi.
2: Svegli indesiderate.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Yeah!
12: Fatti travolgere dall'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
19: Forever Fun, Forever Summer.

0: 13 con i Daft Punk e Pharrell Williams qui con le sveglie indesiderate. 6:37 si riparte per la seconda mezz'ora assieme a Rocky in sostituzione di Fede e Regaz. L'ha inventato lui questa rubrica e si chiama Beata Minchia. Finalmente dopo mezz'ora di riscaldamento entriamo ufficialmente nel primo giorno della settimana. Vediamo un pochettino se vi siete svegliati. È arrivato il momento della Beata Minchia, il quiz sveglia neuroni che vi farà dire che due coglioni. Ma tanto ormai siete dentro, quindi si parte. Il quiz previsto per questa mattina è: se un medico, ascoltate molto attentamente, se un medico ti dà 3 pillole, ok, e ti dice di prenderne una ogni mezz'ora, in quanto tempo finirai le pillole? 393 7366 240. Ripeto la domanda perché magari qualcuno si è appena svegliato. Se un medico ti dà 3 pillole e ti dice di prenderne una ogni mezz'ora, in quanto tempo finirai le pillole? Ripetiamo anche il numero: 393 7366 240. Il più veloce che manda un messaggio o scritto oppure vocale, indovinate un pochettino, vince una beata minchia.
1: Radio Peter Pan.

0: utilizzato ChatGPT. Vabbè, tutto normale comunque. È lunedì per tutti, ragazzi. Succede. C'è chi ha risposto addirittura 6 ore, chi 3 ore, chi 4 ore. Quindi ne sono uscite tante di cavolate, eh. Il quiz era questo: se un medico ti dà 3 pillole e ti dice di prenderne una ogni mezz'ora, in quanto tempo finirai le pillole? Beh, ragazzi, spiegazione molto semplice. Prima pillola, subito. Seconda, dopo 30 minuti. Terza, dopo altri 30 minuti. Quindi la risposta esatta qual era? Abbiamo detto 3 ore? Assolutamente no. 6 ore addirittura. Madonna, quante pillole avrà preso, scusatemi. Assolutamente no. 1 ora e 30? Nemmeno. Poi tutti gli altri avete risposto correttamente dicendo appunto un'ora. Però il primo, il più veloce e a giudicarsi una beata minchia è stato lui.
1: In un'ora! In un'ora finisco le pillole. Ah, ho vinto una beata minchia anche oggi.
0: Pensa un po'. Però sei stato molto bravo, dai.

0: sì, sono tante radio, ma come voi non c'è nessuna.
1: Ma dillo!
0: Possono fare quello che vogliono, nessuno vi batterà mai.
1: Ma infatti.
0: E se ci sono qualche festa o cosa, vi faccio anche pubblicità perché
1: pure
0: meritate.
1: Ma fallo solo a me. Grazie mille, però io ti invito molto volentieri ai nostri eventi e lì dimostreremo veramente quanto siamo forti.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Partiamo carichissimi, soprattutto a Rosolina Mare, perché dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Pronti a far rumore? Regaz, 4 serate piene di divertimento. Partiamo dalla prima, mercoledì 8 di luglio ci sarà il Format 2000 in spinta. La seconda serata invece, giovedì 9 di luglio, ci saranno ospiti con tutta la notte da cantare di Radio Bella e Monella. Venerdì 10 invece Peter Pan, Super Impatto e un secret guest che tra poco vi svelerò. E a chiudere invece sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, quindi Roseland dall'8 all'11 di luglio, dove in Piazza l'Europa Rosolina Mare, ma soprattutto ingresso gratuito. E che ci sarà quindi come super special guest? Ai Peter Pan Super Impatto a Roseland Rosolina Mare dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Passina e il performer Lex Serafo, con un super ospite ovvero il Pagante, e noi saremo i paganti, in poche parole. Poi vi ricordiamo anche l'appuntamento di sabato 11 di luglio, perché ci sarà il Peter Pan Hangover a Collalto Wine Festival a Susegana di Treviso. Dalle 21.30 Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky e tutti i nostri performer per una notte da leoni. Per maggiori informazioni vi ricordo sempre di seguirci sulle nostre pagine social, quindi su Facebook, su Instagram, però se volete dare anche un'occhiata al nostro sito peterpan.it per maggiori informazioni potete farlo alla sezione eventi.

0: mattina in compagnia di Rocky, perché da domani tornerà operativo il nostro caro amico Federico. Noi ci risentiamo invece domenica mattina dalle 10 alle 13 con l'Happy Ending parte 2 assieme alla Dallan. Vi lascio con il remix, quindi ciao, buon lavoro, ma soprattutto buona giornata. Ciao ciao.
1: Svegli indesiderati.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova.

0: La sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock. Pochi secondi alle 7.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
3: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è un chilometro di coda tra il bivio con la variante di Valico e Firenzuola in direzione di Firenze a causa di un incidente. Veicoli scortati tra Magliano Sabina e Ponzano Soratte in direzione di Milano. Sulla A4 code a tratti fra Dalmine e Cavenago per traffico intenso in direzione Torino e sempre nella stessa direzione code tra tangenziale Est e Viale Certosa. In direzione Venezia code fra Nodo con la A8 e Milano Est. In A8 code fra Castellanza e Bivio con la A9 in direzione di Milano. Sulla A13 per traffico congestionato coda fra Terme e Euganeo e Monselice verso Bologna. Sulla A24 coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Portonaccio e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale Est di Roma. Buon viaggio.
4: Ori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Abbiamo la, cioè una scaletta qua. E la prima voce alla mia scaletta, guarda cosa dice.
1: Non mi ricordo più come si fa. Ma questo che cosa? La radio?
0: La radio, come funziona?
1: Allora adesso devi schiacciare invio e parte la sigla. Prova,
0: vado,
1: vai,
0: vado.
1: Schiaccia. Perfetto.

0: Allora, volevo sapere se Massimo è tornato.
1: No. Le gemelle horror?
0: No. Neanche quelle.
1: Non c'è più nessuno che ascolta la radio. Ormai è luglio, inoltrato. Sono già partiti tutti per le ferie, perché venerdì già raccontavano che sarebbero partiti. Ma io infatti che sta via 2-3 settimane.
0: C'ho tante di quelle storie da raccontare. Non ne racconterò neanche una, perché poi non voglio fare, cioè, a tutti quelli che devono andare in ferie. Adesso questo è tornato, ci fa vedere le diapositive delle vacanze. Mamma chi mia. Se ne frega. Certo, infatti sono d'accordo con voi. Ne parlerò pochissimo, pochissimo, solo per cose che possono accomunare. E poi volevo salutare quelli che abbiamo incontrato alla festa della birra spresiana.
1: Sì, ci arriviamo, dai, con calma, sì, così poi facciamo un po' un recap di questo weekend che è appena andato. Ragazzi, intanto do not worry, che come sempre ci pensiamo noi alla vostra sveglia, qualora questo lunedì fosse un po' difficile.
0: C'è un lunedì facile per caso? Non ce n'è, non ce ne sono. E allora vi consigliamo di alzare il volume, perché come sempre alle 7 c'è il disco sveglia.

0: l'abbinata artista e canzone potrebbe essere, potrebbe arrivare dal Friuli.
1: Sì,
0: perché l'artista è Vinne e la canzone si chiama Wut.
1: Wut Vinne? Allora? Wut Vinne?
0: Ricorda la Wiener Schnitzel, non so come mai.
1: Secondo me è chiaramente un piatto che si mangia in qualche sagra del Friuli. La amici friulani, diteci se esiste la Wut Vinne.
0: Bella, la Wut Vinne. Che buona. Guarda, quanti messaggi belli. Sai che in questa settimana in cui non ci sono stato
1: non ti arrivavano messaggi.
0: Non mi arrivavano messaggi.
1: Non scriveva nessuno.
0: E ho detto, pensa a te che fatica fanno a dimenticarsi di me. Cioè, da un giorno all'altro. Se
1: Andrea,
0: sparivo nel nulla. Sì, sì.
1: Ma certo, ma è come sempre, l'abbiamo sempre detto. Se un giorno ci licenziano e qua vi mettono Rocky, i primi due giorni dite, ma i remix dove sono? Al terzo dite, bravo Rocky, grande.
2: E questo sì che è un risveglio. Buongiornissimo!
0: È Massimo?
1: È cresciuto da B Massimo!
0: È cresciuto Massimo!
3: Sono Andrea Nordio! Sono Edo! E dai!
1: Era una rivisitazione di Vito e Vinne.
0: Stamattina tutti che urlano così.
1: Ma sempre così, eh? Ti sei disabituato totalmente a questo programma.
4: Ma che è sto disco sveglia? Già la mattina è problematico, il lunedì ancora di più. È un disco sveglia pacche. E alle
0: pacche.
5: Andre, bentornato.
1: Grazie.
5: Edo, non ti preoccupare, anche se è luglio. Ci siamo noi poveri stronzi che lavorano.
1: Oh, bene.
5: Non vi preoccupate, siamo noi.
1: E noi siamo gli altri poveri stronzi.
0: Sempre stati poveri stronzi.
5: Sei tornato! Ci sei mancato! Ma il grande Edo è stato super bravo!
0: Ma infatti!
5: Buona giornata a tutti!
0: Forse è stata colpa tua che non mi hanno scritto, perché sei stato così bravo che hai proprio cancellato la mia esistenza. Cioè, non c'ho più il curriculum io praticamente.
6: Attenzione!

0: com'è che si fa, scusa?
1: Allora,
2: guarda, adesso, adesso facciamo una cosa. Io...
0: Questo microfono è sempre questo qua.
2: Sì, giusto? Sì, questo è il mixer. No, non ti preoccupare, non è cambiato niente.
0: È arrivato lo studio nuovo?
2: No, lo studio nuovo sta per arrivare, non ti preoccupare. Okay. Manca poco ormai.
0: Sì, ma da anni che
2: siamo. Mancano almeno 20 anni allo studio nuovo. Quindi manca poco.
0: In pensione.
2: Allora, adesso facciamo una cosa. Io ti dirò una cosa che ha scritto un ascoltatore, ok? E tu poi commenti. Si fa così la radio.
0: Ah, ok.
2: Allora,
0: okay.
2: In questo caso dicevamo.
0: Ma uno può mandare un messaggio e dire quello che vuole.
2: Sì. Dopo scegliamo noi se mandarlo in onda oppure no. Eventualmente sapete che se non vi mettiamo in onda, probabilmente.
3: Sì, avete archiviato?
2: Vi abbiamo archiviato, sì. Bloccato, peggio
0: si può,
2: ancora.
0: Si possono archiviare le persone.
2: Sì, può fare. Allora, un ascoltatore diceva, no? Guardate che se volete quel messaggio lì, ve lo mando già adesso, perché poco fa dicevamo che purtroppo, cosa vuoi, se un giorno dovessero cacciarci,
0: sì.
2: Dopo due giorni che si chiedono che fine abbiamo fatto, sì. Poi gli ascoltatori
0: si dimenticano di questa cosa qua.
2: È così, no? Ma infatti.
4: Ma bentornati Remixes, comunque Andrea sei un bugiardone, perché io ti ho scritto su Instagram.
2: Aia.
4: E anche ti ho mandato quella segnalazione.
2: Aia.
4: Carina del cartone Akira, che
2: sì, ma...
4: tra l'altro ho mandato anche Edo. A Dedo. Dai che Edo. Lunedì si riparte.
2: Un messaggio
0: Edo, cos'è che l'avevi detto te? Che i primi due giorni si chiedono.
2: Me l'ha mandato
0: entro i due giorni. Entro i due giorni.
2: Dimenticato
0: completamente.
2: Va bene, parliamo di cose serie. Allora, questo weekend c'è stato il Peter Pan and Gover al Cornudo Summer Festival.
0: Che bello, ho visto il video che
2: bellissimo,
0: eh? Bellissimo.
2: Che festa che abbiamo fatto.
0: Bellissimo.
2: E che festa che abbiamo fatto con il The Remix Show alla festa della birra di Spresiano. Quindi grande appuntamento e molto,
0: sì.
2: Molto sentito.
0: C'erano tante cose che volevamo fare, non le abbiamo fatte tutte, perché di solito quando programmiamo troppe cose poi
2: va a finire male, ragazzi. Sì, quindi
0: comincia a piovere.
2: Abbiamo fatto un anticipo di quello che poi faremo nelle prossime serate.
0: Nelle prossime serate.

0: Edo?
1: Sì. Devo fare un saluto. Un saluto!
2: Sì, a
1: due miei amici che sono rinomati per essere violenti e quindi li devo salutare. Bene. Perché mi hanno già mandato una minaccia. Allora, ci saluti. Veniamo col camion in
2: Come ufficio. Si chiamano?
1: Sono Stefano e Michael, due miei amici. Saluto, buon lavoro, sono dei regas veri. Quindi ciao, ciao ragazzi.
2: A proposito di regas, eccola qui un'altra regas, la Silvia, che ha scritto: ciao ragazzi, io sto andando in vacanza da sola a ricaricarmi, mi fate compagnia. Quindi non sei proprio sola 100%.
1: Che senso?
2: Perché ci siamo noi.
1: Ah, ok. No, vabbè, però fare compagnia. Cioè, adesso non penso che ci ascolterà tutto il tempo.
2: Come no?
1: Tutte le puntate vecchie ascolta. Tutto il giorno.
2: Oh, allora, sabato abbiamo fatto questa bella festa, la festa della birra. Perdonate la ripetizione. A Spresiano, in provincia di Treviso, e non è andata bene per tutti, purtroppo.
1: In che senso?
3: Ciao raga, comunque sono molto triste perché alla festa della birra non sono riuscito a prendere neanche una maglietta di quelle che avete lanciato.
2: Manna.
3: E oltretutto sono anche abbonamento premium qua. E niente, cioè non ho avuto neanche la priorità della maglietta, nonostante
1: ma
3: la
1: dovevi venire da noi. Mannaggia. Cioè, se fossi venuto al palco dicendo, mostrando la transazione,
2: il QR code
1: per mostrare insomma che sei un premium, avresti avuto non solo una maglietta ma
2: due, tre
1: quante ne volevi?
2: Non lo so. Provo a guardare nell'archivio degli ascoltatori premium, perché qua c'è stato un errore. Segnati il numero, guarda, scrivi quel numero lì nell'archivio e verifica, perché non
4: Edo, non mi si è rinnovato l'abbonamento premium, ma non doveva tornare Andrea? Andrea è tornato che non lo sento. Adesso ho caricato la carta nuova, vi prego fatemelo partire.
2: Prova a vedere se è andato il suo abbonamento, perché non ti sentono.
1: Guarda che io arrivo da reduce da una settimana con dove tutte le transazioni passavano per la carta Costa.
2: Mamma mia.
1: E sai che disastro? Cioè, sai che casino?
2: Io ti ho fatto la battuta più bella di tutte.
1: Che era? Dillo.
2: Costa minchia! Ogni volta che pagavi.
1: Esatto, costa minchia.
2: Devi pagare, sì.
1: Con la costa minchia.
2: Minchia.

0: mattina, 7:29. Buongiorno ragazzi, buon lunedì, buon inizio di settimana. Questo è il The Remix Show.
1: Sono tornato. Vi avviso, non per tutta la settimana, sempre forze maggiori, diciamo, permettendo, sì, ci sarò anch'io a fare il The Remix Show.
0: Vabbè,
1: torna alla formazione titolare.
0: Vabbè.
1: Com'è andata con Rocky?
0: Non ho fatto il programma.
1: Ah, non hai fatto con Rocky? Con Federico?
0: Con nessuno.
1: Tutto da solo. Bravo che sei,
0: ragazzi.
1: Il mio guerriero. Comunque ragazzi, finisce anche la prima mezz'ora assieme, adesso ci sarà la pubblicità, poi un'altra mezz'ora e volevo chiederti.
0: Tutto confermato.
1: Allora, la scotechina.
2: Ma che bravo che è questo Matteo.
0: Arrivo, sta arrivando adesso in bicicletta per mixare.
1: Il fuorigiri.
0: Confermato.
1: Il maestro Miyagi.
0: Confermato.
1: Le gemelle horror.
0: No, non confermato.
1: Massimo.
0: No, fino a settembre non tornano.

0: scotch, doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti scocco.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: A prezzo
15: di più.
14: Vuoi spendere meglio?
15: Di più.
14: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
16: Chi sceglie bene, sceglie di più.
17: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
17: Radio Peter Pan è anche in video.
19: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
17: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
17: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina. Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9 ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10 Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland dall'8 all'11 luglio, Piazza l'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Peter Pan.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività?

0: Allora Edo, com'è andata? Com'è andata al concerto di Ultimo?
1: È stato
0: non
1: bello?
0: Non sono stato. Non ci sei stato?
1: Ce n'erano tanti, però io purtroppo ero impegnato perché ero con te alla festa della birra. Spresiano?
0: Ti è dispiaciuto, vero?
1: Allora, da Ultimo c'erano 250.000 persone. Alla festa della birra di Spresiano 240.000. Per poco non abbiamo fatto anche noi il record.
0: In realtà, pochissimo. In realtà ha fatto così tanta gente che se tu eri alla festa della birra eri considerato comunque uno spettatore
1: al
0: concerto
1: di 105 più o meno, 106.
0: Lontano, ho visto dei post che parlavano dei disordini post concerto che secondo me a quei livelli penso siano inevitabili.
1: Beh certo, però mi sembra invece di aver visto che al di là delle attese, delle cose per tornare a casa, poi diciamo il dramma non ci sia stato.
0: Ah no, io ho trovato un post che parlava proprio di questo, cioè che letteralmente era un dramma. Che è stato.
1: Il dramma era se scappava il morto. Il morto
0: sì,
1: è scappato?
0: Sì, certo,
1: non credo.
0: Quella era una tragedia, non un dramma.
1: Quella era un dramma. Poi, se pretendi di tornare a casa velocemente dopo un concerto con 250.000 persone, mettiti il naso rosso addosso e fai il pagliaccio.
0: Certo, cioè. Ma ci mancherebbe altro. No, volevo mostrarti il video, eccolo qua: l'odissea dei fan, navette fantasma. Chi ha dormito sui marciapiedi?
1: Vabbè.
0: Nessuno che sapeva da che parte si andasse.
1: Ma cosa vi aspettavate?
0: Ma infatti. Quello che ti dico, cioè quando partecipi a un evento del genere non vai tanto perché dici beh vado là perché mi piace l'organizzazione, vai là perché dici partecipa all'evento, ne avevamo parlato
1: poi
0: anche.
1: Con calma tornerai a casa. È tornata a casa anche lei, ma sì. Questa mattina
2: buongiorno ragazzi, meno male che ci siete voi stamattina, sono in coma, sono tornata dalle vacanze questa notte alle 4.
1: Tornata dal concerto di Ultimo.
2: Xamil in Albania.
1: Ah no, in Albania.
2: Bellissimo.
1: Bello.
2: E se non ci foste voi stamattina non avrei neanche la forza di parlare perché ho dormito 2 ore. Datemi una bella carica con la scotechina. La scotechina!
0: Tra
2: l'aspetto,
0: poco arriva.
2: L'aspetto.
0: Tra pochissimo arriva.
3: Radio Peter Pan. Non c'è posto migliore.

0: Bella, bella anche questa, bella. Però.
1: Bella, infatti l'abbiamo tenuta fino alla fine perché volevamo farvela sentire tutta.
0: Sì, esatto, non volevamo saltare neanche un secondo della canzone.
2: Edo, ma quanto bene stavi da solo settimana scorsa.
3: No, vedi, vedi. No,
2: poi in questa settimana ti hanno messo anche un nuovo conduttore a fianco a te.
1: No, beh, diciamo, meglio soli che mal accompagnati, ecco, quello sì, nella sì. vita in generale.
0: Questa
1: no?
0: è la conferma che sono stato completamente dimenticato. Posso dire, la devo vivere come un nuovo inizio, allora.
2: Bentornato, Andre!
1: Grazie. Stava facendo un gioco l'ascoltatore.
0: Per un momento.
4: Ciao, ragazzi, ma avete parlato di Antonelli?
0: Non è ancora, bravo, hai ragione, ancora. Perché c'è stata la Formula 1, ha giocato Sinner, ci sono stati i mondiali, ci sì. sono i mondiali, insomma.
1: Allora, per i mondiali, infatti, un ascoltatore ha scritto, ma poi potremmo fare quasi una puntata intera, ci sarà uno speciale mondiali alle 8:30, ragaz.
0: È vero, è vero.
1: Lunghissimo,
0: oggi abbiamo,
1: ve lo dico.
0: Speciale mondiali, speciale sport,
1: speciale caldo.
0: Speciale caldo e poi c'è una scotechina speciale.
1: Ah, sì?
0: Sì,
1: ah, sì?
0: È fatta la fata diversa.
1: Ah,
0: è una sorpresa, è una sorpresa. La mettiamo subito?
1: Sì.
0: Facciamo in tempo?
1: No.
0: Ok, e allora dico, facciamo in tempo a metterla?
1: Sì, sì.
0: Andiamo con la seconda, non sappiamo più farla insieme. Dove è successo?
5: Mi avete bloccato?
6: No, no.
7: E che cos'è? La scoteca, la scoteca.
8: No!
9: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo nel Trillo.

0: c'è nessuno che va bene.
1: Ma perché ha fatto questo cazzo?
2: Si era perso un attimo, è successo.
0: No! Non sono ubriacato, no!
2: Allora, l'ha riconosciuto nel presidio.
3: Mi spiace, purtroppo dobbiamo sacrificare, eh.
4: Sì. Avete ucciso la pecora che è tornato il figlio del prodigo?
2: Si fa così?
0: Io lo so.
2: Quando uno torna dalle ferie bisogna mattare una pecora, no? Poverine.
3: Ma
2: pecore.
3: Scusate, ma nel ciclismo del Tour de France non se ne parla. Aia. Ci si accusa qua, eh.
2: Chi ha vinto?
3: Ha vinto?
2: Chi ha vinto?
3: Chi ha vinto?
2: Non lo so.

0: quindi chi ha vinto il Tour de France?
1: Allora, il Tour de France è un po' presto per dirlo, siamo solo alla seconda tappa. Che ha vinto Del Toro, ma c'è Vingegaard che resta in giallo, quindi Vingegaard che resta in giallo, scusami, e quindi maglia gialla.
0: Vabbè.
1: Però è lunga. Seconda tappa, saranno 20 tappe almeno.
0: Ma non sapevo che ci fosse, Edo, una sigla out della scottechina nuova.
1: No, non c'è.
0: Sì, come non c'è? La sigla out.
1: Ascoltatore, sì, certo. Sì, sì.
0: Com'è
1: sì.
0: Che fa?
1: Allora, lo diciamo già, non vi arrabbiate. Ok.
0: Ma non dovevi dirlo, Andrea, voglio prevenire.
1: Perché già lo so. Scommettiamo che arrivano poi dei messaggi.
0: Se lo dici adesso sì che l'hai accesi, me lo dicano.
2: E la mattina, ecco. La scotechina. Oh bella pi, bella pi, bella pi, Peter Pan. E la mattina, la scotechina. Ti senti più in forma di prima.
0: Adesso,
2: ma raga!
0: Bastava una lettera per fare la rima.
1: Adesso mi immagino già il signor Giulio. Che si è arrabbiato.
0: Giulio, devi star calmo.
1: Giulio, stai calmo.
3: Non c'è nessuno che batte le mani.
1: Grande classico.
4: Buongiorno. Nonostante sia lunedì, il Monti è partito alla grande. Chissà cosa ci aspetta tutta la settimana.
1: Bravo,
4: allora.
0: Ma sai cosa ti aspetta adesso? Perché certe tradizioni non cambiano, ragazzi. Per tutti voi che siete in coda adesso, in mezzo al casino, in mezzo al traffico, in ufficio, in parcheggio, fuori dalla... no, le scuole sono finite. Fuori dal comune. Dovete entrare in comune?
1: A chiedere lo speed.
0: Su Peter Pan c'è il fuorigiri.

0: sono mancato? Ditemi che vi sono mancato, ditemi che si sentiva che non c'ero, ditemi che bisogno di un po' di messaggi carini, ditemi, non so,
1: aiuto,
0: ditemi cavolo, la radio non era la stessa.
1: Ma che ti è successo da settimana?
0: Tanto il discorso è sempre quello. Ieri sera ho avuto il mio momento di ho fatto una roba sbagliatissima, ovvero ho provato a guardare quando andrei in pensione.
1: Ma non guardare ste cose, ma non esiste la
0: sì,
1: pensione.
0: Sì, ma perché sai, sti qua sono giorni per chi ha la partita IVA in cui sì, bisogna un attimo far conti.
1: Ma che ti metti a guardare prima di tornare al lavoro queste cose qua? Ma ti vuoi male?
0: È proprio dopo le ferie che lo fai.
1: Adesso vuoi sapere se...
0: Pensa se l'avessi fatto prima delle ferie.
1: Adesso, prima sei andato a vedere quella roba lì, adesso chiedi agli ascoltatori mi sono mancato. Metti mancato. Che solo uno ti allora, dice di no.
0: Dite ragazzi, la rubrica di oggi è cosa ne pensate di me?
2: La traccia!
1: E poi ti ricordi la canzone di Ugel, quella salame pan, salame pan, salame pan?
3: Taglia sai a me gira poenta, taglia sai a me gira poenta, taglia sai a me gira poenta, musica poentoni.
0: Musica poentoni. Mai sentita questa versione, però c'è una cosa che torna effettivamente tutte le mattine.
1: Chissà se gli sei mancato al pezzo di oggi, non lo so.
0: Siccome non sei neanche accorto che sono andato in ferie.
1: Vediamo adesso.
0: Ma da quando abbiamo fatto la cosa del premium Edo?
1: Basta.
0: Quindi basta fare i stupidi che c'è la chicca del maestro Miyagi.
4: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
5: Ah, buongiorno Remix.
0: Sì, buongiorno.
5: Buon lunedì a tutti. Un lunedì freschetto, freschetto, freschetto, freschetto, freschetto, freschetto, freschetto. Ah, bentornati al completo. Bentornato, signor Nordico, in compagnia del signor Bollato, cognomi detti in italiano. Bentornato lui che rinfresca la giornata. Sì,
0: però non ha detto che
5: il lunedì
0: mancato,
5: è highlights sportivi. E che highlights? Sì, questa rossa di Maranello che incomincia ad ingranare. Sì, ma soprattutto la clamorosa eliminazione del Brasile di Carletto Ancelotti per mano di chi? Di quel vichingo biondo con i capelli lunghi che alla fine è andato proprio lui sul tamburo ad incitare i nostri
0: ancora è sempre la stessa
5: sì, ne vedremo delle belle.
0: Sì.
5: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio settimana, maestro Miyagi vi ricorda che il dubbio deve essere solo come ci riuscirai, non se ci riuscirai. Sì, sì.

0: Continua il The Remix Show e inizierà la seconda ora del programma. Purtroppo chiudiamo qui la categoria, cioè il topic. Quanto vi è mancato Andrea
1: Nordio? Bellissimo che sul premium avete tolto quel ruba pensione del maestro e avete messo la fassina.
0: No!
1: Che spettacolo! Comunque, pollice in su! Se vi è mancato Nordio! Un bel pollice in giù!
2: No, no, ci rimarrei
1: male. Mi ha fregato un cazzo della mancanza di Nordio.
3: Ho detto questa roba qui.
1: Vai con Sannaggio!
3: Questa roba qui tanto è meglio non farla.
2: Tanto so già che ne uscirebbero più pollici in giù ormai. Ormai.
1: Mamma mia!
2: Sai che.
1: Hai fatto in festa?
2: Sono di. Sarà la vecchiaia, non lo so. Sono diventato una di quelle vecchiette che dice: ma se tanto non mi vuole più bene nessuno.
1: Mamma mia!
2: Tanto se muoio.
0: Ragazzi, tra poco facciamo lo speciale caldo. Avete caldo? Quanto caldo?

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
5: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
10: 8:02.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo schiaffo del leader degli Stati Uniti per Meloni, serve un ordine restrittivo, scrive sul suo social Truth, postando un meme che raffigura la premier italiana in adorazione davanti a lui. Palazzo Chigi irritato, è l'ennesima provocazione, ma non rispondiamo a Trump. Calcio, l'Inghilterra batte il Messico 3-2, si qualifica ai quarti di finale del mondiale, troverà sabato prossimo la Norvegia che ha eliminato clamorosamente 2-1 il Brasile. Questa sera altro ottavo con Portogallo-Spagna dalle 21. Tennis, il numero uno del mondo Sinner a Wimbledon ha sconfitto il giapponese Mochizuki in 3 set e vola ai quarti. Avanzano anche Cobolli e Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Allora, com'è andata? Racconta.
18: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
17: No. E tu che cosa hai fatto?
18: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe, con i saldi fino al 50%, con tutte quelle...

0: offerte può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
0: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da Scarpe Scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Fegaz, questa è la seconda ora del The Remix Show. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Andrea Nordio, piacere.
1: Ciao, insomma, piacere, io sono ricordo... quello dell'altra settimana che non vi abbandona mai.
0: Te si ricordano, è di me che sono già dimenticati completamente.
1: Certo, ormai.
0: No, vabbè, dai, sono vecchio.
1: Anzi, chiedevano di Rocky, io te lo dico.
2: Comunque, io l'ho visto Nordio durante queste ferie, l'ho incrociato al parco. Era seduto sulla panchina che dava la blava ai piccioni.
1: La blava.
2: E niente, penso si stesse allenando per quando andrà in pensione.
1: No, e pensate che era seduto su questa panchina ed era lì che rifletteva e diceva: ma gli ascoltatori, si mancherò o non mancherò?
3: Andrea, a me sei mancato.
1: Naturalmente!
0: Beh, allora sono contento così.

0: tornati in due finalmente alle 8 e 10 del mattino, il 6 di luglio, nuova settimana, prima settimana intera di luglio, col bene che ti voglio, ti sei perso.
1: Ma cosa mi sono perso?
0: Ti sei perso che abbiamo messo la canzone di luglio. Luglio col bene che ti voglio.
1: È vero, cavolo. Vabbè, comunque io mi sono accorto anche che adesso avete alzato la temperatura in studio, io ho bisogno di fresco.
0: Hai,
1: per
0: hai bisogno di fresco?
1: Sì, perché sai che quando vai in vacanza, da quando, a quanto pare solo nelle, tipo non so, villaggi, crociere eccetera, tengono l'aria condizionata bassissima. Mamma, cioè nel senso a temperature basse.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi adesso io che qua ci saranno, quanti saranno? 20...
0: Siamo a 23 e mezzo.
1: 23? Talmente. No, vabbè.
0: Allora, mettiamo 18.
1: 21, dai, 21 è un compromesso che, vabbè, tra poco parliamo proprio di aria condizionata.
2: Attenzione, no.

0: diciamo italiana l'aria condizionata. Ci sono paesi come la Francia che si è trovata quest'anno a dover affrontare l'ondata di caldo, e stanno facendo a botte quando arrivano al supermercato, che apre il supermercato con gli sconti, quelli nuovi, quando cambiano le offerte, perché devono accaparrarsi o il condizionatore portatile o un ventilatore.
1: Pensa, io quando entro al supermercato devo portarmi via la felpa, perché passo cioè il mio corpo è quello che è e tiene poco questi sbalzi termici. Passi da fuori che ci sono 40 gradi a dentro un supermercato, ma per carità, supermercato è anche giusto che ci sia una temperatura più bassa, perché c'è una questione di conservazione del cibo, che
0: sì,
1: è un altro, cioè la frutta
0: però,
1: esposta,
0: ragazzi,
1: capito?
0: Non
1: è che
0: quando vai davanti ai banchi frigo, lì è un problema, davanti al banco frigo,
1: vabbè, ma lì
0: devi avere lo stomaco apposta.
1: Dovresti indossare la felpa.
0: Sì, ma poi quando esco c'è un casino. Comunque,
1: fatto un riferimento alla Francia, eccetera, perché se in Italia magari non siamo messi malissimo all'aria condizionata, in generale in Europa sì, perché il 20% delle case europee è dotato di condizionatore, vuol dire che l'80% no, mentre negli Stati Uniti, in Giappone, Corea del Sud, questi sono i paesi che ha preso in considerazione questo studio, nell'85% c'è già un sistema di climatizzazione. Perché? Perché storicamente in Europa è visto come un lusso, cioè avere il condizionatore.
0: Sì, fuori no, diciamo. Adesso, no. Negli anni secondo me è calato molto anche il prezzo proprio del condizionatore stesso.
1: Ma negli Stati Uniti le case le costruiscono già col condizionatore. Perché dicono che è proprio indispensabile, mentre magari in Europa c'è un sistema di coibentazione, le case sono fatte in un modo che a volte effettivamente non serve.
0: Non so cosa voglio dire, ma comunque mi pare una baracconata. Adesso fanno la corsa tutti,
1: Vabbè, perché fa tanto caldo, effettivamente. Però tenere 18 gradi dentro casa, secondo me quello può essere. Io mi sono accorto questa vacanza che davvero la gente.
0: Io, anche se metto 18, non ci arrivo manco volendo.
1: No, non ci arriva.
0: Io arrivo a 25, 23, 24.
1: 24, massimo. Sì.

0: un sacco di problemi con l'aria condizionata in certi posti dove non puoi scegliere te la temperatura e quindi te la ritrovi a temperature veramente molto basse, mm-hmm. perché quando trovi secondo me sotto i 20 è un po' esagerato.
1: Sì, cioè, no, ma è rischioso.
0: Lo sbalzo termico. Allora,
1: io mi sono accorto che, non so, anche nei pullman, visto che in sti giorni ho dovuto prendere dei pullman, sai, per farle.
0: L'autobus. Ma come? Meno 5.
1: Ma come ti viene in mente di dire la cosa? Ma pensa che io entravo dentro e congelavo gli stranieri, parlo di francesi, tedeschi,
0: col ventaglio.
1: Si aprivano i bocchettoni d'aria perché l'aria gli arrivasse addosso, quell'aria gelida che era completamente fuori controllo. Io chiudevo tutto e mi coprivo, loro se la puntavano addosso. Boh, vabbè.
0: Sì. C'è un'altra cosa invece che io ho imparato ad utilizzare negli ultimi anni, perché prima non ce l'avevo, non ero abituato ad avercelo a casa, cioè il ventilatore. Però adesso anche lì ci sono degli studi.
1: Allora, ecco, aspetta, ti chiedo, prima che tu lo dica, ti chiedo una cosa. Se puoi rispondermi,
0: vediamo se non è troppo personale.
1: Io quando vado via di casa lascio i miei animali domestici in una stanza
0: col ventilatore acceso.
1: No, per adesso senza niente. E il climatizzatore ovviamente non lo accendo perché magari gli fa male, penso che gli faccia male. E il ventilatore non so, perché mi ricordo che avevi accennato che accendendolo, facendo girare poca aria, a un certo punto fai l'effetto contrario.
0: Teoricamente hanno detto di sì, ma quanto è grande la stanza?
1: Piccola.
0: Sì.
1: Boh.
0: Cosa? Però senza niente che gira, vabbè.
1: Infatti, questo che ti sto chiedendo.
0: Mettine uno piccolo.
1: Riesci a rispondermi?
0: Compra un ventilatorino.
1: Allora, facciamo così.
0: Ci sono quelli che.
1: Tanto so che ne devi parlare adesso.
0: Sì,
1: giusto. Studia sta notizia.
0: No,
1: che...
0: ce l'ho, ma non facciamo più a tempo.
1: Infatti.
0: Vediamo di capire invece, magari facciamo un giro messaggi veloci con gli ascoltatori per quanto riguarda gli animali domestici. A casa gli lasciate un ventilatorino.
1: Qual è la soluzione?
0: Un po' di deumidificatore, qualcosa, tanto per capirci un po'.
1: Sapete la

0: chissà se anche Jennifer Lopez ha sti problemi qua.
1: Beh,
0: cioè che dici, c'ho i cani, ma non so se accendere il clima, non so se...
2: Guarda, secondo me lei lascia tutto acceso e anzi i cani vivono in una dépendance e possono regolarsi autonomamente il clima, i cani di Jennifer Lopez.
0: Vivono meglio di te e me.
2: Beh, ci vuole poco comunque, amico mio. Allora, un po' di pareri degli ascoltatori, il mio cane sta in giardino all'ombra, potresti lasciarli in giardino all'ombra.
0: No, ma a un certo punto fa tanto caldo, sta all'ombra fuori. Cioè i miei sono tanto pelosi, capito?
2: Poi altri dicevano che li lasciano andare in giro per casa ma senza ventilatori, qualcun altro invece diceva meglio di no, il ventilatore acceso che non si sa mai se non sei presente, magari un po' vecchio, rischi.
0: No. Sì, lui aveva raccontato che il suo ha fatto una fiammata, ma il tuo andava a benzina probabilmente. Cioè,
2: poi invece c'è chi c'ha l'animale domestico che sta sul divano col telefono, il ventilatore, la birra.
0: No.
2: Sì, è un po' avanti questo animale.
0: Ho capito che animale domestico.
2: Vabbè, insomma, se vuoi comunque te l'ho mostrato, 23 euro c'è il ventilatore per cani.
0: Ma è solo un ventilatore piccolo.
2: No,
0: cosa cambia? Cioè, se io ne ho già uno grande, uso quello grande, devo usare uno piccolo.
2: Quello. Per i cani. Comunque, attenzione, perché se la temperatura supera i 34-35 gradi, oddio, adesso averli in casa 34 gradi è tanto.
0: Io arrivo a 30. Solo qui in studio quando si rompe il clima arriviamo.
2: Sì, arrivavamo a 34, adesso non so te a casa quando prima di accendere l'aria condizionata la sera c'hai?
0: Massimo,
2: arrivo a 30.
0: Massimo 29.
2: 29-30. Massimo! Quando invece supera 34-35, cioè la temperatura della pelle, il ventilatore può smettere di raffreddare e iniziare a trasferire calore al corpo. Quindi fa il contrario. L'ha detto l'Università di Sydney con uno studio che arriva dal 2015, che poi ha anche hanno studiato anche che il ventilatore può aumentare, oltre che alla temperatura corporea, lo sforzo del cuore. Quindi state attenti.
0: Sì, ma più che altro perché immagino che come sai la tua temperatura si trasferisce anche all'ambiente, no? E quindi a un certo punto se tu fai girare quell'aria è della stessa temperatura tua e quindi
2: Stai chiuso dentro sì. Di solito il ventilatore ce l'hai con la finestra aperta
0: esatto,
2: un po'.
0: Quello è vero.
2: Col caldo molto umido invece il ventilatore può essere ancora utile perché favorisce invece l'evaporazione del sudore, quindi sai che ti liberi del sudore e
0: quindi
2: via.
0: Caldo umido ventilatore caldo secco
2: caldo
0: No.
2: Freddo era invece il drink, quello illegale di una volta.

0: 2024! Mi sembrava un po' di qualche anno fa questa canzone.
1: Messaggio molto importante per la rubrica Forse non tutti sono sanno
2: ragazzi,
1: che.
2: La cosa peggiore per i nostri amici pelosi è rasarli. Chi li rasa non è consapevole che praticamente loro con il loro pelo si termoregolarizzano.
0: Sì, è vero, capito? È vero. Sapevo anch'io questa cosa qua. Infatti, quando vedo un cane rasato di quelli pelosi,
1: vorresti dire al padrone.
0: Cioè, ma dovrebbero dirglielo già i toilettatori che lo fanno, mentre che poi questi lo fanno in casa. Solito i toilettatori sono delle brave persone.
1: Oh, meno male.
0: Perché
1: allora forse sì, lo fanno a casa da soli. Questi qua. Pensando di fare una cosa bella, invece
0: no.
1: Ma siccome Radio Peter Pan, il remix, cioè per il sociale, oggi vi abbiamo imparato questa cosa.
3: Ciao ragazzi, io dormo sul sottotetto.
1: Aia.
3: E quando torno a casa c'ho 36 gradi.
1: Aia.
3: Molto umidi.
1: L'inferno.
3: Okay. Ho fatto 2 anni senza condizionatore perché si era rotto. E quando mi svegliavo dal letto c'era la sacra sindone.
0: Ci credo. Comunque fai attenzione, perché noi vi abbiamo parlato di utilizzo del ventilatore, del climatizzatore, perché ci sono altri studi che spiegano quanto il caldo effettivamente ci renda più nervosi, distratti e smemorati. Cioè siamo letteralmente come i dispositivi elettronici. Cioè quando ti surriscaldi a un certo punto il cervello va un po' in pappa, quindi diventi meno performante, meno di buon umore.
1: Allora dovremmo fare come l'iPhone, che quando diventa troppo caldo ti dice: guarda, adesso non posso fare niente, lascia che mi raffreddi.
0: Allora, la prossima volta che Marco Baxo ci chiede di fare un lavoro, magari,
1: esatto,
0: che fa troppo caldo,
1: esatto,
0: dice,
1: no guarda, un attimo che adesso ci raffreddiamo, poi con calma ripartiamo. Peter Pan.

0: po' di figo sound.
1: Comunque, secondo questa teoria che con il caldo siamo meno performanti, eccetera, dovremmo. Per la legge
2: dovremmo
1: opposta.
2: Chiudere la radio d'agosto, no, lo dico da tanti anni.
1: Intendevo che per la legge opposta, allora, visto che fa fresco, dovremmo essere performanti, non dimenticarci le cose, essere di buon umore.
2: Vabbè, ragazzi, ma chi l'ha fatto sto studio?
1: Ma non ci credete.
2: Ma diteci il nome del dottore che gli do io.

0: Sport.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
1: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa. E in scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Yeah!
6: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero. Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
11: Forever Fun, Forever Summer.

0: Vogliamo dedicare sulle note di questa canzone un saluto
1: a chi?
0: A
1: tutti gli installatori, quelli dell'aria condizionata, quindi i tecnici che lavorano, perché ci ha scritto un nostro ascoltatore che fa questo di lavoro, dicendo appunto: ma scusate, ma nessuno pensa a noi che arriviamo nei posti dove ci sono 40, 35, 30 gradi e andiamo via non appena cominciano ad arrivare i pinguini, cioè sistemano, montano, provano, quando arriva il fresco vanno via, se
0: vanno da un'altra parte dove c'è il caldo,
1: esatto, oppure dove non funziona e quindi fa caldo.
0: Va bene ragazzi, è arrivato quel momento lì.
1: Allora,
0: speciale Olimpiadi mondiali.
1: Manca poco ormai, manca pochissimo, ragazzi. Arrivano sempre meno notizie divertenti, perché purtroppo
0: cioè, meno squadre,
1: meno clamore, meno opportunità di raccontare qualcosa, anche
0: poi,
1: meno novità.
0: C'è da dire che stanno, mi sa che ci sono pochissime squadre africane ormai che sono rimaste, che sono quelle che di solito da quel punto di vista regalano più emozioni.
1: Però in realtà io questa notte pensavo tantissimo ai tifosi dell'Inghilterra, perché oltre alla partita che dovevano guardarsi, in realtà hanno avuto anche un problema, perché l'hanno fatta alle 2 del mattino.
0: Sì.
1: Quindi vuoi vederla in diretta?
0: Sì,
1: svegli alle 2 del mattino. Ora, alle 2 del mattino da noi, quindi all'una da loro, perché sono un'ora indietro. Però
0: fattibilissimo,
1: comunque.
0: Dai.
1: Però in realtà poi la partita è stata posticipata di un'ora, perché sopra lo stadio della Azteca, quello di Città del Messico, c'è stata una tempesta di fulmini. Quindi là cosa si fa? Sì, si posticipa di mezz'ora, si aspetta. Se per mezz'ora poi non arrivano più fulmini, allora si può fare.
0: Come
1: la
0: con
1: partita.
0: Il tennis, cioè di solito aspetti le condizioni ideali.
1: Esatto. Poi per carità è andata bene, perché l'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2,
0: quindi
1: sono passati loro. Sì, mi spiace per il Messico.
0: È anche un po' una delle squadre ospitanti, quindi sicuramente è un po' una tragedia nazionale.
1: Vabbè, però pensa a quelli là svegli fino alle 3:30 del mattino. Cioè, da una parte il fatto che l'Italia non si sia qualificata con i mondiali così distanti.
0: Sarebbe stato ancora più bello, Edo.
1: Io non l'avrei guardata una.
0: No, zero.

0: comunque grande attesa per la partita di questa sera, che direi anche stranamente visibile pure sulla Rai, la partita tra Portogallo e Spagna.
1: Ragazzi,
0: questa alle ore 21, quindi questa è una partita che si può guardare.
1: Stasera fucilate, sì, orario giusto. Sì. Beh, poi posso dire, secondo me hanno fatto proprio una cosa, cioè voglio dire, essendo paesi un po' dell'Europa, hanno scelto forse di agevolare un po' anche la visione,
0: sì, sì,
1: scegliendo quell'orario. Adesso non so se proprio dietro ci sia questa scelta o meno, però mi piace pensare che sia così, un po' di rispetto.
0: Tantissime partite del mondiale le facevano vedere anche in nave da crociera, cioè facevano, c'era questo maxi schermo in più sale che facevano vedere le partite. A un certo punto un giorno passo e vedo un sacco di gente lì, dico che partita ci sarà, c'erano un sacco di spagnoli, c'erano un sacco di tedeschi, c'era Belgio-Senegal,
1: molto bello,
0: pieno così di persone, ma io dico ma non ci sarà neanche
1: appassionati di calcio, figurati. C'è stata anche la partita del Brasile contro la Norvegia, questa l'hanno fatta a un orario un po' più umano, cioè ieri sera ore 22. Saluto Giovanni che in preda al panico ha dovuto seguire questa partita ieri sera, il nostro Joe, sì, tifando Brasile, purtroppo il Brasile non ce l'ha fatta.
0: Grande caduta di Ancelotti, di Neymar, cioè
1: ma ragazzi, dall'altra parte c'è Haaland che sta facendo strage, sta veramente facendo un mondiale pazzesco e ci sta molto simpatico perché sembra essere un vero ragaz. Tra l'altro alla vigilia della partita aveva ammesso con lucidità le nostre possibilità contro il Brasile molto basse, poi invece ha fraccato due gol.
0: Tra l'altro io ricordo che la Norvegia c'è il coro quello ru, per cui io la tifavo già da subito, tanto che ho scommesso 3 euro sulla Norvegia ancora proprio prima della prima partita.
1: Ragazzi, salvatelo ormai, questo scommette su tutto.
0: No, è solo su quello. 3 euro e avrei vinto, vincerei, non mi ricordo se 2,50 o 3,50.
1: Dai, che ce la fai, che paghi da bene per tutti. Ragazzi, allora, se riesci a vincere, agli altri no, cioè a voi che ascoltate, mettiamo le stories, ve lo facciamo vedere, ma facciamo una bella grigliata a casa tua.
0: No, ma che? Scusami un attimo,
1: l'abbiamo deciso.

0: un'altra di storia che riguarda sempre i mondiali e quindi continua il nostro speciale mondiali con una storia che magari poteva sembrare una baracconata, però in realtà poi indagando, oh, sembra tutto vero, fa ridere questa cosa. E parliamo sempre di inglesi, in questo caso del signor Michael Hewitt, che doveva partire da Leeds per arrivare a Boston per andare a tifare Inghilterra. Abbiamo visto un po' qual è il mood degli inglesi in trasferta, cioè bevilo.
1: Storicamente
0: mi sembra,
1: grandi bevitori, ecco, di birra, grandi consumatori di birra,
0: grandi tifosi, certo. E quindi ce la fanno, cioè hanno voglia quando si spostano. Lui si è spostato, però ha fatto scalo a Barcellona e credo, mi sembra di aver capito, che non ha fatto quello scalo dove rimane in aeroporto, è sceso dall'aereo, ok? Quindi è andato in centro città e
1: quindi magari il volo partiva esatto.
0: Sì, aveva del tempo da passare fuori dall'aeroporto.
1: Okay. E cosa ha deciso di fare?
0: No, non ha deciso di far niente. No. Purtroppo, mentre era a Barcellona, deve aver perso il telefono e all'interno del telefono c'aveva il QR code per i viaggi, no? Per i biglietti. Sai che ormai è tutto digitale.
1: Sì, non giri più col biglietto cartaceo.
0: Quindi cosa gli è rimasto? Portafoglio con carta di credito e documenti.
1: Vabbè, già così comunque sei abbastanza salvo.
0: 65 anni, non aveva nessun numero memorizzato nella cabeza, ok? Probabilmente non aveva familiari con sé lì, ma aveva un fratello che dall'Inghilterra dopo qualche giorno si è un po' preoccupato perché dice: non sta postando niente, non mi risponde al telefono, ma sapete che fine ha fatto mio fratello? Allora hanno cominciato ad allertare tutte le varie attività. Sì, è partita anche l'Interpol, hai capito, per sta cosa qua, cioè hanno messo in moto un po' tutti quanti, fin tanto che poi l'Interpol, guardando i movimenti della carta d'identità, lo ha rintracciato, era ancora a Barcellona, ha perso il telefono, ha detto vabbè, i soldi ce li ho, i documenti ce li ho, mi guardo le partite qua, è rimasto in pub a Barcellona, guardo le partite dell'Inghilterra.
1: Posso dire che
0: tranquillissimo, ha detto ma chi devo avvisare, non c'è nessuno.
1: Posso dire che forse era il fratello che lo cercava?
0: Era il fratello che lo cercava.
1: Secondo me il fratello gli ha rovinato questa esperienza.
0: Sì, lui non voleva essere disturbato, ci penserò. Prima o poi tornerò a casa.
1: Ma magari, perché poi non è in realtà che ci voglia tanto. Cioè, penso che se anche perdi il numero, i telefoni, eccetera, riesci a rintracciare qualcuno. Cioè,
0: sì, ormai chiedi.
1: Secondo me lui ha approfittato e ha detto: ma sai che ti dico?
0: Ma
1: bene,
0: sì,
1: così.
0: Guarda, adesso mi rompe le balle, sto al bar, guardo le partite senza
1: quando
0: telefono.
1: Quando mi ricapita.
0: Sta da Dio senza telefono.

0: chiama Sad Girls, la canzone che chiude questa seconda ora assieme di The Remix Show, ma che non finisce qui.
1: No, ne abbiamo una terza e tra poco verifica. Avete studiato?
0: Io ho studiato.
1: Hai studiato questo weekend?
0: Ma mi astengo dal rispondere.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 9 da 2 minuti.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
8: Ali Ali, per basso è bello.
7: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
8: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
7: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
8: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 €.
7: Ali migliora la vita.
9: Breaking news.
10: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Posta una foto meme sulla social truth con la premier e scrive: serve un ordine restrittivo. Solo 2 settimane fa il presidente americano, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per uno scatto assieme. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma non cederà alle provocazioni. Blackout record a Cuba. Senza elettricità il 72% dell'isola. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione, e inoltre diverse centrali galleggianti sono inattive a causa della carenza di combustibile. Calcio: l'Inghilterra vola ai quarti di finale del mondiale superando il Messico per 3-2 nello storico stadio Azteca. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, gli inglesi troveranno la Norvegia, che ha eliminato il Brasile. Questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e nella notte Stati Uniti-Belgio. Tennis: Jannik Sinner centra per la quinta volta consecutiva i quarti di finale a Wimbledon. Il fuori classe azzurro ha superato il giapponese Shintaro Mochizuki. Avanzano anche Cobolli e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: In my mind.
16: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
17: Ori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
19: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
20: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Dopo lo speciale mondiali, dopo lo speciale caldo, c'è lo speciale
1: Astrosexo Parade. Allora, anche venerdì scorso, come sempre, vi abbiamo dato quattro segni. Vi abbiamo come programma, perché insomma, Andrea, non piace. Ho capito, però comunque fai parte di questo programma, volente o non.
0: Ma soprattutto di questa rubrica.
1: Anche di questa rubrica fai parte, volente o non, perché gli ascoltatori lo sanno che la diamo insieme. E quindi erano quattro i segni che avrebbero dovuto, ma adesso dobbiamo capire se è vero oppure no.
0: Allora, prima, visto che magari alcuni non l'hanno sentita, tipo io, prima vorrei che quelli che hanno il telefono alla mano ci mandassero una recensione che comincia con segno zodiacale, voto al fine settimana da quel punto di vista e brevissima recensione.
1: Va bene. Okay. 393 73 66 240.
0: Le foto dalle 10.
2: Attenzione.

0: capito i ragazzi? Hai capito?
1: Tanta roba, bravi.
0: Abbiamo chiesto la recensione dal punto di vista, da quel punto di vista, sì, per quanto riguarda il vostro fine settimana, con nome del vostro, cioè nome, il vostro segno zodiacale, voto e appunto recensione express.
1: Allora, devi semplicemente rispondere alla domanda: hai quagliato sì o no?
0: Okay,
1: e dimmi che segno sei nel caso, perché erano quattro i segni che avrebbero dovuto.
0: Quali erano?
1: Ariete al quarto posto, Leone al terzo, Bilancia al secondo e Gemelli al primo posto. Allora, partiamo subito con un acquario che dice: una volta sola ieri, ma è bastata. Scusa, lui era fuori classifica.
0: Poi manda una faccina a testa in giù, quindi chissà se magari è legato, sai che avevo detto le foto, mandatele alle 10.
1: Sì, non lo so, dopo la manda, vediamo. E poi abbiamo un Cancro e Bilancia, una coppia Cancro e Bilancia. Lui Bilancia ha fatto centro sia sabato che ieri sera.
0: Oh.
1: Weekend favoloso, ma qui vedi c'era qualcuno nel mezzo.
0: Bravo, brava, non c'ho.
1: Elisa, Capricorno, chi ha il pane non ha i denti.
0: Ah.
1: Vabbè, ma era fuori.
0: Se vuoi, ti mettiamo in contatto fuori con altri classifica, che erano dentro la classifica per sistemare, diciamo.
1: Sì.
0: Potremmo fare questa parte.
1: È che il problema è che settimana prossima poi cambia.
0: Sì, infatti.
1: Io Leone, lei Capricorno. Leone. Sabato notte, 2 ore sotto la doccia dopo il concerto di Zucchero.
0: E Zucchero ha fatto quell'effetto lì,
1: capito? Arriva la bomba!
0: Ha visto
1: Zucchero? Oh yeah!
0: E 2 ore sotto la doccia poi. Mamma, che emozioni ti fa scaturire.
1: Cantami un'altra canzone di Zucchero. Facciamo una cantatina.
0: Ho visto gli occhi tuoi. Aspetta che vado in doccia, dai, vado in doccia.

0: Stiamo facendo la verifica della Astro Sexo Parade.
1: Allora, erano 4 i segni che avrebbero dovuto questo weekend: Ariete al 4º posto, Leone al 3º, Bilancia al 2º, Gemelli al 1º posto. Ciao, sono Gemelli, dice Thomas. È andata alla grande sia sabato che domenica.
0: E quindi conferma, insomma, questa cosa qua è reale.
1: Anche la Giulia, Gemelli, voto 9. E poi aggiunge: siamo entrambi Gemelli.
0: Allora super top.
1: Guardalo qua, un altro ascoltatore, Fra, Gemelli, anche lui, quindi 1º posto. Subito, venerdì, bam bam bam.
0: Ma perché tu l'avrai usata come arma? Lui ha detto: ho sentito alla radio che c'è Gemelli al 1º posto, aspetta che uso questa cosa qua.
1: Ragazzi, voi dovete usarla come arma. L'Astro Sexo Parade è una potente arma che avete a disposizione. Quindi, quindi quando sentite che il vostro segno o quello de e la vostra fidanzata eccetera così è nell'Astro Sexo Parade, voi dovete fare la ragione praticamente di vita del vostro weekend.
0: Esatto, adesso preparatevi perché venerdì, questo venerdì, quindi ormai tra già 4 giorni,
1: ormai è già andata questa settimana,
0: esatto, venerdì ci sarà la nuova classifica dell'Astro Sexo Parade. Mi raccomando, aprire le orecchie,
1: sì, segnatelo, fate l'audio della radio, no? Sì. Cioè registrate la radio finché lo diciamo, così sì, è prova garantita 100%.
0: Cioè, a parte la settimana scorsa, poi comunque in mattinata troverete tutta la puntata, quindi se volete proprio a un certo punto andare a riascoltarla potete usare pure quest'arma.
1: Top, direi.
0: Top.

0: Ciao ragazzi, io Gemelli, lui Bilancia. Fuego, ragazzi, fuego. Che dire, sia sabato che domenica.
1: Ah, vera. Ma quindi mi vuoi dire che questa cosa qua, questa rubrica che porti,
2: funziona?
1: Che porti te ogni venerdì, è una un made in Edo.
2: No, la leggo. Però funziona e funziona molto bene a quanto pare, vedi?
1: Sì.
2: Questa ascoltatrice, cioè l'avete sentita, era una voce, non è che era intelligenza artificiale.
1: Allora, orecchie aperte venerdì prossimo, quando arriverà la nuova classifica dell'Astro Sexo Parade, ma orecchie aperte anche perché tra poco ci saranno i servizi in camera.
2: Questo è quello che pensano quelli che rimangono fuori dall'Astro Sexo
1: Parade. Quelli
2: che
1: sono dentro e comunque non vanno.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Peter Pan.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
17: Sensitive. Oltre la carta casa.
18: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
19: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
21: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
22: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. You the girl, the most happy, happy with this. Loving when them shake up their little waist.

0: secondo te, Andrea, nel 2026 si può ancora fare una canzone e chiamarla Fuck You?
1: Sì,
0: Fuck You.
1: Sì. Abbiamo fatto, beh, anche.
0: È così corretta?
1: Alla Marco Masini, invece, vaffanculo, eccetera.
0: Dico, ma ancora adesso si
1: abbiamo
0: può fare
1: suonato.
0: Cosa.
1: Sì, abbiamo suonato fino a non tantissimo dopo fa ABCDEFU. Sì, per carità, è un po' più bippata, mettiamola così.
0: Vedi?
1: Però il concetto è quello. Il concetto è quello. Va bene, ragazzi, comincia lo spazio dedicato ai servizi in camera.
2: Servizio in camera vero?
1: Allora, lei è una mia amica ed ex compagna di classe in più scuole.
0: Si allora, cara Laura. Laura, buongiorno. Com'era Andrea
3: buongiorno.
0: A scuola? Com'era?
1: Tranquillo, vero?
3: Bravissimo,
0: bravissimo, simpaticissimo.
3: Tranquillo.
0: Ma era lo stesso
3: insomma,
0: che conosco
3: dai.
0: Io. Ah, ecco.
1: Ce n'erano altri Andrea Lordi.
0: Ah, ecco. Sta confondendo.
1: Allora, Laura, come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, grazie, tutto bene.
1: Sono contento di sentirti, anche perché poi di fatto io Laura non la vedo da tantissimo tempo.
0: E organizzate la rimpatriata, vabbè, no? Fate no? La cena di classe.
1: Ma perché no? Perché
0: dico.
1: No? Poi in occasione del tuo compleanno, oggi è il tuo compleanno, giusto?
3: Esatto.
0: Auguri Laura, auguri.
3: Grazie, auguri
0: per una super
3: grazie.
0: Mamma, anche se la nuova arrivata è un terremoto, lei è bravissima, super premurosa e sempre con il sorriso per tutti. Ti amiamo tanto, Manuel e il piccolo Edoardo.
1: Ah, avete chiamato Edoardo
3: grazie.
1: Per
3: Edoardo e Maddalena, la piccolina.
0: E Maddalena, la piccolina, il terremoto.
3: Esatto.
0: Sì, ovviamente hanno chiamato Edoardo in onore mio.
1: Sì,
0: certo.
1: Sì, perché insomma, ascolta ascoltatore della radio, cioè certo. Manuel che mi ha dato il messaggio, da storico ascoltatore. Vuoi dirgli sì. qualcosa?
3: Niente, che ringrazio tanto Manuel e grazie anche a voi per la chiamata.
1: Niente, Laura, anzi ti mandiamo un abbraccio, speriamo di vederci
3: Ricambio.
1: Presto. Intanto tanti
3: certo.
1: auguri ancora, sai? Ciao
3: grazie
1: Laura.
3: Mille, grazie, ciao.
1: A presto, ciao.

0: eleganza questa canzone, vero Edo?
1: Molto bella, mi piace. Anna con White Girl Wasted, prima Alan Walker con Fate, una dietro l'altra, due molto belle che sono nuove, che stiamo suonando su Peter Pan.
0: E chissà se le suoneremo anche dal vivo.
1: Ma certo.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Attenzione perché arriva a Roseland, a Rosolino Mare, dall'8 all'11 luglio, l'evento più atteso dell'estate a Rosolina. E noi saremo venerdì 10 luglio con il Peter Pan Super Impatto.
0: Cioè non proprio noi, cioè nel senso Radio Peter Pan, sì, ma troverete lì Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina e anche l'ex Serafo.
1: Però visto che è un impatto che diventa super, ci vuole un super ospite. Il Pagante sarà con noi sul palco, quindi preparatevi perché
0: bellissimo.
1: Poi evento sempre bello elegante con il
0: Ci
1: Pagante.
0: Sono tantissimi altri eventi, ne diciamo alcuni, poi li trovate tutti sul sito peterpan.it, però
1: o sull'app,
0: parliamo,
1: o sull'app.
0: Esatto, vi parliamo del Peter Pan Hangover che torna al Collalto Wine Festival di Susegana, dove troverete noi questa volta proprio letteralmente, cioè me e ma anche
1: il nostro Marco Boffo, Rocky e tutti i performer della Notte da Leoni. Quindi sabato 11 luglio destinazione Collalto Wine Festival a Susegana, alle cantine Conte Collalto.
0: E forse ti viene normale, naturale pensare che con la domenica finiscano gli eventi.
1: E invece no.
0: Il lunedì si continua con il Peter Pan Impatto, che ci sarà alla 51esima Fiera del Piave a Maserada sul Piave.
1: Dalle 21.30 la console con Thomas Menegazzi e Fede, e poi il giorno dopo quindi le sveglie indesiderate, mi sembra di capire.
0: Non
1: che
0: garantite.
1: Non sono garantite.
0: Tutti
1: anticipo,
0: gli eventi,
1: no,
0: come dicevamo, li trovate su peterpan.it e anche sull'app di Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.

0: scusa, sorry, Papi, si chiama così la canzone che chiude la puntata del
1: Delizio.
0: Io
1: sono tuo Papi,
0: ma non ce l'avevo con te.
1: E neanche Enrico Papi.
0: Cioè, forse è dedicata a lui questa canzone.
2: La canzone di scritto per Enrico Papi.
0: Il nostro Papi è il DJ che suona adesso le prossime tre canzoni di qualche anno fa.
1: Chi c'è adesso che suona il 2000 Heroes?
0: Andrea De Luca, DJ.
1: Il nostro Papi, lui. Ma
0: pensa te.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Era lui.
3: Il DJ con il phone fuori fase.
2: Il phone fuori fase.
3: L'ha scritto un ascoltatore che sa che Andrea De Luca è molto fan del phone.
2: È fan del phone. Perfetto, grazie mille per questo 2000 Heroes. In The Remix Show torna domani
3: alle 7. Ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul mega

0: Media partner Radio Peter Pan.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock 10 e 2, dagli che c'è la generation.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Forever Fun, Forever Summer.

Buongiorno, buongiorno amici, buon lunedì 6 luglio 2026, 7 minuti dopo le 10 fino alle 13 c'è la Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe, fra un'oretta arriva Emma Rossato, nella terza ora c'è anche il computerone con la sala giochi. Programma ricco, mici ficco, nuova settimana da affrontare e c'è da capire che segnali ti manda l'universo. È dall'alba dei tempi che cerchiamo di individuare dei segni che ci mostrino il futuro, sia a breve termine che a lungo termine. Un modo per capirlo è raccoglierci, prenderci per mano e cominciare insieme questa scalata verso il milione. Isbadabim e sbadabam. Sarà una scalata semplice o sarà una scalata complicata? Ce la faremo o non ce la faremo? Parliamo di segnali questa mattina, anche di oroscopi, forse una delle rubriche più forti della Peter Pan Generation che arriva fra una mezz'oretta. E quindi ti ho rubato un disco dall'archivio dal quale puoi evincere dei segnali. La luna ti mostra se il tuo futuro sarà rassicurante oppure no.

0: disco rubato dall'archivio, perché in questa giornata bisogna cogliere degli indizi per individuare se sarà una settimana fortunata o sfortunata, quindi se la luna sarà favolevole o se sarà una luna nera. Inizia un'altra settimana di Peter Pan Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione, nuovo disco molto figo.
2: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace...

0: conoscevi. E questo è tutto più rassicurante. 10:14, nuova settimana della Generation. Ciao ragazzi, ciao, com'è?
1: Buongiorno, buongiorno, ciao Joe.
0: Oh, mi sembra tutto a posto, forse il caldo è un po' meno aggressivo rispetto ai giorni scorsi, quindi anche il cervello mi sembra più riposato. C'è Mauro che inizia la settimana alla grande, dice: Gio, direzione Brescia, andiamo a prendere Melissa, sua figlia, che ha finito l'università finalmente, quindi oggi giornata di grande festa e capisci che ci sono i migliori auspici per affrontare la settimana, come per Matteo che scrive: ciao Gio, sono diventato papà per la seconda volta, è nata Greta. Quindi benvenuta Greta, nuova Peter Paniana, e dice: yeah, fammi vincere alla sala giochi. Ma te, Matteo, hai già vinto nella vita, ma che ti frega di vincere un ticket alla sala giochi? Ma goditi la piccola Greta. Però ci sono dei segnali, no, che l'universo manda. Ieri mi sono messo a guardare la partita del Brasile contro la Norvegia, quando il Brasile ha sbagliato il calcio di rigore nel primo tempo. Ho spento la partita, lì ho già capito che andava a finire male per il Brasile. Ti favo Brasile, ho detto no, finirà male, quindi sono andato a dormire. Stamattina mi sveglio e c'era vomito di gatto per tutta la casa, quindi ho capito che non ci sono le migliori auspici, migliori presupposti per cominciarla sta settimana. Quindi 393-736-6240, tu hai avuto degli indizi stamattina, ieri sera? Come andrà questa settimana? Cogli gli indizi e raccontali.
2: Peter Pan, Generation.

0: Does It Feel? State ascoltando Radio Peter Pan e si parla di segnali. Da sempre, dall'alba dei tempi, cerchiamo di individuare qualcosa che ci dia indizi sul futuro, un po' per prevederlo, per anticipare le sfighe. Sicuramente l'universo li manda. C'è da capire cosa significhino. Cioè, ci abbiamo provato con Baba Vanga, l'erborista bulgara, ci abbiamo provato con Nostradamus, astrologo francese, che ancora oggi trovi gli articoli sui giornali e dici: ma guarda che hanno predetto che quest'anno muore il Papa. Come facevano a saperlo? Non lo so, perché hanno scritto delle parole, quindi le interpreti. Come interpreti i segnali che ti manda l'universo? Inizio di settimana positivo per Giovannino, che ieri è stato rinfrescato dalla gita alle cascate, e allega anche le foto, cioè proprio la foto che mi ha mandato di lui col pollice all'insù sotto la cascata è l'immagine della freschezza. Cioè, che invece la settimana l'ha cominciata così, quindi gli indizi no, non portano.
1: Sono rientrato oggi al lavoro dopo una settimana a Minorca. Che indizi ci possono essere?
0: Indizi ci possono essere che magari è tutto, cioè non è crollato il mondo e la tua azienda mentre eri via, quello già è un indizio alla grande. Oppure Marco, vedi, esperto di Formula 1, che scrive: Leclerc ha vinto il Gran Premio a casa degli inglesi. Lui che attira le sfighe come una calamita, ieri ha vinto anche contro la sfiga. Anzi, dice, è stato pure fortunato, è vero, perché alla fine stava arrivando Antonelli, gli si è rotta la macchina, povera stella, che sfigato che è stato Antonelli ieri. Però, vedi, anche lì, fortuna con Leclerc, un po' di sfortuna con Hamilton, lascia fare che la FIA fa un po' quello che vuole, ma va bene uguale. 393-736-6240, che segnali ti ha dato l'universo questa mattina? Come andrà per te la settimana?

Gabri Ponte e Jovanotti che hanno unito il loro DNA e hanno partorito questo disco. Si chiama proprio DNA su Peter Pan. Stiamo cogliendo segnali dall'universo, cercando di interpretarli. Ad esempio, ciao Joe, un bel segnale dell'universo oggi. Post esami del sangue, colesterolo 245. E dice un bel segnale. Sono andato a cercare, io non me ne intendo di colesterolo, chiaramente rivolgiti al tuo medico di base, però ho chiesto all'intelligenza artificiale, ormai ci affidiamo solo a questa. Un valore di colesterolo totale a 245 mg/dL non è buono, dice l'intelligenza artificiale. E allora che fare? A parte rivolgersi al dottore, dieta mediterranea, riduci drasticamente i grassi saturi e gli zuccheri raffinati, prediligi verdura, frutta, legumi, cereali integrali e grassi buoni come l'olio extravergine d'oliva. Tra l'altro l'estate ti aiuta anche a fare sta cosa. Attività fisica, pratica regolarmente sport o movimento aerobico, controllo del peso, quindi ridurre il sovrappeso, stile di vita, limita il consumo di alcol ed elimina il fumo di sigaretta. Dopo questa diagnosi, non lo so, meglio la morte.

0: Mr. Bun, Hug Yourself, il disco che hai appena sentito. Si stanno individuando segnali dall'universo per capire se la settimana nasce sotto una buona stella oppure no, sarà fortunato oppure no. Per Lorenzo sicuramente una grande settimana, mica Lorenzo Giovanotti che abbiamo sentito prima, un ascoltatore di Peter Pan che dice: molto bene, visto che questa settimana lavoro fino a mercoledì e poi giovedì vado al concerto di Sfera Ebbasta a San Siro, non vedo l'ora. Quindi quando c'è un appuntamento bello di fronte possono arrivarti anche 7 sfighe contemporaneamente, ma c'hai energia per batterle. Tra poco la sentenza per stabilire se gli indizi che hai ricevuto sono buoni oppure no, perché c'è l'oroscopo, quindi i segni che si salvano e quelli che no, i migliori e i peggiori. Ci sarà anche il GR Sti Cazzi, quindi state con noi.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Metà prezzo.
2: Di più.
1: Vuoi spendere meglio?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Yeah!
7: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
8: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
10: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinky Cup di Cordenonce c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenonce. Ingresso libero.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: finale scorreggiato.
1: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
0: Ho troppo entusiasmo per questo lunedì 2019. Billie Eilish, Bad Guy, riapre la Generation. Ciao, io sono Joe. Si parlava dei segnali che l'universo t'ha mandato stamattina, ieri sera, che metti insieme i pezzi e capisci se sarà una settimana facile oppure no. Poco fa il messaggio di Lorenzo, molto contento, che lavora fino a mercoledì e poi giovedì gli aspetta un bel concerto di Sfera Ebbasta a San Siro, a rovinargli i piani un altro ascoltatore che dice: sarà meglio mercoledì il concerto di Sfera, perché fa la doppia data, mercoledì e giovedì, quindi è chiaro che magari la prima c'è un po' più di emozione, c'è un po' più di sentimento. Nereo da Vicenza, che invece ha passato il weekend a Jesolo, dice: ho colto questo segnale, anche se non vi stavo ascoltando mi siete apparsi, nel bagno dove si trovava c'erano i loghi di Radio Peter Pan, alla grande, non bagno inteso come cesso, proprio, ok, vabbè, hai capito. Altri segnali: la settimana è iniziata con una mega tempestata ieri, fai te come potrebbe essere iniziata, ho notato, un disastro, mannaggia, ormai è così.
2: Ciao Gio, oggi mi sono svegliato con raffreddore, due scariche di dissenteria, cosa vuol dire sta roba qua?
0: Dico no, bello, alla grande, una bella settimana di merda, che dici?
3: Scusate, ma l'argomento di cui state trattando ora fa veramente schifo, così ho cambiato stazione, potevate anche risparmiarvela questa.
0: Ma l'ha detto lui, cioè non è che ho raccontato io le mie abitudini bagnesche. Ciao Gio, sabato pomeriggio ho avuto un torneo di green volley con annessa festa la sera, questa mattina il mio corpo mi ha ricordato che non ho più 20 anni, ho dolori anche in parti che non sapevo esistessero, sarà una settimana di brufen e bestemmie, tanta roba. Due dischi e scopriamo i segni che van bene e quelli che no, c'è l'oroscopo, baby.
4: Radio Peter Pan.

0: sarà sfortunata. Dipende, ognuno c'ha la sua. Però adesso c'è da stabilirlo con l'oroscopo. Quali segni van bene oggi? I segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana col piede giusto sono abbastanza, guarda, si salva il toro, bene. Si salva il cancro pure. Il leone. Ancora lo scorpione. Il capricorno. E l'acquario. Questi i segni buoni, gli altri non citati, attenti.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Attenti a dove mettete i piedi. Ma ne cito ancora due. E sono importanti perché citiamo i migliori e i peggiori. Partiamo dai più fighi col voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste. I migliori di questo lunedì 6 luglio sono quelli dei pesci. Il lunedì è una palla, lavorare è una palla, la dieta è una palla, le tasse sono una palla, il caldo afoso è una palla, aspettare che si asciughi il pavimento è una palla. Con tutte queste palle però puoi farci una bella coppa gelato, il giusto premio per te che sai affrontare le noie della vita. I più fighi sono quindi quelli dei pesci.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravi.
1: E non
0: una coppa.
1: Applaudo
0: gelato.
1: Con ironia.
0: Peggiori, sapevo, eravamo noi della Vergine, mannaggia.
2: Dio! No, Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Vergine peggiori.

0: volta.
1: Rosvilla, ngue, come un tuono. Subito al pan ci colleghiamo con la redazione, quella del GR Sti Cazzi.
2: GR Sti Cazzi.
1: Ciao, sono la redazione.
3: E sti cazzi.
1: Sono lo stesso di prima. Carrellata di quelle notizie lì che trovi sui giornali e dici: ma che davvero ha senso pubblicare questa cosa? C'è uno speciale col quale iniziamo: matrimonio di Aurora Ramazzotti.
3: E sti cazzi.
1: Si parte da fanpage.it. L'abito da sposa di Aurora Ramazzotti, un omaggio ai genitori, si ispira a quello indossato da Michel Hunziker.
3: E sti cazzi.
1: Si passa a Fanpage, che si è dedicato molto a questo matrimonio. Giulia Salemi dimentica l'abito al matrimonio di Aurora Ramazzotti, look dell'ultimo minuto con gioielli da 50.000 euro.
3: E sti cazzi.
1: Zighia che non li ha nel cassetto 50.000 euro di gioielli. Dal Today anche qui una doppietta dedicata a Aurora Ramazzotti: matrimonio Aurora Ramazzotti, il discorso di Michel Hunziker all'altare con la voce spezzata di Chiara: non deve essere stato facile avere due genitori come noi.
3: E sti cazzi.
1: Questo è il genitore 1, risponde il genitore 2, sempre dal Today: Eros Ramazzotti frequenta una ragazza molto più giovane di lui. L'indiscrezione bomba.
3: E sti cazzi.
1: Bomba, oddio, dai, lo sappiamo tutti che gli piace. Corriere della Sera, la posta di Gramellini. Usciamo dal tema Aurora Ramazzotti, ma rimaniamo nell'ambito pruriginoso. C'è questa lettrice che scrive: convivo, ma sono innamorata del mio tutor.
3: E sti cazzi.
1: Innamorata, sarà una roba più fisica. Messaggero, Maxi Alveare con 100.000 api nelle antiche mura di un borgo vicino Roma. Due anziane sulla panchina attaccate dagli insetti.
3: E sti cazzi.
1: È la lotta delle api, l'ape contro la pensionata. Chiudiamo col Fatto Quotidiano e lo sfogo della scienziata Gabriella Grayson: nessun premio Nobel è diventato famoso per gli addominali.
3: E sti cazzi.
1: A parte Einstein, che lo vedevi e dicevi: ma guarda che fisico.
2: Peter

0: Subito Arpanne chiude la prima ora della Generation, quella dove sono da solo, dove sto in mutande così a girare per il soggiorno. Adesso mi ricompongo perché arriva la signorina Emma Rossato, quindi un po' di Along the Broad, quindi la rubrica del cazzo per cazzo che è bellissima, e poi il dilemma, quindi state con noi.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.

0: Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara. Yeah!
2: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
3: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
4: Le 11:02 minuti.
5: C'è il meteo.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
6: Che bello qui, il mare.
7: I gabbiani, il sole.
6: La nostra spesa a lì che arriva.
7: Ah, bellissimo!
8: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
9: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
8: A lì migliora la vita.
3: Peter Pan Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Sottiene un avvio di settimana caratterizzato dal rinforzo dell'anticiclone. Sole protagonista con sole innocue velature di passaggio. Clima caldo con appunto i valori che tenderanno ad aumentare e che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Disco Storia, Mauro Picotto, Comodo. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Buon lunedì, fanculedì secondo il nostro calendario. 6 luglio è arrivata Emma Rossato.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno Emma, buongiorno!
1: Come va, Gio?
0: Ma guarda, una meraviglia. Ieri ho russato sotto l'ombrellone sul lago di Revine, siamo andati in gita.
1: Ah, hai capito la riccanza? Pure l'ombrellone con lettino ti compri.
0: Sì, l'ho pagato 5 euro.
1: Ah, solo?
0: Sì, perché il resto l'ha pagato il resto della truppa. Ah, mancavano quei 5 euro alla fine, sono arrivato, ho fatto il signore, vabbè dai.
1: Vabbè dai, li metto
0: mancano
1: io.
0: Mancano 5, vabbè li metto io, dai, avevo messo la macchina.
1: Sei proprio proprio.
0: Tutti contenti così, alla grande. Riccanza mia, perché ho pagato sì. 5 euro l'ombrellone, ma la ricchezza vera, signore e signori.
1: Sì.
0: Ma com'è andato il tuo weekend?
1: Molto molto bene, mi sono molto divertita.
0: Sì, mi ha raccontato, sono stata al mare, mi sono abbronzata. Poi così, in chiusura, quasi sommessa, mi ha detto: ma sai che ho guidato
1: una Ferrari?
0: Poi abbiamo cercato di individuare quale fosse il modello, forse era un puro sangue.
1: No, no, non è il puro, è troppo alta per essere il puro sangue.
0: Allora forse è la Ferrari SF90 stradale, che è una roba pazzesca. 500.000 euro di mezzo, abbiamo anche delle specifiche tecniche che ci dimostrano quanto è potente sta macchina, dai 1000 ai 1030 cavalli, dai 320 ai 340 all'ora di velocità massima raggiunta.
1: Sono viva! Sono viva e ho ancora tutti i reni, quindi vuol dire che non l'ho ammaccata.
0: Io al massimo nella vita ho guidato la mia punto a metano.
1: Bella, con la frizione che fa.
0: Con la frizione che scigola. Vabbè, ognuno ha le emozioni che si merita.
2: Attenzione! No

0: State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Gio, c'è Emma Rossato. Ho raccontato il mio weekend sfarzoso, a differenza dello sfarzoso di Emma Rossato, che ha guidato una Ferrari. Non si sa se era un puro sangue, un SF90.
1: Glielo chiederò.
0: Solo vivendo. Il mio sfarzo è stato prendere l'ombrellone sul lago di Revine. Scrive un ragazzo col quale ieri abbiamo anche parlato, ci siamo soffermati. Cioè, sì, io in realtà poco, perché non mi piace rompere i maroni alla gente. Ma lui si faceva notare perché c'aveva un gatto al guinzaglio.
1: Perché i gatti vanno messi al guinzaglio?
0: Io sono molto amante dei gatti. Lui ha un Maine Coon rosso bellissimo, con questa faccia mega espressiva.
1: Ma è tipo un Garfield Maine Coon, non lo so.
0: Sono quelli grandi e pelosoni.
1: È un Garfield.
0: Quelli nordici, ok? E quindi questo qua col gatto a spasso, e ci siamo fermati, o meglio, la truppa si è fermata a salutarlo, a dire: ma come sta questo gatto? Ma che bello! E quindi lui fa: ma Gio, ma ieri eri per caso con un gruppo di ragazzi verso mezzogiorno? Sì. Allora fa: ci siamo visti, cavolo, sono il ragazzo col gatto al guinzaglio. Ma cazzo, abbiamo parlato mezz'ora?
1: Mezz'ora, se non ti ricordi tu.
0: C'eravamo io e Edo, non c'hai neanche riconosci che figura,
1: che
0: però.
1: Che figura, ma è meglio, meglio.
0: Questo è
1: dai.
0: Il successo che abbiamo con i nostri ascoltatori.
1: Beh, come Taylor Swift alla fine, vero?
0: Shish del cambio argomento. Allora, intanto ti facciamo la carrellata. Apriamo una parentesi, sì, oggi. Nella Generation facciamo uno speciale matrimonio di Taylor Swift.
1: Ah, giusto, perché tanto nessuno ne ha mai parlato.
0: Carrellata degli ospiti. Noi avevamo detto quelli che ci sarebbero stati, ne hanno aggiunti degli altri, tipo
1: Selena Gomez, Bradley Cooper, Hugh Grant. Chi,
0: ma che Hugh Grant? Hugh Grant!
1: Che cavolo è? Io non ne conosco gli artisti,
0: Ah, Hugh Grant, adesso guarda, te lo evidenzio.
1: Dakota Johnson.
0: E faccio cerca con Google Hugh Grant, dai, l'hai visto?
1: Mai visto.
0: Dai,
1: mai
0: Mona visto. Lisa Smile, Nothing Hill, Love Actually.
1: Mai visto questi film.
0: Basta, non parlo più con te di personaggi famosi.
2: Radio Peter Pan.

0: DJ Goji, amicico, quello che mangia le bacche di Goji.
1: Mamma, che ridere che fai.
0: Allora, carrellata di personaggi la mettiamo da parte. Parliamo del matrimonio in sé di Taylor Swift con Travis Kelce, perché abbiamo capito che i personaggi, a parte magari i musicisti, Chainsmokers,
1: Ed Sheeran
0: lo conosciamo, Sombra lo conosciamo perché l'abbiamo passato, 12 to 12, Benson Boone, che è quello
1: poi
0: che urla nelle canzoni, vabbè, qui i compagni di squadra
1: compagni,
0: di
1: esatto.
0: Travis Kelce, e ok. Però a cantare, l'avevamo anticipato, era più uno scandalo, era più una voce di corridoio. Effettivamente è successo. Paul McCartney,
1: esatto,
0: dei Beatles, che suona al tuo concerto, così due lire ce le metti.
1: Vabbè, ci sta, ma l'ha pagato secondo te?
0: Secondo me no. Cioè, gli dici Paul, dai, vieni.
1: Dai Paul.
0: Però Paul McCartney ha suonato dal vivo una canzone, probabilmente perché gliel'ha chiesto proprio Taylor Swift, che non suonava dal 1964,
1: Madonna,
0: live con i Beatles. È una canzone dei Beatles, anche molto famosa. Infatti dico, che strano che poi non l'hanno più suonata, perché i Beatles sono arrivati insieme più o meno al 1969-70, quindi per 5 anni poi non l'hanno più suonata. I Want to Hold Your Hand, quella

0: da Paul McCartney, questa è la voce del 1964, adesso un po' invecchiata.
1: Si sente anche.
0: Ma soprattutto,
1: vai,
0: la cosa più importante di questo matrimonio.
1: Sì, dimmi.
0: Ed è quello di cui parleremo fra un attimo.
1: Ok, dimmi di più.
0: Sono le indiscrezioni circa...
1: Aia, tipo...
0: Il contratto prematrimoniale.
1: Bello quello. E lei ha soldi.
0: Eh sì.

0: Harry Styles, American Girls, di un American Girl. Stiamo parlando Taylor Swift, che adesso però è un American Lady.
1: Lady e basta.
0: Si è sposata. Lady! E quindi hanno fatto un contratto prematrimoniale. Ho detto adesso ti racconto qualcosa. Qualche anticipazione è uscita sul New York Times. Poi sono quei contratti che ovviamente non vengono
1: divulgati.
0: Vengono divulgati, però qualcosa il New York Times ha individuato. Intanto il patrimonio. Okay. Quello di lei è attorno ai 2 miliardi di dollari.
1: Ben, 2-3 soldi.
0: Lui invece è un poveretto, 70-90 milioni di dollari.
1: Ecco perché l'hanno fatto.
0: Quindi la sperequazione pende dalla parte di Taylor Swift. Quindi hanno fatto questo accordo. Ci sono delle regole che sono legate al patrimonio prima del matrimonio.
1: Certo.
0: Quindi quello là è individuale, via. Nessuno lo tocca. E li hanno firmato. Accordi di riservatezza per tutelare la privacy della coppia.
1: Ci sta.
0: Anche quello che pubblichi sui social.
1: Non puoi fare attento.
0: È regolamentato. Okay. Quindi sei lì col contratto e dici sta foto, la mettiamo. No, il contratto dice che non possiamo mettere.
1: No, dai,
0: foto.
1: Non credo.
0: Ma siamo in vacanza, non si può, c'è il contratto, non si fa. Si vede la pelle a bruciata arancia. Regole sulla gestione di animali domestici.
1: Concordo.
0: Separazione dei patrimoni personali e delle attività professionali. Allora io ho detto, ma veramente regole sulla gestione degli animali domestici, ma tipo chi porta fuori il cane?
1: No, io credo che se ti separi magari il cane di lei sta a lei, il cane di lui sta
0: a
1: lui.
0: Intelligente, perché è proprio questo. Taylor Swift come me è una gattara e ha tre gatti molto noti: Meredith Grey, Olivia Benson e Benjamin Button. Si chiamano così.
1: Che bello, ma Meredith Grey è proprio per Grey's Anatomy.
0: Certo
1: bellissimo.
0: Che è per quella roba lì. E quindi hanno detto, guarda, la clausola serve a stabilire in anticipo chi si manterrà i gatti alla fine, quindi in caso di separazione
1: i gatti vanno a lei.
0: Ma ovvio. Let me tell you.

0: anticipato la rubrica del cazzo mercato, però la facciamo.
1: Ma arriva, arriva, certo, l'ho trovato il mio calciatore.
0: Quindi calciatori consigliati da Emma Rossato e poi dilemma, quindi state con noi.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova? Del gusto è la prova.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
18: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
20: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
21: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
23: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
24: Forever Fun, Forever Summer.

0: rubrica, quella rubrica lì dove oggettifichiamo i calciatori e Maro Stato li propone, però oggi ha scelto un calciatore che non si può più comprare.
1: Ma no, per quello lo rivoglio nel mercato.
0: Chi è il calciatore che hai scelto
1: si
0: oggi?
1: Si chiama Rune Jarstein. Vabbè,
0: Jarstein
1: è norvegese.
0: Jarstein, signorine, se volete cercarlo, età.
1: Allora, lui ha 41 anni, norvegese, è un portiere,
0: sì.
1: Valeva quasi 3 milioni di euro.
0: Poca
1: si
0: roba.
1: È ritirato dal calcio perché ovviamente sì. È vecchio. E niente, partiamo con la descrizione. Perché
0: allora,
1: a me lui, cioè io l'ho visto.
0: E ti è piaciuto?
1: E mi è piaciuto.
0: Perché?
1: Perché ha un fisico imponente che richiama immediatamente anche il ruolo del portiere, che sai che io tanto, tanto amo.
0: Alto, possente.
1: Sì, la corporatura robusta e anche con una bella presenza, e non dico quello là sotto. Il volto è segnato da lineamenti decisi, una mascella bene pronunciata e occhi chiari tipicamente nordici, che gli donano quello sguardo, sai, così intenso. I capelli sono chiari, portati corti, la barba bella curata. Insomma, un bel look maturo.
0: Look maturo.
1: Mi piace.
0: Abbiamo detto, ma perché allora non farci un dilemma su questo?
2: Il dilemma rossato.
0: Dato che questo c'ha 41 anni ed è già andato in pensione.
1: Sì, è lì che andiamo su col dilemma. Il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni sul tavolo. Parliamo di pensione, Gio. Quindi la domanda è: voi preferireste la pensione prima, però con l'assegno più basso?
0: La pensione anticipata.
1: Esatto. Oppure lavorare qualche anno in più e avere un assegno un pochino più alto?
0: 393-736-6240. Questo è il dilemma.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: fan Radio Forever Fan Forever Young, che però oggi ti chiede oggi cose sulla pensione, quindi Forever Young un cavolo con due Z. Si partiva dal calciatore Rune Jarstein, consigliato da Emma nella rubrica del cazzo mercato, e ci ha collegato, dato che ha 41 anni, questo è in pensione.
1: Vabbè, ma è un calciatore, ci sta.
0: È normale, insomma, sei a fine carriera, è giusto che ti...
1: A parte
0: ti...
1: Modric e Ronaldo, però.
0: Ti godi le tue fortune, quindi il dilemma è...
1: Pensione prima con assegno più basso, oppure lavorare qualche anno in più con un assegno un pochino più alto.
0: Sia io che Emma siamo sul lavorare qualche anno in più, ma con l'assegno
1: più alto.
0: Più alto, lei invece dice...
2: Ciao Radio Peter Pan, ho un altro quesito. Perché stiamo facendo un dibattito su una cosa mitologica? Che cos'è la pensione?
1: Cos'è?
2: Ma la prenderemo mai?
3: No, non la prenderemo.
2: E se la prenderemo? A che età la prenderemo? Ma soprattutto, ce la godremo?
0: No.
2: Quindi... Perché questo dibattito?
0: Vabbè, perché ci piace sognare, lunedì, lui ad esempio sogna così, in grande.
4: Allora, partendo dal presupposto che avendo 20 anni riceverò moltissime critiche da parte di tutti quanti gli ascoltatori. Però un parere personale è lavorare, andare in pensione con la minima e dopo farmi i lavoretti per i cazzi miei.
0: Nero, hai capito? L'italietta. C'è anche l'Ale, senti che dice.
5: Beh, che domanda.
1: Vai.
5: Visto che ho 30 anni, magari la pensione manco ci arriverò, quindi preferisco andare prima e prendere un po' meno.
0: Vedi che c'è chi la pensa diversamente.
1: Sai qual è il trucco? Bisogna vestirsi di nero, così le persone capiscono come vuoi essere pagato.

0: più felice al mondo.
1: Oh, sì.
0: Il pagante su Peter Pan. Con Peter Pan, anche il pagante. Questo venerdì sul palco del Roseland a Rosolina Mare, provincia di Rovigo, c'è il Peter Pan Super Impatto. Dalle 21, Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina, l'ex era posto di trampoli e appunto super ospite il pagante.
1: Che bello!
0: Dilemma, dai, c'è da chiudere questa questione. Pensione prima con assegno più basso o lavorare qualche anno in più con assegno più alto? Però vedi, detta così,
1: sì,
0: non ti dà il numero concreto. C'è la storia di Domenico che dice: a me mancano 2 anni.
1: Sì, se ne faccio uno in più prendo 500 euro in più.
0: E quindi chiaro che con questo dato, che è più pratico, secondo me sei più portato a farlo quell'anno
1: in più.
0: Sì,
1: però in effetti, come dice lui, dipende dove hai lavorato. Se non ti pesa puoi rimanerci anche a vita, ma se hai lavorato in un posto dove ti hanno rotto gli zebedei, non vedi l'ora. Meno 19 al giorno X per lui.
0: Ma
1: anche
0: 19 giorni o 19 anni?
1: Ma no, ma la guarda la foto profilo, saranno 19 giorni.
0: Mi stai dando del vecchio?
1: No, ma sicuramente
0: Fabio,
1: non alla mia età. Ecco.
0: Emma Rossato ha detto che sei vecchio dall'immagine del profilo. Poi c'è Michelle.
1: Prima con assegno più basso, posso sempre integrarlo con qualche lavoretto extra o partita IVA e gestirmi i dipendenti, ma iniziare a vivere con problemi di tempo d'orario.
0: Sì, allora, il tempo, è quella la questione. Anche lei lo dice.
1: Sì, esatto. Ciao a tutti, meglio andare in pensione prima, prendere meno soldi. I soldi non ti regalano il tempo, assolutamente. Quindi questa sarebbe la mia scelta. Però, Michelle, te lo dico, che con la partita IVA non è che aggiungi più di tanto, perché ti tolgono anche l'anima, quindi...
0: Anche a noi dipendenti,
2: Radio Peter Pan.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, chiude la seconda ora della Generation. Abbiamo raccolto un po' di opinioni sull'andare in pensione prima con meno soldi o andarci dopo con qualche soldino in più. Alla fine abbiamo sentito la storia di Fabio,
1: sì,
0: che ha meno 19. Abbiamo stabilito, ce l'ha spiegato lui, che sono 19 giorni.
1: Beh, maggiore era prevedibile, ok?
0: Ah, perché tu gli dai del vecchio.
1: Ma non è vero, non ha sicuramente 20 anni, però, cioè io andrò in pensione tra 30 anni.
0: A parte che lui ha detto l'importante è essere giovani dentro e questo
1: ovvio
0: è lo spirito, mi raccomando, fra 19 giorni continua ad ascoltarci.
1: E vogliamo le paste qui, assolutamente.
0: Anche perché se smetti di ascoltarci, invecchi subito rapidamente.
1: Sì, no,
0: no?
1: Basta.
0: È quella roba lì, è Peter Pan che ti tiene giovane. Però c'è un'altra opinione, noi abbiamo sentito solo i primi 4 secondi, che sono questi.
2: Allora!
0: Ci è piaciuto questo del tuo messaggio?
1: No, non è vero, lui praticamente spiega che è andato in pensione ma poi è tornato a lavorare.

0: i temi si gioca, ci si affronta perché torna
1: la sala giochi. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan Sport. Metà, metà prezzo.
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan o'clock.
1: Le 12 un minuto.
2: C'è il notiziario.
0: Peter Pan o'clock.

0: e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi. Non rispondiamo le parole. L'agenda non cambierà. Domani è mercoledì, vertice NATO in Turchia. Guasto alla stazione centrale di Milano. Treni in ritardo fino a un'ora e molte cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate. Da oggi un cavalcavia divide l'Italia in due. I lavori a Firenze. Disagi per i convogli fino a venerdì. Navette e linee alternative per l'alta velocità. Calcio ai mondiali. Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti di finale dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington l'ottavo Portogallo-Spagna. Tennis. Sinner guadagna i quarti di Wimbledon. Oggi ci proveranno Coboldi e Paolini. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: disco di 6 anni fa, The Weeknd, Blinding Lights. Su Peter Pan c'è la Generation, terza ora insieme con Emma.
1: Sì, e Gio.
0: Il Tirone, ci sono io.
2: Ciao, Gio.
0: Ciao. Sì, bello.
1: Figata.
0: C'è da fare un'altra ora di sala giochi, sì. Un'altra settimana, altri 10 ticket da assegnare con anche i premi di

0: prima però il sorteggio per stabilire chi settimana scorsa ha vinto un ticket, ma si porta a casa anche i ricchi premi e cotillon.
1: Vai!
0: Chi ha vinto, computerone? E chi ce l'aveva il numero 3?
1: Luca Cai!
0: Luca, you super win!
2: Sala giochi!
3: You win!
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
0: E adesso si riparte, si assegnano altri 10 ticket, oggi 2.
1: Sì.
0: I numeri
1: 1 e 2.
0: Per logica,
1: facile.
0: Evidentemente partiamo dai primi 2. Il numero 1 lo assegniamo con questo gioco qui, computerone.
4: Ricordati che devi morire.
0: È un gioco di memoria.
1: Si gioca con una categoria, 10 parole ripetute la seconda volta in ordine sparso e ne mancherà una, dovete individuarla.
0: Quale manca al secondo giro? 393-7366-240.
4: Ricordati che devi morire!
5: Sì, no,
6: non me lo segni proprio.
0: Categoria delle parole, cose estive.
7: Inizia il gioco.
0: Afa, cocco, crema, lido, mare, pinne, festa, sdraio, luglio, tuffo.
8: Memorizzale, a queste ne mancherà una.
0: Festa, tuffo, pinne, luglio, mare, sdraio, cocco, crema, lido. Quale manca? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
9: Attenzione,

0: tutti e tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza che devi dimostrare per portarti a casa almeno un ticket questa settimana, perché mi sembra che la competizione sia
2: bella
1: viva.
2: È alta.
1: Tutti vogliono portarsi a casa sia i gadget di Peter Pan che, va bene, esclusivissimo
2: gazebo al sand beach di Sottomarina con champagne e frutta fresca. Ah, super
1: bim! Da roba, si è giocato per assegnare appunto il primo ticket di questa settimana con il gioco di memoria che si chiama
2: Ricordati che devi morire.
1: Categoria delle parole
2: cose estive.
1: Elencate 10 parole ripetute poi in ordine sparso, dovevate individuare quella mancante. Le 10 parole estive erano
2: Affa,
1: cocco,
2: crema,
1: lido,
2: mare,
1: pinne,
2: festa,
1: sdraio,
2: luglio,
1: tuffo. Quale mancava al secondo giro? Senti qua.
3: Crema.
2: No.
1: La crema l'abbiamo ripetuta come ottava.
2: Tuffo
1: l'abbiamo ripetuto come secondo.
2: Pinne
1: c'erano, le abbiamo ripetute come terze.
3: Festa
1: come prima addirittura.
2: Caldo
1: non l'abbiamo elencato.
2: Acqua
1: non c'era, non l'ho
2: ottimo
1: detto.
2: Perfetto.
1: Poi
4: era la prima parola che ha detto, però non ho capito cosa ha detto.
1: Se però non ti ricordavi la parola, niente, rinuncia.
2: Sai cosa mancava?
1: Cosa non mancava?
3: Almeno non manca la voglia di andare in ferie.
1: Esatto, ecco, quella ce l'abbiamo tutti, quindi non era neanche in lista. Non manca la voglia di andare in ferie. La parola che ti permetteva di vincere il ticket, perché era quella che mancava al secondo giro, era
2: Affa.
1: L'affa non l'abbiamo ripetuta, era la prima parola citata nel primo giro, quella che la signorina non aveva capito. Lui invece sì, l'ha scritta prima di tutti, vince il primo ticket di questa settimana. Lui è
2: Daniele Lamonato.
1: Grande Dani, you win.

0: Another Talk to You su Peter Pan. Mettiamo in pausa premi start. Bloop. Mettiamo in pausa la sala giochi un secondo. Fra poco assegniamo il ticket numero 2 della settimana. Prima però c'è da parlare delle feste con
1: belle.
0: Radio Peter Pan, bellissime.
2: Radio Peter Pan.
0: Next event. Ma soprattutto tantissime, quindi già ti dico che se vai sul

0: Monaco, provincia di Pordenone, dal 10 al 12 luglio. Torneo di green volley.
1: Bello.
0: Street basket, calcio a 5 e poi chiaramente food, drink e tanta musica. Quella di Peter Pan, venerdì 10 luglio dalle 21.30 al Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fede. Sabato 11 il drink party con Sister Gloria, Chris Voice e Seba. Sabato 11 luglio tripletta di appuntamenti.
1: Esatto, 90-210 alle Notti Aperte 2026 a Campo San Piero a Padova. Dalle 21.30 in console Andrea De Luca, le DLN e l'ex Serafo. Ma trovate anche Peter Pan and Gover con l'altro Wine Festival su Segana, Treviso. Dalle 21.30 Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky e tutti quanti i nostri performer. Ovviamente per una notte da leoni. E sempre sabato Peter Pan Super Pazzo arriva a Mossa by Night a Mossa, cioè a Gorizia. Dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Falsina e lo show di Robel Man.
0: Ma chi? Cosa?
1: No, Robel Edman.
0: Robel Edman!
1: Special
0: un super
1: guest.
0: Performer vestito da robot.
1: Ho fatto io anche la pubblicità, pensate. Special guest Shade,
0: grande Shade. Tutte le info, come detto, sul sito peterpan.it, sezione eventi.
2: Peter Pan, estate.

0: Matrix, stesso posto, stesse sagre, ce ne sono tante in questo periodo, ma forse non tutti sanno che il termine sagre, che sì, insomma lo sappiamo tutti, certo, sono delle feste locali che si tengono
1: parrocchiali oppure non solo, però
0: legate al santo patrono della, sì, città o del paese
1: oppure delle ricorrenze.
0: Il termine deriva dal fatto che queste feste venivano, adesso magari un po' meno, festeggiate sul sagrato della chiesa.
1: Okay.
0: Quindi di fronte alla chiesa. Adesso sono così grandi che non ci si sta più di fronte all'ingresso della chiesa.
1: No, bisogna farlo nel campo dietro.
0: Bisogna farlo nel campo sportivo, sempre chiedendo il permesso al prete, alla sua.
1: Al don.
0: Possiamo farlo, sì!
1: Sì, i soldi vanno in chiesa, sì,
0: sì,
1: allora si fa.
0: Ciao, fra poco torniamo, spicchiettino finale della Generation, quindi in console con le tre canzoni degli anni 2000 c'è
1: Andrea De Luca
0: e poi
1: il secondo ticket della sala giochi, oh, il numero 2,
0: bellissimo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché...
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
19: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
20: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
21: Yeah!
20: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
1: Sì.
21: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
1: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
20: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
22: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
23: Forever Fun, Forever Summer.
24: Ci fu un'idea.
25: 2000 Heroes.
26: Un gruppo di persone straordinarie.
25: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
27: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: sigla Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mega Galattico Andrea De Luca ci ha portati al 2003 con Ice Pop True Discoteca.
3: Al 2003 sempre con Kelly Streak Me.
2: A chiudere dal 2012 Bob Sinclair, Rock the Boat. Thank you.
4: Thank you.
2: Super Andrea De Luca DJ a ruota alta.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation. Prima di giocare,
3: sì,
2: assegnare un altro ticket con Joe, Emma e il computerone, c'è da stabilire come sarà questa settimana dal punto di vista non dell'oroscopo,
3: no,
2: ma degli indizi
3: dome
2: che ci dà il dome.
3: Ah, senti.
5: Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao Dome.
5: Senti, allora oggi mattinata piena di visite, va di qua, va di là. Intanto mi sono perso 54 volte, ho fatto il giro del Friuli,
2: sì,
5: e poi vado lì per prenotare la visita. Dislessia.
2: No.
5: Io, visita, dottoressa, mi ha dato qui fare appuntamento.
2: Certo.
5: Sì, ma che dottoressa? Ma si è tutto a funfoglia, mi hanno detto. Cosa devo dire? Robe in più, mi fanno domande difficili.
2: È vero, sono quelle situazioni nelle quali tu sei lì di fronte a una persona, sai quello che vuoi dire, però sei un po' imbarazzato, sei un po' preso così. Vuoi dire giusto, dici.
3: Vabbè, sono io sempre, insomma.
2: Computerone! Dai che giochiamo, ticket numero
3: 2!
2: Almeno questo lo sappiamo, che assegniamo col gioco.
1: Mescolanze.
2: Gioco musicale, quello di mescolanze, funziona così.
3: Due canzoni mashupate, dovete dirci titolo e artista di entrambe le canzoni.
2: Di tutte e due, ma ti assicuro che sono facili, le sai individuare. 393-7366-240, vince il primo che ci dice titolo e artista di tutte e due.

0: altra canzone ha anche il nome di un nostro format. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Quali sono le due canzoni mescolate?
1: La

0: Go, che è come quando tipo c'hai un recipiente da mettere in dispensa.
1: Sì. Ah, dove lo metti?
0: Dove lo metto?
1: Dove te lo metto?
0: Dove lo metto questo? E poi ti prendi parole. Fatto chiaramente, sì. Successo mai tutti i giorni, okay. A me. Dove lo metto? Lo sai, è sempre lì in quel posto lì che va lì, è ovvio.
1: Sì,
0: non lo so,
1: anche...
0: se te lo chiedo, evidentemente non lo so.
1: No, sei
0: più.
1: Il solito uomo, ecco,
0: porca
1: mettiamola così.
0: Miseria. Sei giocato per assegnare un altro ticket, il numero
1: 2
0: di questa settimana della sala giochi all'interno della Peter Pan Generation. Il gioco era quello di mescolanze, quindi un mashup fra due canzoni, c'era da individuare
1: titolo e artista di entrambe.
0: Una faceva così, era quella cantata in italiano. L'altra invece è un grande classico, è anche il nome di un format di Peter Pan, La Notte da Leoni, quindi è quella che fa
1: I got a hangover.
0: Quindi quali potevano essere queste complicatissime due canzoni?
1: Anna White Girl Wasted e Don't Wanna Go Home Medusa.
0: Ma no, quella è quella che abbiamo messo dopo. Oppure
1: Anna Pepe White Girl Wasted, My Chemical Romance, na.
0: Non erano i My Chemical Romance. Qualcun altro ci ha provato con Delirio di David Gaeta.
1: Gaeta, okay.
0: Ma non lo conosco,
1: no.
0: Deve essere parente di David Guetta. Però è di Gaeta.
1: È di Gaeta, quindi è là.
0: Quali erano le due canzoni? Senti.
2: Wild Girl Wasted di Anna, sì. E Tayo Cruz con Hangover.
0: Tayo Cruz con Florida. Hangover. Tanto bastava per vincere il ticket numero 2. Se la caparra lui, hai sentito la voce, si chiama
1: Marco Ruggeri.
0: Bravo, Marco. Bravo Marco, you win.
3: Radio Peter Pan.
4: Radio

0: Rosé, Bruno Mars, sapete, su Peter Pan, vedi che Bruno Mars sta quasi per arrivare in Italia settimana prossima.
1: Non dirmelo.
0: Martedì e mercoledì, il 14 e il 15 luglio. Sarà lì a San Siro. Sta settimana c'è Sfera Ebbasta, mercoledì e giovedì, l'8 e il 9. Non so se di mezzo c'è qualcun altro, però San Siro pieno così.
1: Dovevi proprio mettere il dito nella piaga.
0: Più di quanto giochino l'Inter e il Milan. Cioè, lo stadio alla fine è molto più popolato d'estate che d'inverno.
1: Se c'è qualcuno che vende il biglietto di Bruno Mars, io sono disponibile.
0: Ma scusa.
1: No, non ce l'ho fatta a prenderli.
0: Cara Emma Rossato, adesso ho messo questa base struggente anche per ricordarti che un ascoltatore facoltoso ti mandò in radio un biglietto per il concerto di Bruno Mars.
1: No, di andare con lui.
0: È già pagato, è già a tuo nome, devi solo andare con lui.
1: Ma non
0: certo,
1: mi fido,
0: non sai chi è.
1: No, infatti.
0: Non l'hai mai visto in
1: faccia.
0: Non
1: ha neanche il numero di WhatsApp, ha detto. Cioè, aveva l'email e basta.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Come Sfera Ebbasta, lui c'ha l'email e basta. Quindi non ci vai?
1: No, però se qualcuno lo vende lo compro.
0: Ma compralo al tizio.
1: No, non mi fido. Non do soldi.
0: Perché comunque un posto numerato saresti vicino a lui comunque.
1: No, sì, infatti, anche perché anche lui va, ha detto.
0: Allora non conviene.
1: Non conviene.
0: Meglio stare a casa sul divano.
1: No, lo compro da altre persone.
0: Ma figura. Se ci vai,
1: sì.
0: Facciamo dei collegamenti dal dietro le quinte.
1: Va bene.
0: Ok, deciso, fatta.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Forever Fun.
3: Forever Fun.
2: Forever Young.

0: ultimo fine settimana.
1: Che bello!
0: Mette un po' l'angoscia fare il countdown. Però, da lunedì.
1: Madonna, basta, eh!
0: Vabbè, abbiamo quell'obiettivo lì il prossimo weekend. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Peter Pan Generation.
1: Sì.
0: Fra poco, puntata speciale di Peter Pan a manetta. È speciale perché
1: c'è solamente Alice.
0: Quell'altra ancora a Roma a godersi la vita.
1: Il Federico è a mangiarsi la carbonara.
0: Ha fatto pure un post su Instagram, l'ho guardato prima per dire quanto è bella la sua città, quanto gli mancano i suoi amici. Aspetta che torna, che lo trattiamo male. Come
1: male,
0: se lo
1: malissimo.
0: Trattassimo male.
1: Ma la calamita ce la porta secondo te?
0: Secondo me no.
1: No, vero.
0: Ciao belli, buon pranzo, ci sentiamo domani. Ciao Emma.
1: Ciao Giulia.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Ciao Giulia! Ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Panno Clock.
10: Sono le 13 da un minuto.
9: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
10: Da Alia Liber, basso è bello.
11: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
10: Fino al 15 luglio, cornetto Algida classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 €.
11: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 €.
10: Ali, migliora la vita.
11: Anche con i prezzi bassi.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
16: Quando siamo in vacanza?
17: A casa tutto bene.
18: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
19: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta.

0: Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

lontano, che lontano, lontanissimo 1994 con Oi Maria degli Articolo 31, ragazzi, che pezzo, uno dei pezzi che ha fatto assolutamente storia anche qui a Radio Peter Pan. Pronti invece per

0: licenze certificate, forse accade oggi. Lunedì apriamo le porte anche del bar sport. Vi anticipo e vi spoilero che io, che non sono proprio ferratissima nello sport, non vi darò highlights sportivi, anche perché stamattina i Remix vi hanno già fatto lo speciale mondiali. Lasciamo fare agli esperti sportivi, non sono io, io alzo le mani. Vi racconterò però di uno sport un po' strano che si gioca in qualche paese del mondo. Questa, grandi linee, la puntata di oggi, ma sarà una puntata al bacio, e soprattutto perché sarà ancora un po' di bacio remember. Non vi voglio spoilerare troppo, prima però vi dico che sarà una puntata swag, forse sì, come lo swag music nel nuovo disco molto figo di Artify.
1: Attenzione, no

assolutamente carta bianca, come si suol dire in questo caso. La vostra Alice on the mic fino alle 15, Peter Pan e Manetta, la pausa pranzo croccantina, quella di Peter Pan. Allora, menù del giorno, ovviamente.

0: vi assicuro che no. Moving to the Sun, Yugel, qui su Radio Peter Pan. Attenzione, perché dovrete fare uno sforzo di memoria oggi, perché anticipiamo un po' le ricorrenze certificate, perché volevo avere il tempo di chiacchierare con voi anche di questa cosa qua. Oggi è la festa delle feste, si celebra il 6 luglio, il World Kiss Day, la giornata mondiale del bacio. Quindi non vi chiederò il primo bacio, come no, il più bello, ragazzi. Chi se ne frega di quelli brutti, andati male, che fossero i primi o gli ultimi o gli intermedi, non importa, ma quello che vi è rimasto lì appiccicato alla memoria, che ogni tanto magari così ci andate lì, ci ripensate, ve lo rivivete nei ricordi volentieri. 393 7366 240. Attenzione, giornata mondiale del bacio istituita in Gran Bretagna nel 1990. Perché proprio in questa data? Perché si è ispirato ad un record in cui una coppia thailandese si è baciata ininterrottamente per 46 ore. Ora, io ogni volta che leggo questi record un po' strani penso: ma andare in bagno, ma mangiare, ma dormire, cioè io 46 ore di fila non riesco a stare sveglia, come hanno fatto a baciarsi per così tanto tempo? Vabbè, mi resteranno per sempre questi dubbi. Intanto il nostro ufficio musica sembrava se la sentisse, è casuale ma è perfetta, perché arriva I Like the Way You Kiss Me.
1: Radio Peter Pan.
2: Peter Pan.
1: Peter Pan.
2: Forever Fan.
1: Forever Young.

Ben Kim con Adore, e io adoro. Adoro la World Kiss Day, la giornata mondiale del bacio, anche perché tanti studi dimostrano che si bacia sempre meno. Cavolo, il bacio è una delle espressioni di affetto più belle del mondo, ma non solo tra coppie, anche con gli amici, ovviamente, baci sulle guance, però è proprio una festa per celebrare non solo il bacio passionale, ma anche proprio il bacio come espressione di affetto, di amore in tutte le sue dimensioni e varianti. C'è un po' di confusione però in questa festa, perché è vero che si celebra il 6 di luglio, per i più attenti però si saranno accorti che ne avevamo parlato anche il 13 di aprile. E infatti in alcuni paesi del mondo la giornata del bacio viene celebrata appunto il 13 aprile, data scelta anche questa perché è contestuale ad un altro record stabilito qualche anno dopo del bacio lungo 46 ore di cui parlavamo prima. Un'altra coppia ha battuto questo record.

fare, hai capito? Certo che non si sono mica stancati questi, altro che come noi dopo un secondo smettiamo di limonare, dovremmo imparare da loro. Bravi, bravi, bravi, però appunto in qualche altro paese hanno scelto di celebrarlo quindi il 13 di aprile, ma non interessa, meglio un giorno in più che uno in meno. Ha ragione poi Domenico al 393-7366-240 che ci dice: Alice, sicuramente i baci più belli sono quelli che ricevi quando non te lo aspetti. Bacio rubato, bacio a sorpresa.

0: data del bacio che trovi, perché negli Stati Uniti non si festeggia né il 6 luglio né il 13 di aprile, ma la giornata nazionale del bacio è considerata direttamente il 22 giugno di ogni anno. In India invece, loro proprio totalmente fuori da tutti gli altri, si è soliti considerare come giornata del bacio il 13 febbraio, quindi il giorno prima di San Valentino, che comunque si festeggia anche in India, giusto per... Di fatto sapete che in India i compleanni, i matrimoni durano di più, anche San Valentino parte il giorno prima partendo dalla giornata del bacio. Per loro si festeggia sempre più lungo degli altri. Invece per quanto riguarda i vostri baci, ragazzi, suo marito si è fatto notare.
1: Ciao Alice.
0: Ciao.
1: Allora, io il bacio, quello che mi ricorderò sempre, sempre, me lo porterò sempre nel mio cuore, è quello che diedi a mio marito per la prima volta. E non per niente adesso è mio marito. Ciao.
0: Ma deve essere stato un gran bacio, capito? Per ricordarselo ancora dopo anni e per aver avuto quell'esito felice.
2: Secondo me, Alice, i baci più belli sono quelli dati ai figli per coricarli.
0: Bello.
2: Quelli secondo me sono veramente i baci più puri in assoluto.
0: Vero, vero, concordo su tutta la linea, anche perché a casa mia vige la regola che non si va a dormire senza il bacio della buonanotte. Se invece volete, state cercando, volete pasturare bene per arrivare belli pronti a questa giornata del bacio, vi cito la frase più famosa e romantica riguardo appunto al baciarsi, che è di tanto meno che William Shakespeare: se per baciarti dovessi poi andare all'inferno, lo farei, così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. È una buona frase da cucco nel 2026? Non lo so, ma magari funziona, provare per credere.

0: con cui oggi festeggiare il World Kiss Day. Vale anche il bacio perugina? Non lo so, ragazzi, se volete limonare con la cioccolata, fatelo. Se volete baciarvi anche con i colleghi, con gli amici, con gli sconosciuti. Oh, ragazzi, non si sa mai. Oggi potrebbe valere tutto. Sai mai che faccio uno sconosciuto per strada? O ti denuncia, o potrebbe essere la tua anima gemella. Ragazzi, provate, tentate la fortuna. Gira la ruota, magari funziona. Nella pausa, baciatevi, poi mi raccontate.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan,
9: non c'è altra scelta.
10: Metà prezzo.
11: Di più.
10: Vuoi spendere meglio?
11: Di più.
10: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
11: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Peter Pan.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
13: L'evento estivo più atteso sta arrivando. sabato 11 luglio. Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

You Worry Child, per cominciare con l'energia giusta proprio la seconda mezz'ora di Peter Panamanetta. È un Peter Panamanetta al bacio. Franci, la Francesca dice: Ali, io te lo racconterei volentieri, ma non vorrei che poi qualcuno a casa si offendesse perché non rientra nel ricordo del bacio più bello di sempre. Non vuole creare incidenti diplomatici familiari. Lui non si firma, dice: ho provato a baciare il postino, non è stata una buona idea, non voleva più andarsene. Vedi che l'affetto fondamentalmente unisce anche tra sconosciuti. Vabbè, archiviamo il World Kiss Day per oggi, però ricordatevelo per tutta la giornata, anche stasera quando arrivate a casa, buttatela lì. Sai che oggi è la giornata mondiale del bacio? E vedete cosa può succedere. Oggi è anche una ricorrenza particolare, si celebra la data di un'uscita di un film, forse il film, mi piace da morire. Se io vi dico stupido è chi lo stupido fa, pensate che questa frase è usata in tantissimi paesi del mondo perché proprio è entrata a far parte di una perla di saggezza mondiale. Oppure, ancora, livello facilissimo, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non si sa mai quello che ti capita. L'avete capito, perché il 6 luglio 1994, quindi 32 anni fa, usciva nelle sale americane Forrest Gump, che appunto debuttava. Grande film, io l'ho visto 100.000 volte, tutte le 100.000 volte, ragazzi, non ce la faccio, mi scende la lacrimuccia, che ci devo fare? C'ho la lacrima facile, sì, ma Forrest Gump

1994 debuttava nelle sale cinematografiche americane Forrest Gump. Tra l'altro film liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Winston Grom, uscito nel 1986. Ammazza l'età mia, il romanzo. Il film poi uscì nelle sale appunto a luglio del 94, registrando all'epoca un record di incassi, 680 milioni di dollari, mica giuggiole. Un successo coronato poi l'anno successivo, nel 1995, con la vincita di ben 6, e dico 6 Oscar, tra cui quello di miglior attore protagonista assegnato all'immenso Tom Hanks. Tra l'altro il secondo di fila, perché l'aveva vinto l'anno precedente per il film Philadelphia. Tra l'altro credo che Forrest Gump sia stato forse il film che l'abbia ufficialmente coronato grande stella di Hollywood. Poi ne ha fatti tantissimi altri, è stata una carriera incredibile, però secondo me quello in particolare è quello che gli ha dato il boost, la spinta. Storia di Forrest Gump la conosciamo tutti, fa commuovere un po' tutti, un ragazzo particolarmente sensibile con delle disabilità. Di fatto lui era un ragazzo, possiamo definirlo

0: 32 anni dal debutto cinematografico. Andrea De Luca, tu cosa fai stasera? Te lo riguardi Forrest Gump? Vabbè, nel frattempo resta concentrato, focalizzati perché arrivano i 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Io avevo preparato i popcorn per Forrest Gump, in realtà li ho usati per questo terzetto firmato Andrea De Luca in stile 2000 Heroes. Bravo De Luca, che torna domani sempre a quest'ora.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 e 2 minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Estate la vivi un po' alla volta.

0: Logna acquistate entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: tutto per tutti gli altri. No, la carica e basta. Non la carica post pranzo. Ben ritrovati insieme, la vostra Alice è sempre collegata con voi fino alle 15. Poi lasceremo Muva nella casa ad accompagnarvi nel pomeriggio di Peter Pan. Allora, tra poco partiamo con il Forse accade oggi. Live motive di questa prima mezz'ora, c'è della perplessità che io condivido.
1: Ciao Alice. Ciao. Tu scusami, hai più di 30 anni? No. Roba impossibile che tu hai più di 30 anni. Cioè, neanche se mi fai vedere la carta d'identità, ci credo.
0: Ragazzi. No,
1: è impossibile che tu hai 30 anni, sembri molto più giovane. Cioè, dai.
0: È incredibile.
1: Almeno dovresti avere la mia età, che io ne ho 23 di anni.
0: Capito. Anche per me è incredibile, anche perché di anni non ne ho 30, ne ho 40 quest'anno, capito? Quindi anch'io, guarda, non me lo spiego come sia successo, come ho fatto ad arrivare a 40 anni, ragazzi, è una cosa incomprensibile. Altra perplessità della prossima mezz'ora riguarda gli oggetti smarriti. Ho visto qual è la top 10 degli oggetti più smarriti nel mondo e mancano gli oggetti che io perdo di continuo. Tra poco la leggiamo insieme, perché oggi è una ricorrenza un po' particolare. Intanto ditemi il vostro, la cosa che più di frequente avete perso, vi è capitato di perdere, al 393 7366 240. Prima partiamo subito con un altro nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: Does It Feel su Radio Peter Pan. Allora, perché si parla di oggetti smarriti? Perché nel Forse Accade Oggi c'è questa ricorrenza, a quanto pare oggi è proprio la giornata mondiale degli oggetti perduti e c'è la classifica dei 10 oggetti più smarriti, più comunemente smarriti nel mondo. Qualcuno dice: ciao, per me il telecomando del cancello. Allora, non rientra nella lista, ma al sesto posto c'è il telecomando della TV. Ma come si fa a perdere il telecomando della TV? Cioè, sì, vabbè, si incastra in mezzo al divano, lo trovi sotto la pila di vestiti, ma perderlo del tutto è difficile. Difficile. Qualcuno dice la dignità, ma quella, tranquilla, abbiamo persa tutti almeno una volta nella vita.
1: Io perdo la testa ogni volta che ti sento, Alice! Fascina es mi vida!
0: Mi spiace, non rientra nella classifica. Eddy da Padova dice: i calzini in lavatrice, un mistero. Quello, vabbè, quello ormai è comprovato, è l'ottavo segreto di Fatima. C'era anche una bella storia che diceva che i calzini smarriti e perduti sono tutti sulla luna, se si riuniscono tutti lì. C'era una bella storia per bambini che raccontava questo aneddoto proprio a comprova del fatto che li perdiamo tutti in lavatrice.
2: Io perdo sempre le chiavi di casa, o le perdo o le lascio addirittura appese fuori. Una volta ho perso le chiavi di casa, ho preso la copia da mia mamma e ho perso pure la copia di mia mamma, quindi sono una frana con le chiavi di casa.
0: Madonna, sei un bruttissimo recidivo. Pensa, le chiavi sono in assoluto nella classifica l'oggetto che si perde di più al mondo. Il tuo cuore.

0: Shades of Blue. E a proposito di sfumature, non di blu ma di oggetti smarriti, in tanti secondo me eravamo convinti di qualcosa che non è esattamente così. Per esempio Michele da Flagogna, provincia di Udine: ciao ragazzi, sicuramente l'ombrello è l'oggetto che si perde più regolarmente. In realtà nella classifica della top 10 degli oggetti più comunemente smarriti in tutto il mondo è solo all'ottavo posto. Al decimo, borse e zaini. Al nono, sciarpe, guanti, cappelli, anche quelli poi si spaiano, non trovi più il gemello, adios. All'ottavo, gli ombrelli. Al settimo, i caricabatterie, anche quelli oggetti particolarmente smarriti. L'abbiamo accennato prima, sesto posto, telecomando della televisione. A me sembra difficile oggettivamente, magari del nel telecomando del cancello sì, ma quello della TV più o meno resta in casa, dove lo butti? Quinto posto, negli ultimi anni hanno preso particolarmente piede come oggetti molto smarriti auricolari e cuffie, tipo con gli AirPods, quindi dispositivi wireless che piccoli che perdi soprattutto sui tavoli, nei taxi, ne trovano sempre tantissimi. Quarto posto, nessuno l'ha detto, invece pensavo fosse tra i più gettonati, gli occhiali, ragazzi, gli occhiali da sole e anche da vista. Fate come mia nonna, compratevi il filetto, io ogni volta li perdo, poi mi accorgo dopo 2 ore che ce li avevo in testa, grande classico. Al secondo posto, incredibile ma vero, gli smartphone non rubati, smarriti, un'altra cosa. E al primo posto, come in tanti ci avete detto, le chiavi di casa. Dramma, tra l'altro, lì devi cambiare la serratura, è un dramma.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, io fino all'anno scorso, quando ho cambiato lavoro, pensavo di essere uno di quelli che perde sempre le penne.
0: Le penne?
1: Uh-huh. Cambiando lavoro mi sono accorto che non ero io a perdere, ma bensì c'è qualcun altro a fregarmele.
0: Guarda, sai che
1: ciao a tutti.
0: Ciao, sai che lo stesso problema ce l'abbiamo qui in ufficio Portobello dai Remix. Spariscono sempre. Radio Peter. Radio Peter.

0: oggetti smarriti, non vale quelli che per sbaglio lo mettono il telecomando della TV dentro la scatola del formaggio perché era appoggiata sopra la tavola durante la cena, perché vuoi o non vuoi, quando poi vai a rifarti una grattata di grana, ragazzi, poi lì il telecomando lo trovi, cioè magari un po' raffreddato, un po' che sa di parmigiano reggiano, ma alla fine lo trovi. Qualcun altro invece perde sempre qualcosa che non torna più.
1: Al primo posto i capelli persi, tutti i capelli.
0: Allora, se dovessimo guardare bene, forse quello decisamente conquista il primo posto. Questo invece è un fuori concorso, non perde lui perde per terza persona.
2: Ciao. Io non perdo mai niente.
0: Vedi.
2: Ci pensa mia compagna però a perdere le cose per me, perché quando gli viene il guizzo di pulire casa, di mettere a posto casa, prende le mie robe, le sposta a cazzo di cane, senza però ricordarsi dove le mette.
0: E poi?
2: Però, ovviamente è colpa mia.
0: Certo.
2: Ciao.
0: Certo, perché se tu le mettessi già subito in ordine, senza che lei le debba riordinare, poi giustamente, poverina, non si ricorda dove le ha messe, il problema non sarebbe esistito, capito? Colpa tua, Lorenzo, colpa tua, mettitela via. Mi fa strano invece che nella top 10 non ci sia, secondo me, l'oggetto che io personalmente perdo più di tutti. Quindi un fuori classifica, però, che vale per le donne. Donne, correggetemi se sbaglio. Le cose che perdo di più, ne continuo a comprare a chili, a sacchetti, sono gli elastici per i capelli, ragazzi. Cioè, io spendo stipendi per gli elastici, ne trovassi mai uno quando mi serve.
3: Su Peter Pan a manetta, Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia sempre bravi quelli di Remastered, loro non perdono mai la bussola, quella della buona musica remasterizzata, quelli che ce la fanno ascoltare sempre diversa, che torneranno anche questo venerdì ore 21, tutti sintonizzati. Voi invece rimanete qui con noi perché tra poco apriamo le porte del Bar Sport.
2: Arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
8: Fantastico!
7: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
8: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
7: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
8: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
7: Scherzavo!
8: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
16: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
17: Aperto per ferie!
16: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
18: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
22: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
23: Latino.
24: Non ho bisogno dei tuoi baci quando ascolto il flow latino.
25: Ogni sabato alle ore 17.
26: Cada sabato alle 5.
25: C'è il flow latino del Miami.
26: Il flow latino del Miami.
25: Su Peter Pan, baby.
23: El Miami. Flow latino.

pezzo in apertura, ragazzi, a qualcuno ha fatto scendere la lacrimuccia. Bello così. Noi invece siamo pronti per l'ultima mezz'ora. Il lunedì si aprono ufficialmente le porte del Bar Sport. E con questo, ragazzi, vi racconto di uno sport assurdo. Intanto alzi la mano chi è appassionato di calcio. Ok, penso saranno in tanti. Alzi la mano chi è appassionato anche di automobilismo. Allora, se avete entrambe le mani alzate, spero non state guidando, sappiate che forse c'è uno sport che sa coniugare perfettamente queste due passioni sportive. Si chiama car soccer oppure autoball. Ragazzi, tutto vero, esiste per davvero. Tradotto in italiano, autocalcio, cioè un calcio fatto con le macchine, le vetture. Non ci sono giocatori fisici, sono sostituiti da piccole auto, normalmente delle utilitarie. C'è il pallone da calcio? Certo che sì, quello bianco e nero classicone, ma non nelle dimensioni normali, ma è gigantesco, quindi ha dimensioni notevoli, molto più grandi delle auto stesse, delle utilitarie. Il controllo e il tiro della palla avvengono urtandola con la carrozzeria o con i paraurti del veicolo, quindi bisogna essere dei piloti anche particolarmente bravi. Dove si svolgono queste partite? All'interno di arene delimitate o campi appositamente predisposti, perché se c'è l'erba verde bella tagliata, bella irrigata, è devastazione totale, quindi non va bene. Pensate che non è uno sport recente, ma anzi esiste dal lontano 1933.

Life is Simple. Così in realtà è molto semplice anche l'idea del car soccer oppure di autoball, che dir si voglia. Quella di una partita di calcio in cui non ci sono i giocatori ultramilionari strappagati, ma ci sono delle macchine, delle vetture con un pallone da calcio gigante. Allora, bravi tutti quelli che al 393-7366-740 mi hanno mandato la foto, la copertina di un noto game, ci sono tanti gamer all'ascolto, che è Rocket League, che parla proprio di questo. È un gioco, un videogioco sportivo d'azione sviluppato da una nota casa di game, descritto semplicemente come calcio alla guida di un'auto a razzo. Quindi l'ispirazione del videogioco Rocket League, che è stato veramente un fenomeno planetario di grande successo, è stato proprio preso dal car soccer, che era stato inventato molti anni prima, nel 1933, da chi? Da un pilota automobilistico tale Karl Kepler, che sfidò un suo collega di lavoro su un campo da calcio in Germania. Negli anni 70 questo strano sport ebbe un grosso boom in Brasile, in Europa arriva un po' più tardi, ma di fatto è diventato noto ai più proprio grazie a Rocket League. Bravi a quelli che ce l'hanno segnalato.

0: League, ma che insomma è successo planetario, non c'è bisogno della nostra recensione. E invece attenzione, perché sto per spararvi un poker di eventi imperdibili.
1: Radio Peter Pan.
0: Next event. Partendo da questo venerdì 10 luglio vi aspettiamo a Roseland, a Rosolina Mare in provincia di Rovigo, per un Peter Pan super impatto con i controfiocchi. A partire dalle 21 in console ci sarò io, Thomas Menegazzi, Marco Baxo, performer il nostro Lex Serafo, e super ospite per il super impatto al Roseland, il Pagante. Sabato invece saremo con un Peter Pan 90210 alle notte aperte di Campo San Piero, provincia di Padova. Dalle 21:30 vi aspettiamo in console con Andrea De Luca, l'energia di Lady Ellen, sempre il nostro Lex Serafo e tutta l'animazione anni 90 e 2000. C'è anche un Peter Pan Hangover questo sabato 11 luglio al Collalto Wine Festival a Susegana Treviso, per una notte da leoni incredibile con Marco Boffo, i nostri remix e tutti i nostri performer. E sempre sabato 11 luglio vi aspetto personalmente al Mossa by Night a Mossa di Gorizia per un super impatto incredibile. Dalle 21 ci sarò io, Marco Baxo, e lo show di Robled Man, special guest della serata? Volete saperlo? Shade! E allora vi aspettiamo tutti là. Gli eventi di questo weekend sono ancora, ce ne sono tantissimi. Andate a consultarli sul sito peterpan.it alla sezione eventi, oppure seguite tutti i nostri social.
1: Peter Pan!

0: di Crystal, io amo Rocket League, ci gioco con il mio fidanzato da 3 anni, ma non è per nulla facile. Faccio in media 150 punti, lui invece ne fa almeno 700. Vengo sempre insultata in chat dagli avversari e quelli della mia squadra soprattutto. E la Madonna, ma neanche ai videogiochi possiamo stare tranquilli, veniamo insultati. Ragazzi, io, per me è carta bianca, nel senso, io non ne ho idea di videogiochi, non ne so niente. E Muva, tu giochi a Rocket League? Cioè,
1: no.
0: È roba per te?
1: No.
0: Vabbè, posso farti la seconda domanda? Tu a cosa giochi, Muva?
1: Giochiamo a Muva nella casa, fra poco.
0: Ve l'ha detto lui, ragazzi, con questa vocina qui sarà un lunedì interessante. Noi ci sentiamo domani anche con Fede, ciao!

0: Sport.
1: Da metà prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel The Remix Show chiamiamo in diretta per
9: compleanni,
8: anniversari,
9: pensionamenti,
8: viaggi,
9: esami,
8: esami della patente,
9: esami della prostata,
8: licenziamenti,
9: matrimoni,
8: divorzi,
9: lauree,
8: case nuove,
9: macchine nuove,
8: fidanzati nuovi.
9: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su WhatsApp.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 15 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Che bello qui, la natura,
14: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
15: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
16: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
15: Ali migliora la...
17: Di trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
20: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
22: Quando siamo in vacanza.
23: A casa tutto bene.
24: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
25: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Forever Fun, Forever Summer
27: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.
28: Trappando.

0: What's your name?
1: My name is Muva. Siamo pronti ad iniziare una nuova settimana. Non è Pablo, ma va bene, facciamo così. Sigla

0: settimana, l'ultima prima di una mia settimana d'assenza, e devo dire che essendo molto ricca la settimana che vado ad affrontare, ho bisogno di tutta l'energia possibile al 393-7366-240. Per esempio c'è già chi inizia dicendomi sì. Ciao. Ciao.
1: Cazzo, finalmente ti risento. È una vita che non riesco a sentirti radio. Purtroppo sei andato a finire una fascia oraria che io purtroppo non riesco mai, e ripeto mai, ad ascoltare.
0: Sì.
1: Cioè, vabbè, Muva, mi manchi. Torna al tuo programma, ti prego. Ok, magari con Alice Farsina, cioè, mamma mia, che sessualizzazione voi due insieme, mamma mia. Ti prego, dai, torna con Farsina a Peter Bananetta.
0: Ma no!
1: Ciao, bello!
0: Ma appena ceduto il testimone a Fede, abbiamo fatto tutta la proclamazione, eccetera, eccetera. Ormai non si torna indietro al momento. Poi.
2: Pacco, buongiorno, Mago, buongiorno tra gli ascoltatori, splendido inizio settimana.
0: Sì.
2: È iniziato bene anche tu, Mago.
0: Vero?
2: Che giochini stavi facendo con la Fassina?
0: Nessuno.
2: Tu non sei un gamer, sei un fubacchione, ma comunque la settimana sì. Inizia bello e rilasciato. Spapranzati, perché sabato sera sono andato a 2NC Stadium Utine a trovare il mio grande amico Zucker, che anzi mi ha salutato dal palco, mi ha salutato.
0: Ma davvero?
2: Pacco, benvenuto. Poi c'è anche cantato proprio la mia canzone, quella che dice Oppe Pacco, dimmi dov'è, grande mio amico Zucchero.
0: Grande,
2: vai,
0: grande.
2: Con la musica, Marco.
0: Allora, tu sei suo amico, lui no, probabilmente, ma facciamo finta di crederci. Salutiamo anche noi Zucchero Sugar Fornaciari, e adesso ci prepariamo con una hit del passato che resta

di Radio Peter Pan. A proposito invece della musica che scelgo io, che vi propongo io quotidianamente, che sono tre brani, la boombox track di oggi, la novità di oggi e la perla del pirla che parla finale. Io ho una domanda da farvi al 393 7366 240. Visto che adesso sta per arrivare la boombox track di oggi, voi siete più mood arrogante, per cui mi scrivete arrogante se volete una boombox back in the days bella arrogante, oppure siete in un mood da hip hop classy un po', per cui mi scrivi magari hip hop. Ok? Facciamo votazione da adesso per i prossimi 30 secondi, per cui puoi votare la tipologia di boombox track che andrà in onda fra pochissimo. Arrogante oppure hip hop, a seconda. In ogni caso vi risveglierà dei ricordi, a mio avviso. Arriva arrogante, arrogante, arrogantissima, una solo hip hop, arrogante, che non sarà quella di Rama, chiaramente, hip hop classy. Vedi, la lotta comincia ad infittirsi. Fra l'altro in tutto questo frangente c'è chi scrive: ciao fratellone, fino a che ora ti trovo in radio? E c'è chi mi dice, io lo rispondo, fino alle 17, caro amico. E lui mi fa: ok, parto, mandami la posizione. Per cui sono un po' preoccupato da questa cosa qui. Allora, vedendo la chat, maggioranza arroganza, quindi la boombox track di oggi ritorna un po' indietro nel tempo con un genere che si chiamava crank. Te la ricordi questa? Yeah!

0: la Boombox Track di oggi. Boombox
1: Tracks. Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Io ve l'avevo detto, si poteva scegliere fra Hip Hop Classy o Classic e Arroganza. Avete scelto all'unanimità o quasi Arroganza, per cui abbiamo suonato giustamente l'Arroganza. C'è Maggie che dice: mi piace, la conosciamo in 5 forse questa canzone, io ho alzato il volume al massimo. No, ti assicuro Maggie che eravate più di 5. Mi hai fatto, cioè, per esempio Arban ha detto: mi ha fatto scendere almeno di 20-25 anni, che bei ricordi. C'è chi se la stava pompando in cucina mentre cucinava, si stava apparecchiando, cioè una cucina professionale. Ma adesso Malagé.

bisogna fare un attimo un respiro. Così, è lunedì. Sono al lavoro, ma con la musica al massimo nelle AirPods, sto saltando sulla sedia, c'è lui che dice. E poi c'è chi già si preoccupa della mia mancanza la settimana prossima. Infinito Muva, buone vacanze in anticipo, volerà questa settimana. Maestro, io raga sono un po' sempre, vabbè, ci dà i compiti per casa? Mamma mia, quint'ultima volta che ti sentiamo. Vabbè, ricaricati, riposati e prenditi cura di te che sei prezioso. Ma io con queste robe potrei abituarmici. Non scrivetemi messaggi del genere che mi galvanizzo troppo, per favore. Adesso è il momento di Gabri Ponte, Osanna, con un singolo del 2023, si chiama One by One.

0: In Your Eyes, ci sentiamo fra pochissimo con Muva nella casa.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. 655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, il Pagante. Il Pagante. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
6: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
1: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Hola! Della musica!
11: Il menestrello della coscienza della musica.

0: sesto giorno di luglio. Allora, raga, prima di tutto abbiamo chi mi dedica una canzone.
1: Hola, muva. Ciao, buonasera, senti questa canzoncina per te, un motivetto.
0: Vai.
1: Allora è bravo muva.
0: Ehi.
1: Allora è sexy muva. Ascolta, muva.
0: Beh, molto bello, molto, mi ricorda.

0: attivamente, ma torniamo a noi perché sennò la lascio tutta. In ogni caso c'è lui che mi introduce, in realtà Marco che mi introduce al possibile argomento di oggi.
1: Dice, vai Omar, pompa al massimo che sono appena partito da Jesolo, alle 2 devo essere in ditta, cioè, mi aspettano.
0: Beh sì, è solo un'oretta e mezza di ritardo, cosa vuoi che sia. Allora, devi prenderla easy comunque, cioè quando c'è un problema, quando c'è un ritardo, c'è una nuova religione che ti insegna a prenderla easy, ovvero il dudeismo, la religione che venera la pigrizia ispirata al grande Lebowski. Avete presente il film dei fratelli Coen, il grande Lebowski? Ecco, molto bene, lui appunto, the dude, il drugo come si suol dire, è stata fondata una religione attorno a questo film. Vi è piaciuto? Lo conoscete? Fatemi sapere intanto. Let's go!

boys, cioè lei dice io non voglio ragazzi poveri, io ragazzi poveri neanche ci parlo, neanche ci parlo, dice all'interno di questa canzone, sicuramente non andrà d'accordo con una persona che abbraccia il dudeismo, chiamato così appunto dudeism, arriva dal protagonista del grande Lebowski, questo film del 1998 diretto dai fratelli Coen, non so se ce l'avete bene presente, ma ormai ha un cult, diciamo, tanto che un tipo chiamato Oliver Benjamin nel 2005 ha fondato una vera e propria chiesa ispirata alla filosofia del protagonista, il drugo, oppure detto in inglese the dude, il tipo, cioè proprio il tipo significa the dude nella versione originale. Si chiama dudeismo e come ogni religione che si rispetti, scrivono su Chuck Club anche un suo testo sacro, The Dude Tao Ching, scritto dallo stesso Benjamin, il tipo che giustamente l'ha fondata. Alla base c'è un credo decisamente particolare che invita a rallentare, lasciandosi guidare da pochi elementi fondamentali: l'ozio, il bullying e il white Russian. Cioè, queste sono le tre cose fondamentali nel dudeismo: ozio, bullying e un bel goccione di white Russian.

0: Con la testa gira, adesso è il momento di More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to seize their glory.

0: ma che belle vibes ci hai portato, Sister Gloria, in questo tuo More Music in the Mix tutti i giorni, stesso posto, stessa ora, all'interno dei Move nella casa. Oggi mi hai fatto sognare un po' il mare. Maledetta che è lunedì, non dovevi farlo.
1: Davvero molto bello. Peter Pan.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 16 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Peter Pan, viabilità.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Reggio Emilia e Parma per traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra Reggio Emilia e Parma per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione autostrada Milano-Napoli, code a tratti tra il bivio A14 diramazione Ravenna e il bivio A14 A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo, coda tra Porto Tonaccio e il bivio A24 tangenziale est Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
18: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io!
18: Deghi provare!
16: Deghi fidarti!
18: Perché se non deghi, non ci credi!
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
22: Internet veloce!
21: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
23: Forever Fun, Forever Summer.
24: Radio Peter Pan.
25: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

farlo nel modo giusto? E beh, non c'è in realtà un modo giusto comune, dipende anche, facciamo un esempio, dipende anche dalla religione in cui credi. Nel mondo ne sono state inventate tantissime, al di là di quelle canoniche. Per esempio, stavamo cercando di approfondire il dudeismo, la religione che venera la pigrizia ispirata al grande Lebowski. Cioè, c'è stato sto tipo qui, questo dude, infatti io per quello lo chiamo il tipo, perché the dude in inglese è proprio il grande Lebowski, il drugo, come si chiama in italiano. Lui si chiama Oliver Benjamin, ha fondato nel 2005 questa religione fondata sul protagonista principale del film dei fratelli Coen. Ci sono poche cose stabili, ovvero l'ozio, il bullying e il white Russian. Per chi si ritrovasse in questa filosofia, diventare adepti, scrive l'internet, è piuttosto semplice. Esiste un sito ufficiale del dudeismo dove è possibile scaricare attestati ufficiali ed entrare a far parte di questa community numerosissima di seguaci, scrivono. Ci sono tante religioni inventate o meno nel mondo, per esempio questa è molto simile alla Church of Subgenius, in cui il crisma fondamentale è il culto della lentezza, niente stress, una sonora componente satirica, un po' come il pastafarianesimo, ma anche ci metti complotti, UFO all'interno. Questa è più vecchia, questa è stata creata alla fine degli anni 50. In ogni caso, puoi credere, che ne so, anche nei mostri leggendari tipo Godzilla.

0: delle vostre domande, i vostri cruci, i vostri problemi al 393-7366-240. Per cui se vuoi raccontare una storia, se hai un problema, se vuoi sentire un po' le opinioni di Peter Paniani e Peter Paniane, prendici dentro all'interno di questa settimana, perché io la prossima vado in ferie e si sa, potrei anche non tornare, non lo so. Cioè, godetevi il momento finché è qui, poi del domani non v'è certezza. In ogni caso, c'ho la certezza che comunque il vostro amore mi riempie il cuore, cioè è ritornato lui proponendo un motivetto.
1: Oh, muva, senti questo, senti.
0: Sì.
1: Muva ragazzo laggiù, a mio party vieni anche tu, metti una canzone più bella e più forte, perché ha già ballato, muva. Cuore d'acciaio, muva, un'altra cosa d'acciaio, grande.
0: Che bellezza, che bellezza. Abbiamo anche sessualizzato all'interno della discussione. C'è chi dice, ma muva, non è che mi fai la fine di Chiarola, ma tu non vai in Inghilterra ma vai in Thailandia. A parte che non sceglierei la Thailandia, cioè voi mi fate troppo da turismo sessuale, lady boy, ragazzini, quelle cose lì. No, minimamente no, non andrei in Thailandia. Se devo fuggirei, che ne so, o in un luogo proprio sperduto nella natura, oppure tipo a Berlino. Fra l'altro si è stabilito a Berlino anche il prossimo artista che andiamo a conoscere, o meglio a ritrovare all'interno del disco novità di oggi. Lui è diretto, nasce a Bogotà, in Colombia, però si trasferisce a Berlino. È un producer che abbiamo imparato ad apprezzare con canzoni come Azul, che vi è piaciuta molto. Ritorna disco novità di Funk Tribu in collaborazione con Dilly Stone.

0: Innanzitutto verso lunedì sera, che mi sembra già un bel raggiungimento. Poi piano piano possiamo anche vagare nei luoghi della mente e dello spirito, visto che stavamo parlando anche di nuove religioni. Allora c'è Francesco invece, che è molto tecnico, meno spirituale, più tecnico, e dice: messaggio di servizio, sarò solo io ad avere queste fisse, ma è da un paio di settimane che mi sembra di sentire male il vostro parlato, come se il volume del microfono fosse troppo alto, sembra che la voce si impasti e basti una risata, un urlo che vada in clip. Allora, noi segnaliamo, noi, secondo me, sai che cosa devi fare, Francesco? Devi segnalarlo la mattina ai remix, soprattutto ad Edo, che è un po' il tecnico della radio. Fra di noi è quello più tecnico, io sono quello meno tecnico, per cui hai scelto proprio il programma sbagliato, ma io riferirò, anzi, ufficio acquisti! Possiamo acquistare un pacchetto nuovo qui per il microfono? Possiamo farlo?
1: No!
0: Come? Come no?
1: Non si pagano queste cose!
0: Vabbè, non si pagano queste cose, va bene.
1: Ah!

affibbiarono a Michael Jackson. Cioè, lui dice: ho preso ispirazione dalle groupies che avevamo già nei Jackson 5, quando eravamo piccini con tutti i miei fratelli, ci giravano attorno ste ragazze, ste ragazzine, e dicevano: no, guarda che Billie Jean non è la mia ragazza. Insomma, tutte queste accuse di una falsa paternità che l'ha spinto proprio a scrivere una canzone per dire: ehi, attenzione, attenzione. Adesso è il momento, come mi suggeriscono in chat, di andare a ruota alta.

0: Chris alle produzioni, Jazzy alla voce con Satisfy. Ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: basta prezzo.
1: Di più.
0: Vuoi spendere meglio?
1: Di più.
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner, Radio Peter Pan.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

con Makeba, Federico Scavo Remix, Radio Peter Pan nella casa. Ho scoperto che questo brano, allora, si parlava di religioni strane in giro per il mondo. Questa non è dedicata a una religione, ma a una persona che però si è data molto da fare per quanto riguarda la musica e l'attivismo per i diritti umani. Si parla di Miriam Makeba, oppure Makeba, dal nata nel 1932, scomparsa nel 2008. Jean ha cercato di omaggiarla con questo brano molto solare, molto molto attivo, che si chiama Makeba. Infatti è proprio come dire, dedicato a Miriam Makeba. Oggi stavo facendo un giro fra le religioni strane del mondo, partito dal dudeismo, religione dedicata proprio al protagonista del Grande Lebowski. Sono incappato nella chiesa di Google. Allora, ci sono due tipi di chiesa di Google. La chiesa di Google, che è un fenomeno, diciamo, storico, filosofico, così lo segna l'internet, è che alcuni hanno detto: ascolta, se dobbiamo venerare qualcuno, veneriamo quello che ci sembra più onnisciente di tutto. Chi è? Google, quello che ha tutte le risposte. C'è invece una parte un po' più seria, che è Way of the Future, la chiesa dedicata all'intelligenza artificiale. E qui siamo a un passo dal transumanesimo, diciamo, no? Cioè, lo scopo è sviluppare, promuovere la realizzazione di una divinità basata sull'intelligenza artificiale. E secondo me, cari ragazzi e care ragazze, ci siamo vicini. Can we see-

0: fa con Houdini, che poi è Houdini, non è Houdini, o no? È come quando cantano, hai presente il Miggy della Rosa, James Hype, Ferrari, non è Ferrari, è Ferrari, è Ferrari. Comunque sia, stiamo parlando di religioni strane in giro per il mondo. Abbiamo toccato anche un po' la religione di Google, cioè hanno detto dobbiamo venerare qualcuno che sia onnisciente. E quindi qual è la cosa più vicina all'onniscienza che abbiamo a disposizione? Google.
1: E allora veneriamo Google.
0: Ecco.
1: Che ha tutte le risposte. Anche quelle sbagliate.
0: Bravo, bravo, questo è il senso, questo è il senso. Ciao Muva, pastafarianesimo top religione, con il prodigioso spaghetto volante come divinità. L'abbiamo nominata prima, effettivamente, molto vero.
2: Fratello Muva, sarà una coincidenza, ma hai notato che tutte le chiese strane sono in America, la maggior parte.
0: Beh sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Un po' gli americani ci hanno dato dentro, ci hanno dato dentro con le varie chiese, ma anche perché. Allora, io non voglio poi essere, come dire, in cattiva fede, però sai che una chiesa alcune tasse non le paga. Cioè, c'è tutto un giro attorno anche a questa cosa qua. C'è gente strana che nel 2026 crede in cose assurde. Ho un collega che secondo noi, vabbè, crede in Scientology, secondo noi, però tu non lo sai. Figuriamoci se esce una fede sull'IA, ma c'è già da molto tempo, cara mia, la fede attorno all'IA, al fatto che prima o poi la tecnologia possa diventare Dio, già teorizzata da Julian Huxley nel 57, il transumanesimo. Io se devo credere in una cosa, crederei nella... Music, esattamente. Music.

messaggi che recupereremo mano a mano. C'è chi mi linka delle religioni nuove, potremmo fare una parte 2 di questa puntata. C'è chi mi dice: io propongo una nuova religione, il muvanesimo, con il simbolo del rombo. Allora, tu proponi il simbolo

mamma. Molto bene. Allora, promuovi il rombo per questo motivo. Io sono andato a cercare il significato esoterico del rombo che tu proponi per il muvanesimo. Nella spiritualità e nella geometria sacra, il rombo o la losanga simboleggia l'equilibrio dinamico, la trasformazione e l'unione tra cielo e terra. Rappresenta nella geometria sacra la transizione ed il movimento. A differenza del quadrato, che indica stabilità ed immobilità, quindi il rombo racchiude l'energia del cambiamento e della spinta evolutiva. Al di là della gnocca, che tu volevi rappresentare la gnocca con il rombo, ma il rombo mi sta piacendo, devo dire, l'occhio spirituale. Molte culture, come quella marocchina, vedono in un insieme di rombi una rappresentazione di occhi vigili,

0: questa è la perla del pirla che parla. Il pirla che parla sono io, la perla è il consiglio finale. Quindi la canzone Monti con la doppia E finale con I on you. Spero che questo viaggione vi sia piaciuto in chiusura della puntata del lunedì. Come ricordava prima qualcuno, siamo a meno 5 e poi meno 5 giorni e poi io vi saluto per le ferie. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:92:10. Ciao.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
15: Aliali. Per basso è bello.
16: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
15: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
16: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
15: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
16: Ali migliora la vita.

0: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Deghi scegliere, cliccare.
3: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Allora, com'è andata? Racconta.
8: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
7: No. E tu che cosa hai fatto?
8: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
7: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
8: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: On Radio Peter Pan.
11: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

Fan 90210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan 90210.

0: Sentiamo un po' oggi che cosa ci propone DJ Maxwell nel nostro contributo audio.
1: Sei sopravvissuta all'impensabile. Cosa farai, Meredith?
2: Oggi affronterete un esercizio di chirurgia tra i più duri che abbiate mai fatto.
3: La nuova stagione della serie più attesa dell'anno.
4: Sembra come ai vecchi tempi.
2: Finalmente.
1: Offrono a noi milioni di dollari per curare il Parkinson.
5: Ti danno un laboratorio. Non tornerai mai più a Seattle.
3: Grey's Anatomy.

0: Sport.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 metri e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova? Del gusto è la prova.
7: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it, media partner Radio Peter Pan.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, il Pagante. Il Pagante. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Marco, lo sfogatoio di Peter Pan.
1: E inizia la nuova settimana dello sfogatoio di Radio Peter Pan. Manca poco alle ferie di Fedro.
2: Manca comincia, poco.
1: Sfoghi d'estate al 393 736 6240.

0: senza voce, zero.
1: Vabbè, come mai? Non è da te essere senza voce. Non so te che l'hai persa?
0: Non lo so, da qualche parte. Comunque.
1: È il tour estivo.
0: Alle mie ferie mancano ancora 4 settimane.
1: Perché?
0: Cioè, un mese? Sì, no, 4 settimane. Quattro settimane e sane, sai, perché quest'anno luglio ha 5 settimane. E quindi è praticamente un mese.
1: Quindi no, ma tu quando vai? Il primi di agosto?
0: Il primo agosto, e sono 4 settimane.
1: Perché 4 settimane?
0: E controlla sul calendario.
1: Ho capito, ma se siamo il 6 di luglio, oggi è il 6 di luglio, giusto? No, allora, oggi è il 6 di luglio. Se luglio ha 31 giorni, 31 meno 6 sono 25.
0: 4 settimane, controlla. E controlla, controlla.
1: 3 e mezza.
0: No, no, da lunedì a venerdì intere. 4 settimane sane e sane da lunedì a venerdì.
1: Vabbè, ok. 393-7366-240, voi sfogatevi alla radio che c'è lo sfogatoio.
0: Cominciamo col primo della settimana, amici, lui è molto felice, sentite perché.
2: Ciao selvaggi, guarda, non so di cosa state parlando, ma mi sono appena fatto un taglio da paura, cioè ragazzi,
1: sì,
2: con questo taglio posso andare a uomini e donne.
1: Vabbè,
2: veramente,
1: ammazza, oh.
2: Sono gasatissimo.
0: Lolo.
1: A me piacciono quelli che hanno un'autostima di
3: Radio Peter Pan.

0: sia Lignano.
1: Io voglio sfogarmi col meteo perché non è possibile che al 6 di luglio ci siano solo 30 gradi a Lignano.
2: Ma scusa,
1: cioè, solo. È estate o non è estate?
0: Beh,
1: non esistono più le mezze stagioni.
0: Non gli bastano 30 gradi, oh, voleva di più.
3: La temperatura di oggi era perfetta.
0: Sì, sì.
3: Era perfetta.
0: Anche ieri sera c'era quasi freschino.
3: Beh, eravamo a Piancavallo, no, salutiamo tutti gli amici che erano all'Agenzia Nella con noi.
0: Come
3: ieri.
0: No, certo.
3: Picnic in alta quota. Io volevo anche, ieri c'è stato un temporale molto forte, zona Fontanelle. Insomma, una parte di Treviso è stata colpita da una tempesta fortissima che ha rovinato completamente i vigneti, cioè i raccolti completamente demoliti, cioè non è rimasto completamente nulla, quindi siamo vicini ovviamente a chi ha le attività, chi degli agricoltori che sono rimasti così con nulla in mano, vabbè saranno anche assicurati per carità, però è apparso un post su Facebook in merito a quello che è successo ieri con scritto: ragazzi, io lo sapevo perché ieri sopra il cielo.
0: È vero!
3: Un signore ha scritto che ha visto un aereo emettere una scia chimica e probabilmente ed è per quello. È stata una cosa programmata. C'è stato un signore che l'ha scritto su Facebook.
0: Ma ci crepa, sarà stato un coglione che ha scritto una cosa su Facebook. Dovevi specificare. Amici, allora un coglione ieri su Facebook ha scritto.
3: C'è stato un signore che sul Facebook del paese, mi ricordo, ha scritto questa cosa qua e adesso si vocifera sul fatto che è stato un aereo che ha emesso una scia chimica e da lì è arrivata la tempesta molto forte su quella zona della provincia di Treviso e Pordenone. Va bene? È successo questo.
4: Peter Pan,

0: piovere, poi dai, è stata te. Però dai, vedi che dai, tanti, stai attento a dare dei coglioni a gente che ci ascolta, dai, che invece sostiene questa tesi.
1: Dai, dai. Io spero che quello che stiamo per sentire sia ironico.
0: Svegliati.
1: Io spero che non stia scherzando. Che stia scherzando.
2: Buonasera Selvaggi, ma state scherzando? Mio figlio ha appena finito la quinta dell'iter di Forlì.
1: Spero sia ironico.
2: E nelle materie di esame c'era scie chimiche.
0: Vabbè.
2: E aveva un 30% del voto finale come peso. Quindi le scie chimiche esistono. Tra l'altro mio figlio adesso va a fare la scuola professionale da pilota e vorrà fare l'irroratore. Ciao ciao.
1: Cioè, come materia d'esame c'era la scia chimica? Sarà vero? Ci fidiamo? È possibile sta cosa? Mi sembra assurdo, però ci fidiamo. Ci fidiamo?
0: Non lo so.
1: Comunque amici, si parla anche di cloud seeding.
3: Tante cazzate in giro, terapiatisti, tutte queste cose qua. Però il cloud seeding è una cosa normale. Una volta si usava in Vietnam, si chiamava Operazione Popeye negli anni 60, per far piovere a comando e poter attaccare i Vietcong, come si chiamano, e c'è stata una grandinata ad Abu Dhabi un anno due fa, dove Sky TG24 ammette chiaramente che hanno inseminato le nuvole per poter far piovere. Purtroppo la cosa gli è sfuggita di mano. Ora chiamatele scie chimiche, chiamatele cloud seeding, comunque qualcosa nell'aria sparano per far piovere a comando.
1: Cloud seeding, cioè che sparino qualcosa per irrorare le nuvole, per far piovere o non far piovere, è una cosa. Le scie chimiche degli aerei è un'altra cosa. Cioè, quella è una cazzata grande quanto una casa, dai, dai.
0: Però ieri questo aereo, stranamente, sarà una coincidenza, dai, caro Feo, Sarà una coincidenza?
1: Dai.
0: 393 736 240, sfogatevi.
4: Radio Peter Pan.

0: Silverstone ha vinto Leclerc. Ha vinto Leclerc e si dice che prima della partenza.
1: Occio, questo è come in sci, stai la cosa come in sci chimiche, occio.
0: Le frecce tricolori inglesi. Hanno emesso una scia facendo sì si creasse il clima ideale per poter far vincere Leclerc.
2: Secondo me più che sia chimiche balle varie, ieri vi ha sparato qualcosa nel bicchiere per mettere su twist e che cazzo di domenica. Bravi Baxo, Pedro, bravissimi.
1: Lololo. A proposito, Biancavallo, anche lui era ieri Biancavallo. Occhio all'ironia, eh?
0: Sì.
3: Cioè no, raga, non ci potete credere, da non crederci. Ieri ero a Biancavallo, ho visto uno che era uguale a Fedro.
0: Mazzaro, simpatico.
3: Si muoveva come lui, parlava come lui, pesava come lui. Capito? Oh, ragazzi, pazzesco.
0: Lui secondo me è da 10 anni che non ti vede e ha voluto fare lo stesso la battuta.
1: Amici automobilisti, stranamente c'è stato un incidente, coinvolto anche un camion, stranamente.
4: Buonasera selvaggi. Infotraffico, tangenziale a Padova, venendo su da Limena in direzione di Gonza, incidente con un camion e 3 macchine coinvolte. Lololo, buona serata a tutti quanti.
1: Lololo.
0: Incidente con camion
1: e 3 macchine.
0: Vabbè, fate comunque sempre lo sfogo traffico perché è utile a tutti anche per evitare certe situazioni.

0: per le strane coincidenze, ieri sul cielo del New Jersey hanno avvistato chiaramente diverse scie lasciate da aerei. E cos'è successo?
1: Che è successo?
0: Che la Norvegia batte il Brasile.
1: E tu hai rotto il cazzo oggi. Ma non c'avevi un giorno di ferie?
0: Ti sembra che sono successe tutte cose un po' strane? La tempesta Fontanelle? Leclerc che vince il Gran Premio.
1: Amici,
0: Norvegia batte il Brasile.
1: No, quello non è la scia, cioè il Brasile fa mezzo cagare e l'hanno purgato.
0: Ma perché secondo me la scia ha condizionato i calciatori.
1: Amici, stiamo per sentire un vostro collega co-conduttore selvaggio che ha capito un paio di cose. Sentiamo cosa ha capito.
2: Buonasera selvaggi.
1: Buonasera.
2: Allora, io a prescindere non chiedo un cazzo a queste scie chimiche della minchia. Sto solo capendo un paio di cose. Allora, se c'è sta siccità, esempio eclatante, Bassa Italia, Africa e quant'altro, perché lì, nonostante ci sono tutte queste scie chimiche, non piove mai?
1: Ancora queste scie chimiche.
2: Chissà perché quando arriva dal nord Atlantico entra Francia e sta nel nord. Allora, c'è qualcosa che non va a sto punto.
1: Io vorrei sapere quali sono questi paio di cose che ha capito.
0: Come non le ha capito?
1: No. Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Lo sfogato in diretta su
3: Peter Pan. Peter Pan. A metà prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene sceglie Di Più. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Autonord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di urlare lololollo, le 18 un minuto.
15: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
16: news. Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, Trump dichiara: Putin vuole finire la guerra in Ucraina, ne parleremo, anche Zelensky lo vuole. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la premier. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Caos treni, lavori programmati a Firenze, ma l'impatto è su Milano. Per un viaggio ora ci vogliono fino a 10 ore. Convogli dimezzati e tempi raddoppiati fino al 10 luglio per la demolizione di un cavalcavia. Il caso Balogan. Ai mondiali di calcio, Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso all'attaccante americano. Non era un fallo, ha detto il presidente, e l'arbitro è un po' sospetto. Gli Stati Uniti sfidano il Belgio alle 2 di questa notte, prima alle 21 Portogallo-Spagna. Tennis, Wimbledon, Cobolli vola ai quarti dopo aver battuto De Minaur. Bene anche la Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
24: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
25: Internet veloce!
24: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
26: Devi arredare il tuo giardino?
27: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
26: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
27: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
28: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
27: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
26: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
27: Devi provare.
26: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
29: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: incazzare, voi ci lasciate un audio, non c'è voce, al 393 7366 240. Io faccio fatica a dirlo, ma stiamo parlando di Shaqiri,
1: ragazzi, ieri la tempesta, la vittoria di Leclerc, la sconfitta del Brasile, ci sarà un motivo?
0: Sì, dimostra che le Shaqiri non esistono.
1: Come no? Sopra quei cieli è passata la Shaqiri che l'hanno vista tutti.
0: Lui, dopo il messaggio che abbiamo sentito prima di quello che diceva, che aveva capito due cose, per fortuna...
2: Ciao selvaggi, io non ci ho mai capito un cazzo di queste scie chimiche, ma dopo l'ultimo messaggio veramente per me adesso è chiaro.
0: Vedi?
2: Lollo.
0: Adesso amici, la signorina è seria, sì. Ha una domanda da farvi sempre riguardo alle scie chimiche.
1: Una domanda da porci?
0: No, una domanda sulle scie chimiche. Se non volete passare per cialtroni dovete rispondere, altrimenti ha ragione la signorina che parlate per
1: allora
0: me.
1: Ragazzi, disponibilità nei confronti della signorina che vuole delle risposte.
0: Sentiamo.
3: Ma selvaggi, io ho una domanda per un amico, ma chi sostiene che le scie chimiche provocano tutti questi danni incommensurabili? Mi può spiegare dal punto di vista chimico, geologico, atmosferico, cioè come funziona? Che cosa succede veramente? Cioè qual è il meccanismo? Perché sennò qua in Italia mi pare che tutti parlano solo perché hanno la bocca.
0: Strano.
3: E stesse robe puoi dire anche a mio nonno al bar. Lollo, attendo notizie.
1: Cosa ha detto della nonna al bar?
0: Che altrimenti se non glielo spiegano vuol dire che tutti parlano per niente, e come suo nonno al bar che parlava per niente.
1: Ah, quindi aveva un nonno che parlava per nulla.
0: Beh, al bar si fa. Allora, amici, seri, se non volete passare per i cialtroni, spiegate come funziona questa cosa delle scie chimiche.
1: Vabbè, vai.
0: Attenzione,
1: gli esperti.
0: Ma scie chimiche, non quelli che irrorano in nuvole per far piovere o meno.
1: Se no,
0: le scie chimiche.
1: Non i cannoni.
0: Sì, esatto.
1: Che sparano qualcosa.
0: No, le scie chimiche.
1: Cioè
0: okay?
1: quello che esce dallo scarico degli aerei.
0: Scie chimiche.
1: Cioè quello che mettono gli aerei in più al loro scarico da carburante, cioè quello del motore.
0: Le scie, quelle che lascia l'aereo quando lo vedi che vola.
1: No, vabbè, però c'è la scia delle turbine, ma c'è anche la scia chimica lasciata appositamente. Quindi guarda che gli aerei.
0: Ma
1: non
0: che appositamente?
1: E cioè, mica
0: dai.
1: Quello che esce dalle turbine,
0: dai,
1: quelli
0: cioè,
1: sì perché gli aerei hanno un buforo da
0: lo
1: cui
0: sfogatoio finisce qui, torniamo domani.
1: No, caro mio, io l'ho letto su Telegram.
4: Attenzione, nuovo disco molto figo.
5: Tacata, tu sabes che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

0: versione Boro.
1: Gli è piaciuta moltissimo a lui.
2: Sta canzone fa cagare quasi come i complottisti delle scie chimiche.
1: Vabbè,
0: è questione di gusti a volte, dai.
1: Allora io venerdì ve lo dissi che la Meloni aveva deciso di non rinnovare il taglio delle accise.
3: Ma i politici si facevano sempre vedere in televisione, si facevano intervistare per farsi vedere, per dire che hanno tolto le accise sul carburante. Adesso non hanno mica detto italiani di merda, ve li abbiamo rimessi e non li neanche apporti.
1: Non ha detto italiani di merda, ma la Meloni ha detto che non rinnovava il taglio delle accise.
0: Pedro, visto che si parla di scie chimiche, abbiamo il prurimeteo, che anche quello spesso viene condizionato dalle scie chimiche.
4: Lo sfogatoio di Interpol.
5: Pronto?
6: Sì, buonasera, salve, sono Bruno Nelbax, della Prurimeteo, previsione del tempo. Sto chiamando in provincia di Avellino?
5: Così sembra.
6: Siamo della Prurimeteo, previsione del tempo. Se ci può dire per le previsioni del tempo di domani in quale parte del corpo lei ha si è grattato oggi?
5: La figa di tua sorella.
6: Beh, allora le posso dire che per prurito alla figa di mia sorella, domani ad Avellino in cielo ci saranno nuvole a pecorella. Grazie della Prurimeteo, previsioni del tempo.
0: Scie chimica.
5: Pronto?
6: Sì, buonasera, salve, sono il coglione Lobaxo della Prurimeteo, previsioni del tempo. Sto chiamando in provincia di Viterbo?
5: Sì.
6: Può essere così cortese di aiutarci per le previsioni del tempo di domani dicendoci in quale parte del corpo lei ha avuto prurito oggi?
5: Sulla fava.
6: Bene, allora prurito alla fava, domani a Viterbo ci sarà un'umidità che ti lava. Grazie della Prurimeteo, buonasera.
5: Sì.
6: Ci può aiutare cortesemente per le nostre previsioni di domani dicendoci in quale parte del corpo lei si è grattato oggi?
5: Il naso, ma ha chiamato lei e non mi ha detto prurito.
6: Quindi lei si è grattato il?
5: Naso.
6: Bene, prurito al naso, domani ad Agrigento avremo piogge sparse a caso.
5: Ho capito. Già buona.
6: Grazie mille della Prurimeteo, buonasera.
5: Ma comincia, che andiamo, mi scatta la minchia.

0: com'è bella la base, eh?
1: Devi fare una capocciata io a te.
0: Vai.
1: Una capocciata. Allora, amici, amici con macchinoni, lui ce l'ha con voi. Io ho provato di auto, poi devo dire una cosa.
0: Sì.
2: Ciao selvaggi, ma possiamo aprire una rubrica che si chiama Sfigatoio e ci mettiamo dentro tutti quelli con quei macchinoni stragrossi e non riescono nemmeno a fare le curve, che devono fermarsi, scendere dalla macchina e spingerla?
1: A proposito di macchinoni,
0: c'è di gente che va troppo piano col macchinone,
1: sì,
0: intendo,
1: lui.
0: No?
1: Sì, a proposito di auto, scusa, di rincoglioniti più che altro in auto.
0: Sì.
1: Cioè, non so se è capitato anche a te, ieri io mi sono fatto 10 minuti di coda al casello per colpa dei rincoglioniti che imboccano la corsia telepass senza il telepass.
0: No, c'era, non andava il telepass.
1: Ma come non andava il telepass?
0: Tu stai parlando di quello di Sacile. Sì, perché per la strada di ritorno, sì. C'era la coda perché credo causa temporale e c'era il telepass, funzionava male, andava a colpi.
1: Ma come andava a colpi?
0: Andava, ma perché se uno c'ha il telepass va. È il problema che
1: però lo imbocchi senza avere il telepass.
0: No, non è per quello. Non è per quello, perché è chiaro, anche la corsia solo telepass, persone col telepass si bloccava e dovevano sempre chiamare e far aprire.
1: Ma sì, siamo sicuri?
0: Sì, è per quello, per quello.
1: Ma
0: sì.
1: Va bene, amici, lui ha visto la partita e quindi
3: buonasera del Peter Pan. Ma che partita è stata ieri? Brasile-Norvegia. Stupenda. Il vichingo Haaland ha fatto piangere Neymar.
1: Sì,
0: vabbè, Neymar è stato da
3: seduto. Stupenda partita, 2-1 per la Norvegia. Io spero e mi auguro che vada in finale, che vinca anche la finale, perché è una squadra che merita. Forza Norvegia, tutta forza.
1: E lo
3: Lollo?
1: Bravo.
0: Vabbè, la Norvegia sì, perché fondamentalmente
1: posso dire una cosa?
0: La squadra di tradizione.
1: Un po'. Dobbiamo anche riconsiderare la nostra sconfitta con Norvegia, che sembrava quando abbiamo perso che avessimo perso con gli ultimi, e invece non sono gli ultimi.
0: No, il problema nostro non è stato la Norvegia, è stata anche la Bosnia.
1: Hanno esonerato Spalletti per colpa della Norvegia.
0: Sì, certo, ma comunque, vabbè, però con la Bosnia
1: hanno esonerato quel poveretto alla fine.
4: Radio Peter Pan.

0: e quindi con più vittorie nella storia, quindi Italia, Brasile e Germania sono fuori dal mondiale. Italia già da mo.
1: Non ci siamo proprio andati.
0: Ci siamo proprio andati, però insomma le tre squadre con maggiore tradizione sono già fuori dalla possibilità di vincere.
1: Ormai la tradizione, sai che ci fai? A proposito di Brasile e Norvegia, ha ragione lui.
2: Ma scusate, il veneziano che ha detto che Norvegia-Brasile è stata una bella partita, ma io spero che di solito guardi partite migliori, perché mi sono addormentato a fine primo tempo da quanto faceva cagare. Come fa a dire che è stata bella? Cioè, se dice che è bella perché è passata la Norvegia, ok, ma non è stata una bella partita. Partita inguardabile.
0: Beh, il secondo
1: verso
0: tempo
1: la fine del secondo.
0: Ma no, dai, anche beh, no, dai, secondo tempo.
1: Ma ci voleva mica da simpatico. Vuol dire simpatico.
0: Simpatico.
1: Amici, parliamo di cose serie. Ma li hanno fatti tutti alla fine, però, i tre gol. Proprio alla fine.
0: No, ma quello del primo di gara non era la fine.
1: E certo, quando l'ha
0: a
1: fatto?
0: A metà del primo e del secondo tempo.
1: Tre quarti del secondo. Amici, parliamo di cose serie. Tutti sappiamo che i funerali costano tanto. Ma tu sai perché i funerali costano tanto? Lo sai?
0: No.
1: Te lo spiega lui. Ce lo stia spiegando lui.
0: No, mai.
3: Ciao Selvaggi,
0: per le scie.
3: Voi lo sapete perché i funerali costano tanto e le barre costano tanto?
1: Perché?
3: Perché le macchine che portano, ad esempio, portano classe A, portano solo ed esclusivamente Maserati, portano macchinoni che vengono dalla Germania, per dire, che hanno un piccolo problema estetico della carrozzeria. Loro che fanno? Li tagliano a metà e montano la carrozza, e loro te lo fanno pagare assai, perché giustamente uno quando muore sale su una macchina un poco elegante, appunto, solo per quello. Ma in più, giustamente, perché la macchina ha un valore che costa tanto, cioè non è che ti fanno salire su un appunto.
1: Quanta cultura lo sfogatoio.
0: Ma serve veramente lo
1: sfogatoio? Cultura lo sfogatoio, veramente. Adesso sai perché i funerali costano.
0: Certo, ma lui sa che quando gira c'è il rubinetto della doccia, quando verso il rosso, che c'è il colore rosso, lì esce l'acqua calda, lo sapevi questo, vero? Peter Pan!

0: di funerali e carri funebri, amici, eh?
1: Selvaggi, buonasera, voi lo sapete perché costano tanto i funerali? Perché quando uno muore, chi ce lo porta in paradiso? Ce lo porto io col classe A, col Maserati, col macchinone. E costa la strada fino al paradiso, per quello costano tanto i funerali.
2: Che sì, poi ha detto classe A, sì, che è la macchina più piccolina, sì, della Mercedes.
0: Sì, ma io non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto un carro funebre.
2: Classe A,
0: magari lui l'ha visto, che ne sappiamo.
2: Forse un classe E, classe S, ma no. Vabbè.
0: Comunque, prima ha detto che quelle macchine lì le fanno in Germania, amici. Chi c'è i carri funebri? E invece c'è le modifiche ai carri funebri, le fanno in Germania.
3: Allora, un aggiornamento per l'amico di prima: le autobare per i funerali le fanno a Nervesa della battaglia.
0: Vedi?
3: Vita si chiama Pilato.
0: Vedi?
3: Lolo.
0: Salutiamo gli amici di Pilato che fanno i carri funebri.
2: Io credo che anche in Italia ci siano aziende specializzate nella modifica di automobili per fare.
0: A Nervesa della battaglia.
2: A Nervesa della battaglia, gli salutiamo.
0: Ciao Pilato.
2: Ma magari un giorno.
0: Può servire, cioè, ci devi assicurare.
2: Un carro funebre aziendale non ce lo prendiamo per portare un sacco di cose.
0: Portarci dietro un sacco di cose?
2: No, è troppo.

0: Lo Sfogatoio, il programma più ascoltato dai necrofori del Nord-Est, ne stiamo per sentire uno. I necrofori sono, amico necroforo, uso un termine forse desueto, è per far capire i becchini.
1: Operatori del mondo dei
0: funerali. Stiamo per sentire un necroforo che dice che avete detto un sacco di cazzate.
2: Ciao, volevo rispondere a quello là che sa tutto di funerali. Io faccio il necroforo ormai da 10 anni e ha detto solo delle gran puttanate.
0: Strano.
2: Perché alla fine vengono alzati i prezzi su determinate cose. Le macchine non vengono assolutamente tagliate a metà, ma vengono montate su un telaio apposta e si usa la parte del muso e l'abitacolo. Poi dopo i vari Pilato o i vari Atredit fanno le cose. Quindi parliamo per sapere le cose, diciamo puttanate.
0: Non si incazzi, sei un necroforo però.
1: Però mi è venuta l'idea adesso.
0: Occio.
1: Ma scusa, la metà della macchina che viene tagliata. Che, cioè, metà di una Maserati.
0: Se io metterci le scie chimiche in camera da letto,
1: adesso,
0: le
1: adesso voglio dire,
0: sì.
1: Se tu prendi quella metà,
0: sì,
1: e tu vai, che ne so, dallo sfascia carrozze, sì, e ne trovi un'altra metà,
0: sì,
1: che te la regala. Alla fine ti fai una Maserati con vabbè, metà nuova, metà vecchia, ma ti fai una Maserati.
0: Tu c'hai le scie chimiche in camera,
1: ma la sprechi quella metà, la che tagliano, certo. Scusa, ma che
0: sprecare,
1: dietro,
0: no, la ricicleranno.
1: Ma sai,

0: Sport.
1: A te, la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive, oltre la carta casa.
15: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
16: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
17: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
18: Aperto per ferie!
17: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
19: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Yeah!
20: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
21: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
22: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
23: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Già fino al 2004, sei sicuro?
1: Sì, è
0: sicuro.
1: Hai scritto 2000 generico, ma è un
0: 2004.
1: Sei sicuro? 100%.
0: Terzo quartino sfogatoio, selvaggi, come sempre sfogatevi contro chi oggi vi ha fatto incazzare.
1: Esatto.
0: 393-7366-240. E niente, è così. Noi nel frattempo parliamo di funerali. Lui avrebbe questo desiderio.
2: Io il mio ultimo viaggio lo voglio fare su uno scarrabile Aurora.
0: Questo è il suo desiderio.
1: Posso dire, è un po' c'è ragione, perché bisogna essere anche originali fino alla morte.
0: Va bene, e prima abbiamo sentito un paio di ascoltatori che ci hanno detto perché i funerali costano molto.
3: Buonasera a tutti. Sì, sarà macchina, sarà nei carte da bollo, sarà gestione, sarà il medico legale, quello che cazzo mi pare, ma so proprio perché sono cari. E sanno che non c'è scelta.
1: Beh,
3: che fai?
1: C'è concorrenza.
3: O fai il cartello morto. Cioè, che mi fai? Che mi fai? Che so? 50 kg di carne macinata. No, ragazzi, poi sanno che sei in un momento fragile, roba varia, guarda che bella sta tomba, guarda che bella sta croce. È proprio vero che chi rimane che sa piander culo.
1: Adesso noi non lo possiamo sapere, ma io credo che ci sia un'economia di concorrenza anche nel mondo delle onoranze funebri.
0: Certamente.
1: Quindi c'è, cioè, onoranze funebri, ce ne sono tante.
0: Sì,
1: agenzie di onoranze funebri.
0: È un mercato come un altro.
1: Certo, quindi anche loro si faranno concorrenza. Quindi credo che magari se hai un minimo di tempo.
0: Però mediamente il funerale.
1: Ne senti un paio
0: un
1: e poi fai un.
0: Mediamente costa un sacchissimo però il funerale.
1: Allora,
0: cioè, economico non lo trovi. Cioè, che spendi poco.
1: Che spendi poco no, però probabilmente perché ci sono anche costi alti.
0: Ma a proposito di spendere poco, io ho fatto il rinnovo della patente. Sai quanto costa il rinnovo della patente?
1: Beh, l'ho fatto l'anno scorso.
0: 130 euro. Ma vabbè. Perché 130 euro?
1: Perché è tanto.
0: Non è tanto?
1: No.
0: Ma non è tanto 130 euro?
1: 130 euro, con compresa la visita.
0: Ma la visita ti fanno leggere tre numeri, tre lettere, un minuto, 130
1: ma
0: euro.
1: Che da bollo!
0: E se è sempre tasse, se è sempre marchette. Cioè.
1: È da anni che costa quello.
0: Ma 130 euro?
1: No, l'abbiamo 130. Pagato anche 10 anni fa quei soldi lì.
0: Non credo, no, 130 euro. È rimasto stabile.
1: Sì. Guarda che io ho un ricordo che anche 10 anni fa la pagai
0: 130.
1: Più o meno.
0: Peter Pan.

0: Ciao selvaggi, per favore non parliamo di funerali, parliamo di altro.
1: Tipo?
0: Parliamo di figa piuttosto.
1: Certo.
0: Lolo.
1: Io quando devo andare in Calabria, non te l'ho detto? Io settimana prossima non ci sono perché devo andare in
2: però
1: Calabria.
2: Però non andare solo per il rinnovo della patente, vai anche per altre cose. No, vado. C'è i parenti ancora lì.
1: No, c'è.
2: È rimasto qualcosa?
1: Quelli che non vedi, sai, i cugini di secondo grado.
2: Vabbè, il Camposanto, hai dei parenti?
1: Beh, sì, pieno.
2: E allora, vai.
1: Vado in Calabria, amici.
3: Pedro, vieni con me in Calabria. 49 euro.
1: Ciao.
3: Senza manco la visita.
1: Capito?
3: No.
1: Io vado in Calabria. Poi di che so coglioni. 49 euro senza neanche rispetto ai 130. Neanche la visita.
2: Ma non è corretto, però. È scorretto così.
1: È scorretto farti spendere 130 euro.
2: È scorretto.
1: No, è scorretto spendere 130 euro, non 49. Allora, amici, la settimana prossima non ci sono, vado in Calabria.
2: Ormai hai già pagato 130, puoi pagare anche 49.
1: Sì, lo so, però il problema è che arrivare in Calabria mi costa più di 130 euro. È quello.
2: Se non prendi un low cost.
1: Esistono ancora sti locostissimi. Amici, stiamo per sentire uno studente incazzatissimo per il voto sulla sua tesi di laurea.
4: Allora, non so se sia orario dello sfogatoio,
1: certo,
4: ma io devo sfogarmi. Quindi, innanzitutto, ciao a tutti ascoltatori. Volevo sfogarvi perché mi è uscito adesso il voto della tesi,
1: sì,
4: e non è possibile che per 0,48 punti,
1: sì,
4: ok? Cioè neanche uno, 0,48,
1: sì,
4: io non riesca a uscire con 110 ma 109. Non è possibile!

0: Parlando di onoranze funebri, io preferisco prevenire e mi affido alla Francioni onoranze funebri.
1: Bravo, bravo.
2: Questo è un ottimo scelta.
3: Assolutamente. Vai a casa sua e fagliela provare in modo che già sa le misure.
1: Allora, due cose. La prima è che dobbiamo assolutamente salutare i nostri amati replicanti e augurargli un buon inizio di martedì.
3: Sì.
1: E poi, amici, io ho bisogno di voi. Siete pronti? È una cosa seria e serissima che mi riguarda, ok?
3: Oh, personale.
1: Allora, personalissima.
3: Vabbè. Allora, entriamo nella vita di Federico Francioni.
1: Allora, amici, se io a casa lascio una briciolina di un biscotto, di un panino, una briciolina di qualunque cosa sul tavolo, nel tempo di 10 minuti, ma neanche.
3: Formiche?
1: Ma non hai idea di quante. Aspetta, io ho disinfettato tutto, ho tolto il divano, ho spolverato, magari ho pensato, hanno fatto un nido sotto il divano, ho girato il divano, ho fatto, guarda, ci puoi mangiare, sembra una sala operatoria.
3: Sì.
1: Ma se mi cade per terra una briciola o addirittura sul tavolino, 10 minuti l'invasione. Perché, ma io sono disperato.
3: Perché hanno la tana dentro le mura del palazzo. Spesso sul
1: Ma 10 minuti! Ma una cosa assurda, ma come fanno?
3: Io,
1: ma
3: no.
1: Assurdo!
3: Oppure ti devi.
1: Che devo fare?
3: Un serpente. No, aspetta, chi è che mangia le formiche? No, una scimmia.
1: Ma che cazzo, un formichiere, al limite un formichiere.
3: Un formichiere?
1: Certo.
3: Bravo, un formichiere,
1: certo.
3: Ma anche le scimmie.
1: Ma che cazzo di scimmie?
3: Le scimmie sono di compagnia e mangiano le formiche.
1: Vabbè, io sapevo che tiro ne. Allora, donne all'ascolto, perché gli uomini di queste cose non sanno un cazzo.
3: La scimmietta che ti fa compagnia, tu è la scimmia. A parte che spesso ce l'hai e non ti rendi
1: esatto,
3: conto.
1: È un altro discorso.
3: Però.
1: Donne all'ascolto, come cazzo devo fare con queste formiche? Se mi cade una briciola per terra,
3: fatti
1: o se lascio
3: la
1: una scimmia, o se lascio una briciola sul tavolino.
3: Fatti la scimmia.
1: Non so come fare. Sono disperato, non sto scherzando.
3: Le formiche, le scimmie mangiano le formiche.
1: Mi alzo la mattina con l'ansia di trovare le formiche.
3: E secondo me, se la istruisci bene, la scimmia ti.
1: Aiutatemi, donne!
3: Ti fa anche le canne.
1: Dai, vaffanculo.
3: Perché se tu non sei capace.
1: Che c'è le scimmie chimiche in casa?
4: Pickle Pie!

0: formiche che arrivano numerosissime in casa, però c'è un problema. Allora, quando ci sono a casa ci sono molte formiche, vuol dire che comunque le formiche hanno fatto tipo tana,
1: certo,
0: sulle fessure delle pareti del palazzo.
1: E che devo fare?
0: Cioè, esiste il veleno, però è brutto da dire, il veleno per le formiche da mettere,
1: magari muoiono
0: lungo il muro del palazzo.
1: Perché io poi le ammazzo con lo spray, le uccido, però quelle tornano.
2: Poverette.
1: Poverette un cazzo.
0: Non fanno mica del male.
1: Ma sto cazzo. Ma siamo sicuri
0: se
1: che
0: fossero zanzare sono fastidiose, ma le formiche mica vengono rotte i coglioni.
1: Sono parenti stretti che rompono i coglioni tanto quanto,
0: perché, perché non mica ti pizzicano le formiche.
1: A parte le formiche pizzicano, certo.
0: Sì. A te no.
1: Ma come no? Cioè,
0: all'essere umano.
1: Le formiche se ti sale una gamba un pizzichetto te lo può dare, certo. Poi c'è alcune fanno malissimo, altre no, però
0: non sono le formiche africane, quelle grosse.
1: No, c'è per fortuna.
0: Dai.
1: Ma avrò chiesto alle persone giuste la soluzione.
0: Certo.
1: Sicuro?
3: Pedro, ho io la soluzione. Colazione al bar e pranzi e cene al ristorante e non porti a casa nessuna formica, manco una briciola.
1: Quello è vero, ma
4: Radio Peterman Event.
0: Questo venerdì 10 luglio il super impatto a Roseland, a Rosolina Mare, dove ci sarò io insieme a Thomas Menegazzi, Alice Fassina, performer Lex Serafo e super ospite il Pagante. Poi saremo anche alla Dream Cup 2026 per il torneo del Green Volley, Street Basket, Calcio a 5, Food and Drink e tanta musica, dove saremo con il Peter Pan Impatto al campo sportivo di Villa d'Arco Pordenone con Marco Boffo, Fedro, ci sei anche tu. Il venerdì 10 luglio, il sabato 11 luglio Dream Party con Sister Gloria, Chris Voice e Seba. Poi sabato 11 luglio Peter Pan 9210 alle notti aperte a Campo San Piero con Andrea De Luca e Lady Allen, e c'è l'hangover al Collalto Wine Festival a Susegana. Grande il Collalto, finalmente è arrivato il weekend del Collalto Wine Festival. Sul palco troverete Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky e tutti i nostri performer. E poi c'è anche il super impatto alla Mossa by Night a Mossa, provincia di Gorizia, dove ci sarò io con Alice Fassina. Lo show di Roboled e special guest, avremo anche Shade sul palco. I know.

0: E prima di andare in pausa, amici selvaggi, il consiglio che mi dà il vostro collega co-conduttore sulle formiche.
1: Pedro, vendono delle trappole apposta che praticamente entrano su questa scatolina, prendono il cibo, lo portano nella loro tana e poi muoiono tutte.
0: Maledette, vedi? No, sto cazzo. Che brutto, lascia fare.
2: Cioè,
0: No, sto sotto cazzo.
2: Questa strage di formiche.
0: Certo.
2: Dai.
0: Io già ne uccido milioni perché le uccido comunque, non è che le lascio là, eh.
2: Che schifo.
0: Cioè, che schifo, dai.
2: Magari stanno ascoltando gli animalisti.
0: Dai.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio al Collalto Wine Festival Peter Pan and Gover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio Peter Pan and Gover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare lololollo. Le 19:02.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Alia Liber, basso è bello.
13: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
12: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
13: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
12: Ali, migliora la vita.
13: Anche con i prezzi bassi.
14: Breaking news. Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. Ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Intanto Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Poluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente. Non era un fallo e l'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo della striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato. Il tifoso ferito al derby di Torino del 24 maggio con un lacrimogeno, il poliziotto accusato di lesioni aggravate non va ai domiciliari come chiesto dalla procura. Per lui un anno di sospensione dal servizio, rischia poi il licenziamento. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece il 22enne che sabato mattina, senza motivo, ha ferito accoltellato un uomo davanti a un bar a Milano. Festeggia l'Italia del tennis a Wimbledon, ai quarti Cobolli e Paolini. Flavio supera l'australiano De Minaur in 3 set. Al prossimo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Jasmine batte invece la filippina Ayala sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli. Ai quarti giocherà contro l'Ucraina Kostyuk. Queste Breaking News di TGCOM 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Scegli Duster Hybrid 155.

0: salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Fedro, guarda che restando in tema, se ne uccidi una, le altre vanno al funerale.
1: Beh, sono molto, fanno molto vita di gruppo, le formiche.
2: Sì, certo, certamente. Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, il numero è il 393-736-240.
1: Però secondo me le formiche fanno scorta giusto per l'inverno, prendono le briciole e le portano.
2: Questo dice la.
1: Quindi vuol dire che d'inverno loro comunque dormono con te. Da qualche parte sono lì che dormono con te. Sono lì che targo, a casa tua.
2: Molti hanno questo problema delle formiche, amici.
3: Ciao Fedro, compra quelle scatoline per le formiche che sono molto buone. Anch'io avevo questo problema. Ciao.
2: Lolololo.
1: Cioè, quindi la formica prende del cibo che poi viene portato nella tana e quel cibo emette un veleno che vogliono tutte. Sì. Cioè, brutta, veramente.
2: Posso dire? Emette, certo, questa cosa io la filmo. Certo. Io metto il telefonino davanti alla tana e voglio vederle
1: manco
2: morire.
1: Dov'è la tana?
2: No.
1: Io
2: le voglio vedere morire.
1: Ma sei stronzo. Maledetto. Perché le formiche veramente non sono fastidiose.
2: Ma vaffanculo, sono molto fastidiose.
1: Ma no.
4: Certo. Ciao Radio Peter Pan. È successo anche a me il problema delle formiche. Ho provato prodotti, controprodotti, nei battiscopa, ovunque. La soluzione alla fine è stata un rimedio della nonna.
2: Sì.
4: Che mi ha risolto il problema, mai più viste formiche.
2: Allora, dopo sentiremo un sacco di altri consigli.
1: Qual
2: sulle formiche?
1: Della nonna?
2: Dopo ne sentiamo altri. Lui

0: Sei pronto?
1: Sì.
2: Maxo, Fedro, ottavi di finale del mondiale, 1x2 per Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. In caso di X, vincitore ai supplementari o rigori.
1: Palle questa storia, diciamo chi vince e basta, no?
0: Allora, te lo dico io, chi passa il turno tra Portogallo e Spagna?
1: Spagna.
0: Spagna? Va bene. Chi passa tra quelle merde, perché poi dovremmo parlare del caso Balogan, ma non ne parliamo, tra USA e Belgio?
1: Ma dai, USA.
0: Magari, lasciamo perdere. Argentina-Egitto?
1: Argentina?
0: È una domanda o un'affermazione?
1: Argentina.
0: Argentina. E poi Svizzera-Colombia?
1: Ma diciamo dai, una sorpresina, la Colombia.
0: Ma sono forti,
1: Anche sì,
0: la
1: sì,
0: Svizzera.
1: Sì, sì.
0: Bene. A posto, segnato?
1: Segnato,
0: molto
1: però,
0: bene.
1: Però domani dobbiamo fare. Cioè,
0: domani la prima cosa che facciamo è diamo i risultati, va bene?
1: Ma sì, dai, va per bene. Capire se ho detto bene o ho detto male.
0: Quando non li do è perché non indovini neanche.
1: Ma non è vero un cazzo, ma non dici anche.
0: Amici, c'è Furvio che ci spiega come si tolgono le formiche da casa.
1: Bene.
3: Ciao amici, Pierpan, qui è Furvio. 2 minuti proprio al volo perché prima che mi chiudono l'internet sti fila mignotta dell'ospedale.
0: Vai Furvio.
3: Dice a Baffo, a Marco Baffo, ragazzo si chiama.
0: Baxo.
3: Vabbè, insomma ti è quello che c'ha le formiche Baffo. A casa.
0: Che sono prima. Io, Fedro.
3: L'ho fatto pure io. Prendi il Sarefino. Giro tutto intorno dove sono le fughe del faccia al muro. Ce lo metti per terra e vedrai che le formiche vengono più. L'ho provato, funziona, servono merde che non servono a cazzo. Ciao Pedro, ciao.
0: Hai capito?
1: Sì. Peter Pan.

0: attenzione selvaggi, perché il prossimo audio è molto molto interessante, sono serio, eh?
1: Sì.
0: Perché tornando all'argomento perché costano tanto i funerali, ma soprattutto il rinnovo della patente, adesso lui ce lo spiega e poi dà un consiglio che io non conoscevo, un po' rosico.
1: Hai visto? A fare il conduttore dello sfogatoio quanti vantaggi si hanno?
0: Un po' rosico, però sentiamolo.
2: Allora, due piccole precisazioni: il medico legale non costa nulla, le onoranze funebri, costa solo 15 euro il certificato di cremazione, per la visita necroscopica nulla. Invece rinnovo patente ti è costato così tanto perché è stata fatta presumibilmente presso le scuole guida, in ASL, esatto. 35 euro il medico legale, 26 di bollettini, fototessera, 7 euro di consegna. Vabbè, ti raccomandata alle Poste italiane.
1: Sei ancora comunque verso gli 80, minimo.
0: Ho capito,
1: 80,
0: si, si risparmia, vedi? Non sapevo
1: però,
0: questa
1: però
0: cosa.
1: Però l'autoscuola fa un lavoro per te e 50 euro gliene dai all'autoscuola?
0: No. No, cioè, ormai sì, però no.
1: Sei un coglione allora.
0: Il prossimo anno non gliene
1: vuoi dare.
0: Che peraltro, dopo una certa età.
1: Se loro lo fanno il lavoro.
0: Dopo una certa età il rinnovo è. Non è che te la rinnovano per 10 anni, te la rinnovano per. Mi sembra 5.
1: È 5 adesso.
0: Vaffanculo.
1: Dopo quando?
0: Dopo i 50, mi sembra.
1: Dopo i
0: 50. Mi sembra 50-55. Comunque a me non la rinnovano per tantissimo.
1: Allora io ne faccio 50 fino anche io fra 5 anni. Già.
0: Amici, altro rimedio contro le formiche è il borotalco, dice lui.
3: E allora ti dico io, un rimedio naturale è il borotalco. Lo spargi in qualche fessura, quella dove presume possono uscire.
1: Sale fino e borotalco.
3: E se invece questo non è sufficiente, dobbiamo andare su qualcosa di decisamente.
1: Diamogli anche la cocaina, sto parlando.
3: Devi rivolgerti a qualche negozio specializzato. All'inizio, per non buttare via soldi, prova semplicemente che costa poco con il borotalco. Ovviamente non devi avere animali in casa. Se trovi la fessurina da dove vengono fuori le formiche e col borotalco non hai sistemato, non gli hai dato il colpo di grazia, prendi un po' di silicone e cazzo, se le seppellisci vive dentro il muro.
0: Che io non ho trovato ancora la tana, non so da dove arrivano.
1: Questi siete veramente persone cattive.
0: Radio Peter Pan.

0: siamo alla fine, è giusto il tempo di sentire gli ultimi consigli empirici, direi, per risolvere il problema delle formiche.
1: Buonasera selvaggi. Per le formiche puoi provare a pulire i battiscopa con acqua e aceto. Fa sparire il loro odore, non si ritrovano più e non escono.
2: Eccolo.
1: Lollo lollo.
2: Quindi abbiamo già capito. Sale fino, borotalco.
0: Acqua e aceto.
2: Acqua e aceto.
0: Ne abbiamo altri, stasera ne abbiamo altri.
3: Ragazzi, avevo anch'io questo problema. Ho risolto siliconando tutta la parete nella parte bassa dove c'è il battiscopa.
0: Ciao.
3: Non sono più intornate. Lololollo.
0: Ci manca solo che metta a siliconare. Abbiamo un altro consiglio.
2: Tu, certo, non sei in grado di siliconare.
0: No, certo,
2: te lo potrebbe fare qualcun altro, ma se non sai da dove arrivano.
0: Esatto. Altro consiglio.
1: Rimedio super naturale per le formiche. Mescola un bel po' di quantitativo di zucchero in uno spruzzino pieno d'acqua,
0: sì,
1: e spargi tutto sulle fughe, sugli angoli. Vedrai che bel lavoro viene dopo. Ciao ciao.
0: E anche la scatoletta, quella che uccide, che
2: porta lo zucchero, attira le formiche.
0: Sì, lo so. Ma amici, finiamo con lui e io faccio esattamente come lui mi consiglia, già lo sto facendo.
2: Cambi casa?
0: No.
4: Ciao Baxo, ciao Fedro. Ma che sale fino e sale fino, Fedro? Usa il Chantecler.
1: Ha ragione.
4: Chantecler, non vedi più formiche.
1: No.
4: Ciao,
1: no.
4: Belli.
0: Le uccidi tutte, però poi ritornano. Però con lo Chantecler fai strage. Anzi,
2: come
0: io quasi. Ah, perché io quando è pieno faccio una strage
2: addosso.
0: Eh no, perché non so se.
2: Con lo Chantecler. È normale.
0: Con lo Chantecler muoiono.
2: Se passi una botte di veleno.
0: Ma poi muoiono in un nanosecondo.
2: Ma certo, le anneghi.
0: Maledette.
2: Le anneghi, basta anche l'acqua. Lo sai vedere lo Chantecler?
0: Se stanno nuotare. E se nuotano?
2: No,
0: ma
2: negro.
0: Ma
2: vabbè ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco la Dall'Anconfield.

0: Sport.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provarti.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive, oltre la carta casa.
15: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
17: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
18: Ma va, sono andata da Ivan Team.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
20: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
21: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
23: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
24: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
26: Peter Pan a manetta.
27: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
26: Peter Pan a manetta.
28: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi.
0: I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

solo good vibes che io vi regalo. Avete presente Rosario quando va in giro con i braccialetti, le rose, tutte le cose, le lucine che vi danno già le cose e poi vi chiedono i soldi? Stessa cosa io, semplicemente io non vi chiedo soldi, ma vi chiedo un attimo di commentare quello che dico al 393 7366 240. Ma mi direte, Nallan, come stai oggi? Sono dilaniata, ragazzi, sono stanchissima tra una cosa e l'altra. Ieri ero al Cornuda Summer Festival con gli Sceriffi della Notte, Igor Essere di Brian, tutti i ragazzi del Cornuda Summer Festival, tutti i DJ, ringrazio Edo, ringrazio Johan, ringrazio tutti quanti. Tra una roba e l'altra sono andata a letto alle 4, diretta stamattina, diretta a questa sera, ma non importa, perché a me la musica mi fa stare bene e voi soprattutto. Quindi di che si parla stasera? Anche se non c'entra niente con lo stile di Radio Peter Pan, abbiamo ottenuto un record incredibile con il concerto di Ultimo in tutta Italia, se non anche in tutto il mondo. 250.000 persone erano presenti a Tor Vergata. Faremo un piccolo excursus su chi era presente al suo concerto.

Wolf su Peter Pan. Questa è Field Vibe. Andiamo a capire la vibe di Ultimo sapendo che la sua ex storica era presente al suo concerto. Allora, c'è stato uno degli eventi più attesi di tutto l'anno, il concerto di Ultimo. Tutto il mondo era presente al suo concerto, al suo show. C'erano 78.000 pit 1, 2, 3, 4 e soprattutto sui social mi sono divertita molto a scorrere i reels dove, per esempio, chi stava ad Ariccia diceva: guarda, sono al pit numero 45 e si vede benissimo. 250.000 persone lì per questo artista che ha fatto uno show incredibile e è andato via dritto spedito, mi hanno detto anche i miei colleghi che erano presenti. Non ha perso tanto tempo in parole, solamente musica, ed ad aprire è stato Fabrizio Moro. Ma qua la Dallan vi dice che la sua ex era presente. Un plot twist un po' assurdo, perché tra gli spettatori c'era anche l'ex storica Federica Lelli, che è stata anche la musa ispiratrice, no, di molte delle canzoni in scaletta ieri sera. Vi ricordate quando la sottoscritta vi dice: non dedicate le canzoni, non associate le canzoni alle persone, perché quando è tutto bello, ok, quando qualcuno si lascia, è perché prima o dopo succede, a meno che insomma non abbiate trovato la persona della vita, vi ricorda sempre quella persona lì finché non arriva il lieto evento di andarcene nell'aldilà. I due si sono lasciati nel 2019, ma nonostante questo in realtà sono rimasti in buoni rapporti, tanto che lei era presente con il suo nuovo ragazzo. Quindi la ex di Ultimo è andata al suo concerto con il suo nuovo fidanzato e Ultimo ha cantato le canzoni che dedicava a lei. Vabbè, comunque tutto è bene quel che finisce bene, non credete? We'll be right back.

presenti insomma gli ex fidanzati, ed è stata questa ragazzuola che si è presentata al concerto di Ultimo con il suo attuale fidanzato. E perché, direte, stai parlando di questo? Perché ogni tanto qualche gossipino arriva anche a Feel the Vibe. Io appunto ho tirato fuori questo argomento perché Ultimo è una persona molto romantica, molto di cuore, anche un po' impulsivo, lo avete anche visto in sala stampa con Sanremo, e lui si è ispirato moltissimo alla sua ex fidanzata per la scrittura delle canzoni. Io mi sono messa un po' nei panni del nuovo fidanzato, quindi del nuovo ragazzo, che si è ascoltato, penso, metà repertorio

0: dopo questo audio.
1: Cioè, parliamone. Sei costretto ad andare con un tuo amoroso al concerto di Ultimo, e Ultimo è pure l'ex di tuo amoroso. Cioè, è il massimo della sfiga.
0: Oddio. Allora, Ultimo, ti voglio bene, sei un artista incredibile, però ve lo giuro, io non sarei mai andata al suo concerto, neanche se mi avessero regalato i biglietti. Per me è stato talmente troppo grande, che ci andavano veramente tutti, che io vado molto controcorrente.

0: Sport.
1: Metà prezzo? Di più! Vuoi spendere meglio?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, Smart Green Always On. E-Ones è un brand del gruppo Eureka SPA.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
12: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
14: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Sono le 20 da un minuto.
15: Peter Pan O'Clock.
17: Peter Pan Meteo.
18: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Le regioni settentrionali italiane si trovano sul bordo orientale dell'anticiclone presente con i suoi massimi tra la penisola iberica e la Francia. Avremo dunque condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, ma con qualche disturbo nuvoloso. Nubi alte stratificate in transito a più riprese e anche quest'oggi qualche locale piovasco, soprattutto sul Triveneto tra prealpi e pianure. Poi martedì ancora in prevalenza stabile, asciutto e soleggiato su tutto il nord Italia, però con ancora qualche nuvola alta di passaggio. Clima caldo ma torrido, con temperature massime fino a 34-35 gradi in pianura, ma bassi tassi di umidità, quindi un caldo ancora abbastanza sopportabile, con temperature minime che di notte scendono comunque intorno ai 20 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
0: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
0: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
0: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
19: Quando non sono a casa tutto bene.
20: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
21: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
22: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
23: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
24: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Fuori Ratagaggi, che è tra Giusy Ferreri e Sean Kingston. Bello sto pezzone. Sono quei dischi estivi che, nonostante sia passato qualche anno, superano sempre quelli attuali. L'ho detto, stasera sono in vena di confessioni, di dire quello che penso. Sono la Dallan, stai ascoltando Feel the Vibe, questa è la seconda mezz'ora. Parliamo di musica, parliamo di artisti e di cose strane anche che succedono intorno al mondo, in giro per il mondo. Intanto saluto Caterina e Mattia che sono collegati, come sempre, su Feel the Vibe. Ciao Givi, grazie mille per il saluto. E io saluto invece Tony F, che durante la sua permanenza in Germania si è ritrovato davanti un fan. Che cosa ha fatto? Ha riprodotto sul suo corpo tutti i tatuaggi uguali a Tony F, cioè ha cercato di ricreare anche la posizione e i dettagli dei disegni. Cos'è successo? Hanno postato questa foto insieme, che mostra un'incredibile somiglianza tra i tatuaggi sul petto, non tra di loro, cioè sono proprio il giorno e la notte, sulle braccia e sul collo. Un livello di ammirazione talmente sentito che è una cosa fuori del comune. Ma la domanda un po' sorge spontanea, cioè è stato un omaggio che questo ragazzo ha voluto fare a Tony, o semplicemente ha detto: ma riuscirò mai a essere buono come lui? Perché, che piaccia o non piaccia, musicalmente parlando, Tony F, buttalo via. È proprio buono. Si può dire, vabbè che si è sposato con Giulia De Lellis, no? O ha avuto solo la bambina. Comunque, è un buono da paura.
1: Attenzione. No,

0: sera.
1: Che feel the vibe ho questa sera. La vibe è molto alta, molto bella, molto carica, soprattutto perché c'è questo nuovo singolo di Mauvaise Malaise che mi piace proprio tanto. Io ho il francese, vi giuro. Allora, non so entro quando, ma imparerò il francese. Ce l'ho qui e musicalmente secondo me suona benissimo, soprattutto con questo stile musicale, un po' di reggaeton, un po' di pop, mi piace molto. Allora, che diciamo adesso in Field Vibe? Che sono contenta di avere gli ascoltatori che pensano, che hanno i miei stessi pensieri, no? Comunque vibe positiva, bella stanca perché ho avuto tantissimi eventi, però è sempre molto bello vedervi in giro, tant'è che ne approfitto per salutare Giuliano che è venuto ieri sera al Cornuda Summer Festival e ha girato un po' anche la foto che ci siamo fatti. Che fighi che siamo, Giuliano. Comunque, parliamo di Spotify, perché ha lanciato a Milano Fanne una playlist, che è questa campagna che mette al centro i titoli creativi delle playlist condivisi dagli utenti. Questa idea com'è nata? Hanno raccolto dei nomi, quelli più originali, legati a momenti della vita quotidiana. Spotify ne ha selezionati alcuni e li ha trasformati proprio nei soggetti della campagna. Si chiama questo progetto Acne, che lavora sul punto per molte persone le playlist, non solo per raccolte di canzoni, ma anche un modo per raccontare come si sta, cosa si fa, che momento si sta vivendo, perché tutta la musica che noi ascoltiamo parla di come stiamo vivendo quel momento lì. Cioè, almeno io mi ritrovo in questa descrizione. Facciamo una carrellata, poi avremo comunque tempo in questa mezz'ora. La prima playlist, sapete come si chiama? Pensavo fosse amore e invece era meglio che dormissi. Ma sapete che lo penso anch'io?

Walker, Ava Max, Fate. Mamma, che pezzo questo! Cioè, quando si mette insieme la musica lirica e l'house, tech house, insomma, tutto questo popò di roba, immaginatevelo sentirlo live. Cioè, immaginatevi anche

a questo singolo, molto forte, molto forte. Mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Stiamo vedendo un po' di playlist interessanti, originali, di Givi che utilizzano Spotify. La seconda è POV, quindi point of view, punto di vista. Stai piangendo, ma ti ricordi che sei una Giva. Questa è la mia. Questa è la mia, però io non faccio playlist, sono sincera, ne faccio per i miei amici quando hanno bisogno di qualcuno che si metta lì. Una volta mi è capitato di fare una playlist reggae per una festa di una mia amica, comunque uno stile di musica di accompagnamento di sottofondo. Però di solito io li metto tutti nei brani che mi piacciono, semplicemente li cerco. Sarà che sono un po' pigra, boh. Altra playlist, se io avrebbi studiato al posto di fare playlist. Anche questa è molto, molto carina, con l'immagine di un cagnolino in copertina. C'è gente veramente che la prende sul serio, diventa quasi uno sport. Peter Pan.

era questo brano? 2021, bello, sempre molto attuale. Ma signore, sì signori, è arrivato il momento di muovere il culito. Sì, anche di lunedì, ci sono gli amici dell'Okera.

0: Jackpot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
17: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste. Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan, ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi.
0: nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

vibe del lunedì, la vibe la teniamo comunque su grazie anche alla playlist che utilizziamo su Spotify. Ci sono questi nomi molto carini, continuiamo la scalata verso il milione citando una delle mie trasmissioni preferite: le mie playlist durano più delle mie relazioni. Beh, penso sia matematico, soprattutto se hai delle playlist molto molto lunghe. Le relazioni a giorno d'oggi sono molto difficili da portare avanti. Altra playlist simpatica: pensavo fosse amore e invece era meglio che dormissi. Eccola qua, bellissima, bellissima, è la mia preferita questa. Poi: mi ha ghostato così forte che ora credo nei fantasmi. Musica con cui probabilmente sono stato concepito. Le canzoni che canto mentre non penso a te. Ah, questa è una bella frecciatina, magari gliel'hai anche linkata. Il problema non sei tu, sono le mie playlist, classica frase che si dice. Avete delle playlist in particolare che utilizzate, che ascoltate, che avete rinominato su Spotify?

nella playlist scorsa. Non la rinomino, ma cresce di canzoni anche in macchina, moto. Beh, certo, quando ne apri una, quando fai una playlist, dopo vai ad aggiungere le canzoni che

come me, Lucio Battisti, e poi cambiano e vanno ad ascoltare Fred De Palma. Cioè, sono molto eterogenee, quindi è bello vedere anche un po' di messaggi che mandate. Qualcun altro ha detto, soprattutto leggendo anche i commenti sotto questo post, ho una playlist che si chiama Pescheria, in cui metto i brani nuovi, solo roba fresca appena pescata. Guardate che è un'arte. È un'arte scovare brani nuovi. A me piace molto ed è una cosa che faccio da quando sono piccola. Io scovo brani nuovi, mi piace andare a sentire nuove uscite, nuovi artisti, che cosa c'è, che cosa gira anche nelle nuove leve, no? Che arrivano e hanno del potenziale grandissimo, ma solamente il fatto che non fanno parte delle major o comunque sono poco conosciuti, queste canzoni non vengono ascoltate dai più. No, è così. Yeah.

0: proprio lui. Una voce inconfondibile. Bad Bunny, Where She Goes. Era il 2023, quindi qualche annetto fa, già 3 anni fa. Ultimi minutini di Feel the Vibe, e lo sapete già, in questo momento vi invito agli eventi di Radio Peter Pan, che sono tanti, quindi prendete carta e penna oppure le note del vostro telefono e segnateveli subito.
1: Radio Peter Pan,

ovviamente provincia di Rovigo. Dalle 21 in console ci saranno Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina e il performer Lex Serafo. Ci sarà super ospite che è il Pagante. Raga, capito? Avete visto chi vi portiamo? Poi siamo media partner del Drink Cup 2026 che si terrà dal 10 al 12 luglio, il torneo del Green Volley, Street Basket, Calcio a 5, Food Drink e tanta musica. Sempre venerdì 10 luglio dalle 21.30 arriva un Peter Pan Impatto con Marco Boffo e Fedro. Sabato 11 luglio c'è il Drinky Party con Sister Gloria, Chris Voice e Seba presso il campo sportivo di Villa d'Arco e siamo a Pordenone. Per quanto riguarda sabato 11 luglio c'è un Peter Pan 90-210 alle Notti Aperte 2026 a Campo San Piero, Padova. Dalle 21.30 ovviamente ci sarà Lady Ellen con Andrea De Luca e Lex Serafo. Hangover arriva il Collalto Wine Festival. Siamo a Susegana, provincia di Treviso. Dalle 21.30 Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky e tutti i nostri performer per una notte da leoni. Sempre sabato un super impatto al Mossa by Night Mossa. Dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Fassina e lo show di Roboled Man. Special guest della serata Shade. Lunedì 13 luglio poi ci sarà un Peter Pan Impatto a Maserata sul Piave con Thomas Menegazzi e Fede. Per concludere il 17 Pink Power all'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo e trovate queste donzelle della Steffi De Cicco ed Alice Fassina. Dalle 20 la corsa non competitiva passo libero di 5-8 km dedicata alle donne. Se volete iscrivervi andate su notterosaoderzo.it entro il 15 di luglio, capito? Mi raccomando, sono tanti.

0: Cive, siamo un pelino in ritardo, ma vabbè, ci sta, dai, ogni tanto. In sottofondo Cassango, Alejandro Garrido con Aie, quando vi pestano un piede. Per quanto mi riguarda, è terminata la pausa, altro che pausa, la trasmissione di Feel the Vibe. Io sono la Dall'Ami, mando un beijo, buon lunedì sera, rilassatevi, non prendete mai impegni di lunedì, non fate come me che poi ve ne pentite. Ci diamo appuntamento a domani sera, come sempre, dalle 19.30 alle 21. Ciao ciao!
1: Radio Peter Pan. Tra poco, Tik Talk Show con Matteo B. Peter Pan. Spot. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 e 2 minuti.
1: Peter Pan O'Clock.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
13: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.

Siamo arrivati a un'altra estate e sembra ieri che ne iniziava una. Da piccoli, estate voleva dire mare ogni giorno, gelati che si scioglievano sulle mani, notti in cui non esisteva l'ora di dormire. Ora invece c'è chi ha gli esami, chi lavora sotto il sole, chi conta i giorni delle ferie come fossero ossigeno. Solo che ora il tempo corre più veloce, le estati sembrano durare meno. O forse siamo noi che

0: su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show Make Your Day.
1: Da uno studio recente è emerso che dire ci vediamo presto può significare da 2 giorni a 15 anni.
2: Back, come on and forth, come on back, move your neck, funky fat beach, what you expect.

0: Tutte le mattine mi dico di dover bere un litro d'acqua e alla sera inspiegabilmente mi ritrovo ad aver bevuto un litro di gin.
1: E quindi?
0: Quindi il corpo non mente, il mio corpo vuole l'alcol.
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: hanno chiesto qual è la mia prima parola al mattino appena mi sveglio. Amico mio, beato te che parli, beato te che parli. Io dopo che mi sono svegliato e mi sono asciugato le lacrime, forse dico qualcosa. La parola è una sola, perché? Perché mi sono svegliato? Perché pure oggi devo andare a lavorare? Eh? Perché non sono nato ricco?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real.

Raga, io voglio sapere chi ha scritto la canzone Giro Giro Tondo. Bro, ma ti sembra una canzone per bimbi? Giro Giro Tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. È una catastrofe. Cioè, stai parlando di una catastrofe. Stai parlando che finirà il mondo, che finirà la terra oggi come la conosciamo. È una profezia maya, forse. Forse sì. Abbiamo sempre sbagliato a cantarla. Era sempre Giro Giro Tondo con questi sorrisoni che facevamo. E invece stavano dicendo, rega, oh, non ce n'è più, eh? Non ce n'è più! Poi ci dicono, ah, ma questi giovani non hanno voglia di far niente. Ah, ragazzi, se le prospettive sono queste che ci insegnate fin da quando siamo piccoli, di che voglia abbiamo da fare? Senti anche che raffreddore. Cosa vogliamo fare? Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, non mi viene voglia di fare proprio niente. Ma io dico, ma quante altre parole ci potevano essere per fare questa canzone? Giro, giro tondo, tutti in giro tondo, non lo so, giro, giro tondo, guarda cosa c'è sullo sfondo, giro, giro tondo, lui è biondo, una qualsiasi altra cosa andava bene, giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Ma me li fai nascere già depressi questi ragazzi qua, poverini.

0: Sport.
1: Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
19: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
20: Aperto per ferie!
19: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
21: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
22: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
23: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
24: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027 solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
25: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
26: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
27: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
28: Peter Pan Impatto.
22: venerdì 10 luglio alla Drinky Cup di Cordenonce c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenonce. Ingresso libero.
0: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Io corro 20 minuti al giorno e se salto un giorno aggiungo i 20 minuti al giorno successivo. Domani, per esempio, devo correre 6 mesi e mezzo.

0: al mare se non lavori, se non studi, se ci puoi andare, ok?
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: Non vi sposate perché il matrimonio è l'arte di risolvere in due quei problemi che da solo non avevi.
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real

Edizione Flash. In spiaggia, secondo un sondaggio, il vocabolario dell'uomo medio si allarga di nuove parole. Alla sempre presente figa, in estate si aggiunge birretta?

0: redazione. Le influencer stanno iniziando a lasciare i calciatori per mettersi con i benzinai.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok.

0: your husband is coming.
1: Siamo tutti d'accordo che 80 grammi di pasta non è una misura reale, ma un concetto astratto, un suggerimento etico. Che 80 grammi di pasta ti bastano forse per l'aperitivo, per controllare se hai messo il sale, per verificare che l'acqua bolle, e non certo per sfamarti. Perché sui pacchi di pasta c'è scritto 80 grammi per persona, ma secondo me sotto, per praticità, hanno omesso delle specifiche importanti, tipo 80 grammi se non hai fame, 80 grammi se ti sei mangiato un panino col prosciutto prima, 80 grammi se hai previsto uno stinco con patate per secondo. Perché se io ho fame, 80 grammi è la quantità di pasta che mangio mentre aspetto che cuocia la pasta vera. E poi, parere personalissimo, la pasta non è qualcosa che si pesa, la pasta non si misura, la pasta non si sottopone a regole matematiche o a confini numerici. La pasta semplicemente si versa nella bilancia spenta, rigorosamente spenta, a sentimento, giusto per avere un contenitore mentre l'acqua bolle. Perché la pasta non si misura con la matematica.

0: Tra poco, More Music in the Mix, la musica mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da €26,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: Com'è andata? Racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
8: Beh, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: More music.
19: The summer.
18: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
17: Il suono dei DJ
18: di Radio Peter Pan.
17: Peter Pan.
18: Music. In the mix. More music. In the mix.
17: Peter Pan.
18: Music. In the mix. More music. In the mix.
17: On Radio Peter Pan.
19: The summer is great.
18: In the mix.
17: It's time to
19: Thomas

0: E questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22.30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, The House Family con Mr. Ralph.
2: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare. E ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Forever Fun. Forever Summer. Su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Spot.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
19: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
20: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto. Mr. Alf, touch your soul.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Mogwai.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
9: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.